0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.

dall'album Fischia che Pass, l'album che conteneva questa canzone di Bob Sinclair. Abbiamo sentito Love Generation, correva l'anno 2005. E voi, dove eravate nel 2005? Cosa state facendo? Dell'estate del 2005.

0: Sono Albertino, buon pomeriggio.
1: Scusami se mi permetto, ma adesso ti ho riconosciuto.
0: Dalle magiche frequenze di M2O, dallo studio The Cave, secondo piano del palazzo della radio in via Massena. In questa via Massena così calda, una via Massena dove la temperatura al suolo supera i 60 gradi, quindi guai ad arrivare in via Massena a piedi nudi.
1: No, però oggi...
0: sei giù a scasella.
1: Fa meno caldo oggi, ho messo il giubbino oggi.
0: Io ho visto gente col giubbino ieri. Mi veniva voglia di toglierlo.
2: Guarda che coprirsi anche quando fa caldo è una vecchia tattica, no?
0: Ah sì?
2: Eh sì, certo.
0: Che vecchia, che tattica.
2: Beh, Mario, ti ricorderai che quando giocavamo a pallone negli anni 80 e 90 ci davano quella maglietta di lana, ti ricordi?
1: Di lana?
2: Sì, sì, anche d'estate per fare la preparazione.
1: Ma dove giocavi? In quarta categoria?
2: No, funzionava così.
0: Vabbè, comunque, stavo pensando e vi volevo porre questa domanda. Amici Mario, Ale, Lippi... purtroppo Shorty non c'è perché ha rubato un motorino ieri sera.
2: Sì, è in custodia cautelare.
1: Ma come ha rubato un motorino? Come fa a rubare un motorino?
0: Questo vizio qua, lui dei motorini li ruba. Poi lo prendono. Vabbè, comunque domani torna. La Ginger non c'è perché è in vacanza. C'è un Flauzio
2: dannata,
0: omertoso in regia che non vuole parlare. Neanche ciao. Niente, sentito? Neanche ciao.
1: Non si è sentito niente.
0: Volevo chiedervi, allora lo chiedo a voi due, ma quando avete sentito la canzone di Bob Sinclairio, no? Che cosa vi è venuto in mente? Cioè, perché ogni canzone è collegata a un momento. Beh, qual è il momento? Lei... 2005, estate 2005.
1: Sì, estate, sì, estate. No, non ricordo niente in particolare. Tu ricordi qualcosa in particolare?
0: Io sì, ricordo qualcosa in particolare, ma non sono disposto a dirvelo.
2: Io ero all'università degli studi.
0: Ah.
2: Stavo preparando qualche esame, magari, no?
0: Ah, vedi.
2: E organizzando le mie serate a base di DJ set in Versilia, dove questa canzone era uno dei più grandi successi, ovviamente.
1: Perché,
2: e spesso i DJ chiudevano con questo.
1: Perché scusami, lui ha studiato e ha fatto il set anche. Non ho
2: no,
1: capito.
2: Sì. Cosa fa?
0: Va bene. Allora, noi siamo qui e ci fermiamo per un paio d'ore. Spero anche voi. Vi auguro buon pomeriggio, buon ritorno se state guidando. So che siete nervosi perché fa caldo. E quindi gli ascoltatori vanno trattati meglio degli altri giorni.
2: Tipo un giorno di ordinaria follia.
0: Sì,
2: film,
0: perché
2: no?
0: Sono più aggressivi.
1: Ma tu parli di quelli che sono. Se sono in macchina,
0: tutti
1: hanno l'aria condizionata.
0: Dormi poco, quando dormi perché fa caldo, quando dormi poco il giorno dopo sei nervoso.
2: Stanotte
0: poi fa caldo e sei nervoso, sei nel traffico e sei nervoso, tutto questo si amplifica.
1: Però,
0: e quindi abbiamo degli ascoltatori nervosissimi con le mazze da baseball nel cofano.
2: Stanotte è successo un aneddoto che potrebbe stimolare una conversazione.
0: Tipo
2: avevo lasciato l'aria condizionata accesa nell'altra stanza, ma nel mio quartiere è andata via la luce.
0: Ah.
2: Quindi è saltata anche l'aria condizionata.
0: Si sta bene.
2: Quindi a metà notte tutto il condominio praticamente si è svegliato dal caldo.
0: Ah,
2: e
0: che
2: dicono
0: bello.
2: Che quando fa molto caldo alcune zone risentono del... Evidentemente c'erano troppi condizionatori accesi.
0: Certo. Pagare la luce in quella zona no.
2: No,
0: non
2: ma
0: vi è
2: certo che la paghiamo.
0: Poi,
2: c'è stato
0: il condominio.
2: No, non è quello, è il sovraccarico energetico, no?
0: Certo.
2: Sì.
0: Ti auguro che succeda anche stanotte.
2: No, ma succede.
0: scherzo. Allora, nella puntata di oggi sapete che avremo un vincitore? Perché c'è il Play With Us che vi regala i nostri gadgets. T-shirt, cappellino, portapass e stickers. A un fortunato che manderà un messaggio al 342-6543-210.
1: Scusa, ma la crema abbronzante, quando è che...
0: No, oggi non c'è.
1: Vabbè.
0: Mi spiace per te. Allora possiamo cominciare? Cominciamo! Come cominciamo? Con Beautiful Freaks. Canta Mick.

0: Freaks.
1: Beautiful Freaks è il titolo di questa canzone, che è un messaggio preciso ai fan di questa, ai fans, plurale, di questa artista inglese che si fa chiamare Mick o Mac. Io la chiamerei Mick perché ci sono due E e una K. Tu come la chiameresti, Mario?
2: Mick.
1: Tre punti per Fargetto. E i suoi fans, lei, la sua community, diciamo, li chiama i Freaks. Quindi lei ha dedicato questa canzone ai suoi Beautiful Freaks.
2: Ah.
1: Sono tantissimi gli artisti che hanno chiamato i propri fans, la propria comunità, in un certo modo, con un, diciamo, un codice, vogliamo chiamarlo così, uno slang.
2: Un nome d'arte, no?
1: Per esempio, Mario, tu ti ricorderai che la nostra community negli anni 70, negli anni 90.
3: Perché 70 non
1: c'era. Vabbè, perché ho visto 17 sull'orologio.
3: Negli 70 non è mai.
1: Negli anni 90,
2: sì.
1: Noi abbiamo creato una community col DJ Time, tra l'altro era una parola di cui non si conosceva neanche il significato, involontariamente, è stata una cosa goliardica, gli amici della cassettina. Adesso ormai gli amici della cassettina non esistono, cioè esistono, però non possiamo più chiamarli così perché la cassettina è un oggetto vintage.
2: Sì, vero.
1: Che poi magari molte cassettine sono state conservate dagli ascoltatori, no? Però poi non sai dove inscapudarle.
2: Esattamente.
1: È un verbo che tu conosci, Mario?
2: Scafodao, come no? Certo che sì.
1: Quindi così, però è lungo l'elenco di artisti che hanno i fans e che li chiamano in un certo modo. Vogliamo dirne alcuni, Sapientino?
2: Sono quelli accaniti che quando sui social si scatena una shitstorm contro un artista, ad esempio gli Swifties, sono quelli che difendono a spada tratta la propria idola, cioè Taylor Swift.
1: Gli Swifties non erano quelli della...
2: No, non lo dire che poi arrivano.
3: No, è Swift.
2: Non lo dire
3: lì
2: che poi arrivano.
3: Pulire, non è quella roba lì.
1: Mamma mia, io mi ricordo una volta in tempi non sospetti ho scritto una cosa,
2: ecco.
1: Usavo ancora Twitter prima che cambiasse nome.
2: X.
1: E si chiama X, no?
2: Sì.
1: E avevo scritto una cosa su Taylor Swift.
2: Una battuta, lo ricordo.
1: Una battuta, sono stato
2: sommerso
1: da, appunto, dagli Swiffer.
3: Dai Swiffer, bravo, quello per pulire.
1: Hanno fatto pulizia di Albertino, praticamente.
2: Un altro esempio, Albertino DJ, lo hai avuto in casa perché per anni la tua figlia minore, Lucia, è stata una Beliebers.
1: Sì.
2: Una fan sfegatata di Justin Bieber.
1: Ma non sai che anche nonostante sia cresciuta ancora adesso. No, ancora adesso.
2: Okay. Poi Little Monsters, Lady Gaga, gli Harry di Harry Styles, ce n'è, gli esempi sono centinaia, tipo i BTS, molto accanita la BTS Army, no? L'esercito dei BTS, i Blink delle Blackpink.
1: Abbiamo degli esempi anche in Italia?
2: Ce l'abbiamo, e come, Albertino, degli esempi anche in Italia? Vuoi che te ne faccia qualcuno?
1: Me ne bastano un paio, Alessandro.
2: Allora,
3: quelli di Renato Zero, come si chiamavano?
2: Mario ha fatto
1: i sorci verdi, ho detto.
2: Mario ha fatto uno dei due esempi che volevo fare, cioè gli esempi più famosi, ad esempio i sorcini per Renato Zero, oppure il Bar Mario è la community di Luciano Ligabue.
1: Hanno fregato il nome, ma Mario,
3: cioè, è proprio lì che volevo creare un business e non posso farlo.
1: No, non è un business.
2: No, che un altro nome, creiamo un altro nome.
1: I mammari. Allora abbiamo la Simona, che oggi è qui in sostituzione della Ginger. Simona,
4: ciao.
1: Cosa hai chiesto a ChatGPT?
4: Ho chiesto a ChatGPT come potrebbe chiamarsi la community dei fan di Albertino Everyday.
1: Sì.
4: Suggerisce Everydayers, Everyday People o Albertiniani.
1: A me piace Everyday People, che tra l'altro è una canzone bellissima. Te la ricordi, Everyday People?
3: Sì.
1: Come si chiama? Gli Arrested Development.
3: Bello.
1: Era un pezzo bellissimo degli anni... Adesso Flauzio si sta prodigando per cercare il pezzo, poi io non gliel'ho chiesto prima.
2: Beh, Everyday People
1: l'ho messo in difficoltà.
2: Male, dai, anche Everydayers.
3: No, però scusa,
2: suona
3: Simona,
2: bene.
3: Sì, Everyday.
2: Everydayers suona bene.
3: Everydayers.
2: Sì, non è male, non è male. E ricorda molti, molti nickname di community dei cantanti.
3: Tagliamo la testatura. Albertinos Everydayers.
2: È già complicato, Mario.
1: Mario, lascia stare. Che
3: non lo so, io te le butto lì.
2: Concentrati,

0: poi la togliamo, eh. Pronti? Via! Wow! Dai, partecipa, no! Figa!
1: Oh! Oh! Oh!

0: Sapete perché questa canzone è molto bella? Perché è fresca. Questa è musica fresca e c'è bisogno di freschezza in questo momento caldissimo della nostra Europa. Cioè, perché non è un problema che riguarda solo l'Italia, il caldo riguarda un po' tutto il continente. Sono le 5:20, buon pomeriggio, buon rientro se state tornando a casa e se state ascoltando la replica al mattino vuol dire che sono le 4:20, siete dei mattutini oppure avete fatto l'after. Bella zio.
1: Direi after di martedì su mercoledì. Sei un professionista, eh?
0: Minchia.
1: In Italia, magari pizza può accadere.
0: No, vabbè, ma
1: after
0: c'è
1: di martedì.
0: Ci sono molte persone che si svegliano presto.
1: Ah, in quel senso, allora.
2: Non sono
1: sì.
2: proprio le 4:20 di replica, ma è mattina comunque, sì.
0: Beh, perché Mario dice
2: sì,
0: così?
2: Sì, perché c'è insomma degli spostamenti dovuti
0: a che cosa?
1: Ah, sì, no, perché tu non lo sai, ma lui nella replica della mattina mette i suoi messaggi promozionali.
0: Certo. Ecco.
1: Lo spot della friggitrice.
0: Sì, magari non sono esattamente le 4:20.
1: Sì,
0: però,
2: sì, esatto, però è mattina.
0: È mattino presto, sì, è albeggia.
2: Albeggia, bravo.
0: Alba, benvenuto. Quindi abbiamo detto Everyday People rimane, diciamo...
1: Sì, ci sta, dai, è molto moderno, molto sì, cool, sì. È super cool.
0: Ma ringrazio gli ascoltatori per i suggerimenti che sono arrivati al 342 65 43210 e vi aspetto tra pochissimo.

0: Come ci sono Fargetta e Preziosa e Molella. Per... Ah no, ho sbagliato. È l'abitudine, cattive abitudini, di dire sempre gli stessi nomi, le stesse cose. No, loro sono il gruppo del DJ Time.
1: Giusto.
0: Qui siamo un altro gruppo, eh. Fargetta c'è, Molella e Prezioso sono a casa loro. C'è Ale Lippi purtroppo, Sciotti non è arrivato e siamo qua. Però oggi con largo anticipo diamo il via all'ampia pagina sportiva a cura di coso. Beh, ma sei tu il conduttore?
2: No, no, sarebbe il direttore. Sì.
1: Cioè, tu
0: ti sembra il modo?
2: Non lo so.
0: Vabbè, prego.
1: Ma allora, intanto, non so se ve ne siete accorti, ma la Macumba famosa.
0: Allora, sembra che questo stregone del Ghana abbia fatto una Macumba a Kane dell'Inghilterra. Ne abbiamo parlato ieri e a quanto pare ha funzionato. Perché poi non è stata una cosa cattiva, no? Cioè non è che lui si è azzoppato,
2: no, aveva detto di aver fatto questa macumba per non far segnare, eccetera.
0: Non è che ha detto ti romperai una gamba.
2: Ma non solo non ha segnato, ma ha sbagliato anche un bel gol all'ultimo minuto, che solitamente
0: quindi
2: non
0: contattiamolo
2: sbaglia.
0: Questo stregone qua, che tra l'altro ha vinto il premio Strega l'anno scorso.
1: Sì, certo. Non me l'aspettavo da Kane, quel errore gravissimo alla fine. Però vabbè, ci sta. Hanno la partita col Panama, quindi magari vincono e passano il turno. Però stasera ci sono 6 partite.
0: Sentite Fargetta che cambia voce quando parla di calcio, perché fa quello che si collega con Radio Sportiva.
1: Alle 21 cosa avete da fare? Avete finito di cenare? Avete bevuto caffè? Accendete la TV perché c'è Svizzera-Canada, una bellissima partita a Vancouver. Giocano alle 21. E sempre allo stesso orario c'è la Bosnia-Erzegovina contro il Qatar. A Seattle.
0: Il Qatar. Che squadra è, scusa?
1: Il Qatar, mi viene da dire così.
0: Sì.
1: Poi a mezzanotte cosa avete da fare?
0: Beh, insomma, a mezzanotte uno può anche dormire.
2: Dipende,
0: scusa,
2: dai punti di vista.
1: Ma non tanto, non si, ma caldo non si dorme.
0: Hai ragione. Hai ragione.
1: C'è Scozia-Brasile a Miami.
0: Bella Scozia-Brasile.
1: E poi nello stesso orario, a mezzanotte, il Marocco contro Haiti. Uh-huh. Ma la cosa più bella è alle 3 di notte. Cosa avete da
0: ma
1: fare?
0: Ma niente, Mario. Ma zero.
1: Dipende. Accendete la TV perché c'è Cechia-Messico.
0: Cioè, proprio tra l'altro, in Messico, se non sbaglio, è capo cannoniere, cos'è? Capo girone.
2: Sì, il Messico sta guidando girone, il girone con 2 vittorie.
1: E pensa che giocano proprio a Città del Messico, quindi giocano in casa, sì. E c'è anche allo stesso orario, alle 3 di notte, a Monterrey, Sudafrica, Corea del Sud. Come dice il titolo, perché il giornalista ha scritto qua, stasera dentro o fuori dal mondiale.
0: Quindi è decisiva.
2: Perché questa sera iniziano le ultime partite dei gironi eliminatori, quindi da stasera si fa sul serio. Quindi da stasera qualcuno saluta il mondiale.
0: Chi perde paga, insomma.
2: Però bisogna comunque aspettare domenica che finiscono queste ultime giornate, perché passando anche le 8 migliori terze, non è detto che chi stasera finisce il girone terzo possa comunque lo stesso passare il turno.
0: Chi gioca a Boston, scusa Alessandro?
2: Ha giocato la Scozia 3 giorni fa, creando non pochi problemi alla
0: città. Perché mi hanno telefonato da Boston che hanno finito le birre.
2: Esattamente questo.
1: A te
0: hanno capito, perché hanno chiamato me, poi io non bevo
1: perché
0: neanche.
1: Perché hanno finito le birre? Scusa.
0: Perché c'erano gli scozzesi in giro con la gonna.
2: Gli dati ufficiali della città di Boston, ufficialmente 3 giorni fa a Boston, durante la partita della Scozia, è ufficialmente finita la birra nel centro di Boston.
1: Che fa ridere sta cosa.
2: Perché leggo proprio dichiarazioni di chi di mestiere si occupa della distribuzione di birra in città, ha detto: non abbiamo mai visto niente del genere. Cioè, bevuta la quantità di birra 3-4 volte superiore a quella
1: e la
2: solita.
1: Domanda, Alberto, sorge spontanea:
0: quanto hanno pisciato gli scozzesi, ma dove soprattutto?
2: Soprattutto nel centro di Boston. Poi avendo anche il kilt, loro sono anche comodi,
0: la voglia, quindi la fanno subito così.
2: Vediamo se stasera a Miami, quindi oggi pomeriggio a Miami per loro, è un po' più semplice.
1: Sì, ma stasera cosa avete da fare?
0: Ma niente, Mario, niente.

Questa è musica commerciale anni 90. Un successo prodotto in Italia a metà degli anni 90, direttamente da Torino, 1998, Neja.

0: Me lo state chiedendo in molti, ma era Lady Gaga? Sì, allora che vuoi, che vai trovando, Franco?
1: Lady Gaga.
0: Just Dance, il titolo del brano. Mi state chiedendo in tanti, ma come hai fatto a indovinare il titolo del brano? Ho letto, qua c'è scritto Lady Gaga, Just Dance.
2: Ma chi

0: lo sta chiedendo, no? Chi te lo sta chiedendo?
1: Tu che fatti i cazzi tuoi.
0: Anche prima hai detto me lo stanno chiedendo in molti.
1: Ma non ti preoccupare, lascia stare linguaggio slang social dei giovani. Benvenuti in Sulle Mani. 20 minuti pensate alle ore 18 e quindi
0: Ma cosa?
1: Fa molto caldo.
0: Ah, ok.
1: Fa molto caldo, di conseguenza anche i miei discorsi a volte si interrompono a metà proprio perché l'energia è quella che è.
2: Quindi c'è bisogno di un hydration break adesso.
0: Ho capito.
1: Hydration break.
0: Volete che ordiniamo un bel gelato?
1: Sarebbe bellissimo.
2: Non bellissimo, sarebbe fantastico.
1: It would be amazing, fabulous. Mario. This is a very, very, very great idea. Why don't you pay for us?
0: Ok, I pay. Il problema è che alle lippi dopo si attacca lì e la bagna tutto lui.
2: Invece gli altri lo guardano.
1: Sì, perché uno dei soprannomi di alle lippi è Vorace.
2: Che io ne avrei come nomi per la mia community,
1: Sì, tu
2: no,
1: sì.
2: Sai cosa? Gli asciugoni.
1: Allora, prima abbiamo parlato dei nomi dei fans e dei vari artisti, non abbiamo detto quelli di Lady Gaga.
2: Little Monsters, i piccoli mostri.
1: Poi hai visto che Lady Gaga fa quel balletto così con le manine da...
0: Come se graffiasse.
2: Little Monsters.
1: Da gattina. Little Monsters. Anch'io faccio spesso quel balletto lì.
0: Ma sì, fai un video. Se lo pubblico, sai come lo pubblichi?
1: Perché sono fatti miei, come diceva Raz De Gun.
2: Ti ricordi?
1: Nella pubblicità dello Jägermeister. Sono fatti miei.
0: Devi spiegare chi è Raz De Gun.
1: Come devo spiegare Raz De Gun?
2: No, dai, Raz De Gun.
1: Negli anni 90 era.
2: Anche
1: molto,
2: primi 2000. Anche
1: era un attore 2000. Di origini israeliane, molto famoso perché era un modello italiano che era diventato popolarissimo grazie alla pubblicità dello Jägermeister in cui lui diceva: perché bevo Jägermeister? Sono fatti bene.
2: Sì, poi ha partecipato a un po' di reality, quindi dai, lo conoscono Raz De Gun.
1: Vive in Puglia.
0: Sì.
1: Vuoi sapere altro? Vuoi il numero di telefono di Raz De Gun?
0: No, sarà cambiato, non credo sia lo stesso.
1: Allora, fallo tu il programma. Vieni qua, fai di Sono Albertino e fallo tu il programma.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Che hai visto? Che

0: cosa dice qui Renata la canzone, giusto per capire, almeno anche per dirlo agli ascoltatori. Mario, tu che conosci tutte le lingue. Renata dice. Vabbè, qui allora da scaletta mi dicono che la canzone si intitola Moving to the Sun, prodotto da Ugel insieme a Ultranate, questo cantante che si fa chiamare Imael Angel, che poi si è scoperto che è il suo vero nome.
1: Vedi?
0: Quante cose che si imparano in questa radio, incredibile. Volevo ringraziare Flauzio non per la regia ma per il look che mi ha appena regalato. Uno dei momenti più belli di questo pomeriggio. Una decina di minuti alle ore 18, va ora in onda la rubrica Le grandi inchieste di M2O.
1: Scusa,
0: Cosa vuoi?
1: Non si potrebbe cambiare questa base?
0: No, non si potrebbe cambiare questa base.
1: Fa paura.
0: È apposta, l'abbiamo scelta. È le grandi inchieste di...
2: Giusto. Devono mettere un po' di ansia alle inchieste, no? Sennò che inchieste sono?
0: Vedi, anche Alilippi è d'accordo.
3: Strano.
0: Infatti. SOS Bagnini, non se ne trova più.
1: Che tutto sto casino poi.
0: Nonostante... Cosa vuoi? Cos'è allora, che vuoi?
2: Come ti permetti di criticare il lavoro giornalistico della nostra redazione?
0: Tutto sto
2: casino. Cioè, tu mi hai visto un opinionista
0: è una roba vergognosa.
1: Ma io pensavo tragedia.
2: Cioè, parte
1: cosa,
2: il titolo dell'inchiesta e l'opinionista dallo studio. E chi sarà mai? Cioè, non si è mai sentita una roba del genere.
0: Posso andare avanti?
1: Prego.
0: Vado a rete 4.
1: No, prego.
0: Nonostante stipendi anche di 2000 euro al mese, i candidati non bastano. Quindi il problema non è solo pagano poco, anche se naturalmente il tema dei contratti resta centrale. Sto leggendo?
1: Sì.
2: Va bene. Non parli così quotidianamente.
0: Sì, salumiere. Fare il bagnino significa lavorare nei mesi in cui tutti gli altri sono in vacanza. Beh, anche Fargetta lavora quando tutti gli altri sono in vacanza.
2: Giusto. È un po' questo il tema.
1: Bravo Alberto, difendi la categoria Alberto.
0: Spesso con orari lunghi, questo non accade per te. Caldo, responsabilità enormi e attenzione continua. Non è solo stare seduti a guardare il mare.
2: che direi. Lo speriamo tutti.
0: Bisogna intervenire in caso di emergenza, controllare bambini, anziani, correnti, intesa non conti correnti,
1: sì.
0: Le correnti del mare,
2: sì.
0: Malori, comportamenti imprudenti, sto leggendo?
1: Ormai sì.
0: È un lavoro stagionale, fisicamente impegnativo e con un carico di responsabilità molto alto. La notizia fotografa un cambiamento più ampio. Tanti lavori estivi che un tempo attiravano giovani, oggi faticano a trovare persone, perché il tempo libero, la qualità della vita e la stabilità pesano sempre di più nella scelta di un impiego. Siamo collegati con un bagnino di Viareggio che dovrebbe essere già in linea con noi.
2: Buon pomeriggio.
0: Costumini, ci sei?
2: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Come si chiama? Costumini?
0: Costumini.
2: Buon pomeriggio. È proprio vero quello che avete raccontato poco fa nella vostra inchiesta. Anche qua in Versilia si fatica un po' a trovare.
0: Sei sul trespolo?
2: Sì, sono qua. Se sto guardando il mare, faccio fatica a trovare dei giovani assistenti.
1: Mi può domandare se hai il tanga?
0: Hai il tanga? Come stai vestito?
2: Tanga da una certa ora in poi. Spiaggia i boxer rossi. Non ho più il fisico di una volta, il fisico di quando ero giovane. Ora ho un po' una piccola pancetta.
0: Lifeguard.
2: Sì, però ecco, si fatica anche qua a Versilia a trovare giovani che vogliono fare questo. Sì.
0: Lei ha conosciuto Pamela Anderson?
2: Ah sì, mi ricordo negli anni 90 ho conosciuto Pamela Anderson, molto simpatica come ragazza, devo dire.
0: Tazza fatta.
2: Non sono notizie che voglio dare, queste sono affari miei, però sì, è proprio vero quello che avete raccontato, c'è un po' di crisi anche in questo settore, che poi una volta il bagnino era il figo,
0: è
2: no?
0: Vero,
2: cioè
0: vero,
2: una
0: vero.
2: Volta il bagnino, ragazzi, il bagnino
0: era come il DJ,
1: sapete quanti ragazzi fanno fatica ad avere un fisico adeguato per la loro posizione, il loro lavoro,
0: non credo che sia un problema di fisico,
2: che una volta fare il bagnino
0: voglia di lavorare, cioè è un lavoro comunque molto impegnativo che Cioè non hai quasi mai un,
2: no,
0: un
2: ecco,
0: giorno
2: bisogna
0: libero,
2: dire
0: no?
2: Che la vita quotidiana di un bagnino è veramente complicata, perché l'estate è impegnativa, si lavora dalle 7 del mattino alle 9 di sera tutti i giorni d'estate, certo. Però insomma, una volta, mi ricordo negli anni 90, il bagnino del gruppo,
0: però
2: anche,
0: molti
2: no?
0: bagnini poi si prendono un sacco di tempo d'inverno,
2: certo,
0: per stare in
2: vacanza. Assolutamente sì, non so se con gli stipendi di adesso si può fare, ma una volta era proprio così. E io mi ricordo in Versilia dei bagnini dei ragazzi erano leggendari, no? Erano ambitissimi dalle ragazze, quindi era anche un lavoro che... no, era un influencer, un creator ante litteram il bagnino, no?
1: Erano anche ambitissimi, perché come dicevo io prima, erano anche belli da vedere.
0: Come erano? Perché adesso sono brutti.
1: No, anche
0: adesso. Tu stai accusando i bagnini.
1: Ma si fa fatica a trovarli, è per quello.
0: Diciamo che uno, se è bello, va a fare l'influencer.
2: No, vabbè.
1: Capedi, hai detto una cosa che...
2: Però il bagnino influencer, e ne esisterà tanti, magari hanno un sacco di successo. Ci sarà sicuramente un bagnino all'ascolto, secondo me.
0: Chissà, magari una
2: testimonianza. O una bagnina, perché attenzione, noi stiamo generalizzando sul sesso maschile.
0: Le bagnine dell'Aquafan, Mario.
1: Sì, me le ricordo. Come no?
0: Erano belle.
1: Molto carine, molto carine. Senti, può chiedere al bagnino per quanto tempo vuole andare a lavorare, vuole lavorare nella vita?
2: Non ho capito la domanda.
1: Nemmeno
2: se
1: io.
2: Potete per favore ripeterla.
1: Per quanto tempo vorrà andare avanti a lavorare?
2: Beh, finché il fisico me lo permette. Certo. Finché
1: è una questione di fisico.
2: No, finché riesco ad andare a salvare le persone che...
0: Ma mai avvistato uno squalo?
2: Certo, certe pinne. Certo.
0: È un tonno in scatola?
2: No. Purtroppo l'ho visto prima della scatola. Che brutte cose che stiamo dicendo.
0: Dai,
2: perché mi fa dire questa atrocità?
0: Dobbiamo per forza chiudere il collegamento, mi spiace.
2: Va bene, se vuol... vi aspetto.
0: Bandiera rossa o bandiera verde?
2: Oggi bandiera verde, mare
0: bandiera
2: calma
0: verde,
2: piatta. Vi aspetto in spiaggia.
0: Okay, grazie, ciao.

0: Si fa chiamare Yves LaRocque perché il vero nome era Ivano LaRocque, non era tanto figo e quindi ha deciso così. Nel 2007 in effetti ha avuto ragione. Yves LaRocque con Rise Up, che è un canale della Rai se non sbaglio, no?
1: Sì, Rai Zap, dove puoi fare un po' di zap.
0: Che ridere, quanto ridere.
2: Io entrerei nel vivo del programma per questa battuta.
0: Simona, io sono d'accordissimo con te. Non credo che ci sarà.
3: Siamo entrati nel vivo.

0: programma con Rai Zap.
1: No, perché non credo che ci uscirà una battuta migliore fino alle 7, eh? Cioè, se abbiamo dato il massimo ormai.
0: Sì, siamo arrivati alla punta dell'iceberg. Adesso torniamo indietro.
1: Ve lo state chiedendo in tantissimi.
0: Ancora? Ma chi? Ogni volta che la domanda.
1: 5 cose che non sapete su Fargetta.
2: Vabbè. È appena arrivato sulla punta dell'iceberg.
1: Lui
2: appena detto.
1: Ha detto così. Allora, 4 cose non le so, una non ve la dico, quindi passiamo alle news.
0: Grazie,
1: che
0: ti
1: però,
0: ringrazio.
1: Che però sì, non sono ancora arrivate. Arrabau!
0: Arrabaro, ora,
2: deve finire.
0: Ora, ora, arrabaro!
2: Sta sceneggiata. Deve finire.
1: Secondo voi questa cosa che arrivano sempre all'ultimo, no? È una gag simpaticissima che fa morire da ridere? O ha rotto i coglioni?
2: Io ho qualche dubbio. Sono 6 anni che ogni volta...
1: O
2: che...
1: è veramente così?
2: Non lo so, io ho dei dubbi.
1: Tu hai dei dubbi?
2: Ho dei dubbi che sia un po' preparata. Non sono sicuro ancora, però qualche dubbio ce l'ho.
1: Vabbè.
0: Vabbè, se vuoi io... qualsiasi, tu dimmi, hai una fionda, una balestra.
1: A mani nude, non hai voglia di picchiarlo.
2: Che sei il sicario? Che è il sicario di Albertino Everyday, lui, scusa.
1: Sì. Cioè, ha molto scoperto.
2: Cioè, Mario, che lavoro fai? Non lo so.
1: Lui
2: prende parte su commissione.
1: Sì.
2: Furti su
1: commissione. Lavora per me. Io sarei pronto, quando volete.
2: Vai.
1: Mi vesto da Enrico Mentana e vado.
2: Vai.
1: Grazie della linea, Felisandro, e tutta la redazione di M2O e Flauzio per il look buonissimo. La prima notizia arriva da
0: Da Matera.
1: No.
0: Da Mantova.
1: No.
2: No.
0: Da
1: Massa.
0: Massa. Carrara.
1: Carrara.
0: Ah, bene, Massa.
1: Presenta un certificato di malattia rilasciato dalla moglie medico e va al mare con lei. Autista di bus, licenziato per giusta causa.
0: Questo è giusto.
2: Dai, giusta causa.
0: L'hanno arrestato anche.
1: No, no,
2: adesso. Giustizialista, adesso. Cos'è questa?
1: Vabbè. Molfet. Uy, Molfet. Città sotto assedio, topi in strada e blatte ovunque, l'appello dei cittadini esasperati. Com'è l'appello? Che appello hanno fatto?
0: Ecco, poi com'è finita poi la...
1: Non è finita, Mario, hanno fatto l'appello, qualcuno raccoglierà l'appello.
0: E chi?
1: Il sindaco, penso.
0: Sindaco.
1: Roma, in trasferta dalla Campania per andare a rubare al concerto di Joelier, ma le vittime sono agenti fuori servizio. 2 arresti all'Olimpico.
0: Questo gli sta bene.
1: È andata male, sì. è andata male. Trentino Alto Adige. Zoccoli come pantofole, di notte urla disumane, gong suonato per ore. La vicina da incubo è stata condannata a 8 mesi.
2: Guarda, non è tanto il zoccoli, è il gong a me che... Tu pensa che dormi e quello sopra... Bong! Meraviglia.
1: Ma il gong?
0: Incredibile. E quanto c'è?
2: Comunque il vicino con il gong.
1: Ma dove li vendono i gong?
2: Li vendono, c'è il negozio di gong, la gongheria. Non
0: sai
2: mai stato?
0: Ma gong, ti ricordi? Avevano anche i villaggi, mi ricordo una volta.
1: La gong? No, era gong. C'era anche il...
2: C'è anche il film, Ging Gong.
0: Ging Gong. Non me lo ricordo.
1: Texas, donna si traveste da uomo per partecipare alla gara di barbecue. E vince anche il primo posto, tra l'altro. Come si pronuncia?
0: Barbecue.
2: Dai, su.
0: Ma scusa, non l'hanno scoperta alla fine? L'hanno scoperta.
1: Certo, se abbiamo dato la notizia, l'hanno scoperta. Però l'hanno scoperta perché lei appunto,
2: ha vinto pure.
1: No, perché ha pronunciato
2: male la parola.
1: Male la parola.
2: Come l'ha detto?
1: Uy, barbecue. Trieste, donna sconfina nella zona uomini ed è parapiglia.
2: No, ho detto parpiglia
1: che Gabriele, che saluto. Quindi questa è una notizia che...
0: sconfina? Ma dove?
1: C'era un muro.
0: Dove?
1: A Trieste c'è un muro da tanti anni. Ne parliamo tra poco.

0: alla Puglia da parte di M2O insieme a questi due ragazzi emergenti che si fanno chiamare, o meglio si chiamano, fratelli Savino. Ma guagna c'è de io so dobba. Benissimo, siamo tornati insieme, le sei, quasi le sei e un quarto, live from the cave fino alle 19, anche questo mercoledì pomeriggio, 24 giugno.
1: Alberto!
0: Mancano pochi mesi a Natale, perché 24 giugno.
1: Ma ancora dobbiamo arrivare a
2: luglio,
1: agosto,
2: agosto, no, settembre, ottobre, novembre, dicembre.
1: Siamo a metà, eh?
0: Mancano sei mesi alla vigilia di Natale. Siamo già, a metà. Hai già pensato
1: al regalo?
0: No.
1: Come mai? No, ancora no, perché la mia testa non è pronta per pensare a Natale.
0: Capito, ma cioè,
1: cioè, allora c'è il campionato del mondo di calcio che, cioè,
0: scusa un attimo, guarda il regolamento, pagina 2. Cosa c'è scritto?
3: Nonostante, ci sarà scritto anche lì.
0: Nonostante manchino.
1: Manchino almeno 6, 7, 8, 9 mesi a Natale, comunque dovete già pensare al regalo da fare, soprattutto ad Albertino.
0: Vedi? Allora, cioè, che le cose non le leggi. Dai, tu l'hai letto prima di firmarlo, scusa.
1: Certo che l'ho letto, solo allora, che ci sono, no, ci sono dei paragrafi che non mi ricordo.
3: La Cina c'è un in Cina c'è un regolamento
1: esatto,
3: simile,
1: poi,
0: eravamo a ebbimo rimasti a
1: un remammo.
0: Come?
1: Un remastmo.
3: Fa caldo, no, non ragazzi, lo so, io non vi capisco.
0: Però io dico, a volte questo caldo qui è terribile.
3: Dalla
0: no?
3: testa.
0: Però è anche ti giustifica.
1: Però devo dire una cosa. Devo dire che oggi comunque sei più bello di ieri.
0: Sì, allora. Sì.
1: Guarda, è una camicia floreale bellissima.
0: Sì, è vero. Condivido la tua...
1: Che mette in evidenza la tua bronzatura del viso.
0: Vai culo. Allora, eravamo rimasti a questa notizia che arriva da Trieste, perché hanno tirato su un muro, manco fossimo a Berlino.
3: No, in realtà il muro esiste dai primi del Novecento ed è considerato un caso unico in Europa. Per molti triestini non è un... non è niente di grave, ma è un pezzo di identità, quasi una cosa goliardica se vogliamo. È un muro, un vero e proprio muro, che allo stabilimento balneare alla Lanterna di Trieste divide gli uomini dalle donne.
0: Ma questo allora la divisione è teorica.
3: No. Tutti rispettano questa cosa.
0: Ah sì.
3: C'è un cartello, se vai a questo stabilimento balneare, gli uomini e i bambini vanno da una parte, le madri e le figlie vanno da un'altra parte.
0: Beh, dove andava Mario c'erano i bassi da una parte e gli alti dall'altra.
1: Me li ricordo benissimo io. Era un trauma che io ho subito da piccolo.
3: Questa caratteristica di Trieste era un po' stata dimenticata, fin quando qualche giorno fa una coppia di turisti milanesi non voleva sentirne di dividersi, no? Quindi è scoppiata una polemica che i giornali locali hanno riportato e poi ovviamente sui social è diventata una polemica nazionale. Potete capire ai tempi dei social nel 2026 cosa significhi discutere su
0: però
3: un muro
0: uomini
3: dalle donne.
0: Ma tu pensa l'opportunità per una coppia che non va molto d'accordo. Tu la porti lì e dici: guarda amore, io vorrei stare con te tutto il giorno, però purtroppo c'è,
3: infatti
0: qua ci sono delle regole, tu stai di là, io sto di qua.
1: Scusa, forse non abbiamo ancora detto, forse non ci ha informato il nostro giornalista o l'inviato, ma il muro quanto è alto? 40 centimetri?
3: No, il muro è un muro vero, un muro è molto alto, un muro grande come il muro di Berlino,
0: la famosa muraglia triestina.
3: Un pezzo di muro alto, magari qualcuno all'ascolto da Trieste o che ha visitato questo stabilimento, cioè può aiutarci a capire meglio come funziona, però è un po' su tutti i social questa notizia e anche le foto del muro che fanno un po' impressione a vederle oggi.
0: Un po' triste.
3: È abbastanza, però i triestini la vivono come una caratteristica, no? Un retaggio del passato, non la vivono male come questa coppia di milanesi.
0: Cioè come un grande eccesso, diciamo, cioè, le donne di qua, i maschi di là. Cioè, hai capito, no?
3: Sì, beh, diciamo, non è proprio una metafora migliore, però.
1: Nessuno ha mai provato a trapanare per guardare. No, dall'altra parte con l'occhio.
0: Ha ragione Mario, ma vuol dire nessuno col trapano in spiaggia?
3: No, adesso vi faccio vedere la foto.
0: Va bene. E se ci fosse qualche ascoltatore di Trieste che conosce la spiaggia, 342 65

0: Che belle queste canzoni in lingue a noi sconosciute. Tanto non è che ci interessa molto il testo, no? Agabana gayue.
1: Abie ma baba.
0: Aie, awaba, adada baba baba. Aie si intitola, è una cover.
1: E basta con queste cover!
0: Era Gazango e Alejandro Garrido insieme. Allora, torniamo sulla spiaggia triestina perché sono arrivati alcuni messaggi.
2: Ciao Albertino, siamo Davide Lorenzo da Trieste. Eh sì, ti confermiamo, il muro c'è
0: e
3: ci ha picchiato la fronte.
2: E deve restare, se non vuoi il muro vai da un'altra parte al mare, ma è tipico di Trieste e fa parte della nostra cultura. Ciao!
0: Qui c'è anche un messaggio molto esplicativo che vado a leggere.
3: Che difende anche.
0: Antonio scrive da Trieste, mi chiamo Antonio, il Pedocin si chiama così questa spiaggia. Si chiama così perché nel 1945 i soldati tedeschi andavano lì a togliersi i pidocchi e a lavarsi, ed è divisa la spiaggia da quel momento là in pratica. Un'altra chicca che è una piccola spiaggia nudista, sia i maschi che le donne possono stare nudi.
3: Abbiamo scoperto altre cose da chi vive evidentemente questa spiaggia, no?
0: Un altro ascoltatore scrive: la divisione tra uomini e donne funziona ancora oggi perché le donne possono andare al mare in topless senza occhi addosso.
3: Ah, ho capito.
0: Quindi una sorta di privacy.
3: Ma, dai. Sì.
0: Quindi, la teniamo?
3: Ma ognuno fa quello che vuole, ecco.
0: Noi triestini siamo orgogliosi di questa separazione.
3: Adesso, Riccardo, esserne orgogliosi.
0: Riccardo, sai cosa ti dico? Adesso metto un piccolo muro tra me e Fargetto.
3: No. Capito, Mario?
1: Ma noi non, ab-

0: Abbiamo niente da nascondere.
1: Così possiamo fare nudismo durante Albertino Everyday.
2: Benissimo, ci spostiamo da Trieste a Venezia, dove il nostro inviato dovrebbe essere già sul ponte di Calatrava.
1: Eccomi qua.
2: Sei Rialto o Calatrava?
1: Calatrava.
2: Benissimo, allora il nuovo sindaco che si è insediato da pochissimo a Venezia, perché Brugnaro non è più sindaco di Venezia da poco, però una cosa di un mese circa, ha detto
0: basta con tutta questa gente,
2: così
0: basta con tutti questi turisti,
2: questo ha detto
0: basta.
2: Questa è la registrazione del primo discorso del sindaco.
1: Si chiama Simone Venturini e ha lanciato un po' questa provocazione, che per una provocazione secondo me per tutelare un po' il decoro urbano di Venezia, che evidentemente, lo sappiamo, negli ultimi periodi è diventata impraticabile per il grande afflusso di turisti, no? Che nonostante i 5 euro a persona o i 10 euro a persona, dipende quando prenoti, prendono d'assalto comunque la splendida città sulla laguna. Il sindaco ha detto basta, quasi quasi metto il biglietto a 30 o 50 euro. Vediamo se alzando i prezzi in maniera così considerevole i turisti vengono un po' scoraggiati a venire a riempire la nostra città, che in alcuni momenti è un po' impraticabile.
2: Se ci pensi, Venezia è un po' il privé della nostra penisola.
1: Sì, però è preso veramente d'assalto.
2: Non ci possono entrare tutti nel privé.
1: No, ci vorrebbe
2: il braccialetto.
1: Sì, il braccialetto.
0: Ma sai cosa penso?
2: Prego, Mario.
0: Che anche se tu alzi nuovamente il prezzo, la gente entra lo stesso. Paga,
2: sì, magari un po' meno, però. Beh, talmente è una città unica al mondo che merita quel prezzo, secondo me. Boh.
0: Sì.
2: Se questo serve a preservarla.
1: Questo è un po' il tema, credo, perché questo ne abbiamo.
2: Che tu capio o non tu che tu capio?
0: Sì,
2: uno spritz cosa vuoi?
0: Uno spritz ci sta.
2: Uno spritz, poi, è l'ora dello spritz.
1: Cioè, noi viviamo a Milano costa 7,50 euro entrare nell'area C oggi, quindi
2: sì,
1: insomma anche
2: e
1: il prezzo...
2: 20 euro salutare gli altri. A Milano costa tutto tantissimo, no? Quando saluti uno devi pagare 20 euro. Ciao, 20 euro.
1: No, questa non la sapevo.
2: Non lo sapevo. No.
1: È nuova questa tariffa.
2: Eh sì, per entrare nell'area C
1: 7,50 era 5 euro fino a pochi mesi fa, adesso costa 7,50.
0: Io non ho niente
1: Mario,
0: da dire.
1: Buongiorno Mario.
2: Sei sveglio?
0: No, no, non ho niente. Sì.
2: Va bene, allora saluto tutti quelli che mi conoscono e propongo una canzone del passato che tra l'altro mi permetterà di sfilare in passerella.
1: Vediamo.
0: Ah. Cioè, che canzone è?
2: È una canzone da passerella questa.
0: Ah, bene.
2: La vuoi sentire?
0: Sì.
2: Sentiamola.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Ex

0: Fred, non credo che esistano più come gruppo. Questa è una canzone del 1991, ha un bellissimo messaggio, se vogliamo proprio dirla tutta. Non parlarmi, baciami. Era Don't Talk Just Kiss, M2Old.
1: Più musica, M2O.
2: You make me feel alive again.

0: Probabilmente la più famosa, la più riconoscibile del repertorio di questi due fratelli inglesi che si fanno chiamare Disclosure, risale al 2012 ed era cantata da un allora non ancora abbastanza conosciuto Sam Smith, che poi, grazie probabilmente anche a questo brano, è decollato e ha fatto una sua carriera solista molto... Cos'hai da guardare? Sto facendo DJ.
1: No, Alberto,
0: ciao, sono Albertino e tu mi guardi, mi dai fastidio sempre, perché mi deconcentro.
1: Ma ti guardo perché la mia indole mi porta a guardarti.
0: Sì, la tua indole deve smetterla. Parla con la tua indole.
1: È automatica. Non ci posso far niente.
0: Comunque sono due ragazzi fratelli col trench.
2: Eh sì,
0: loro me li immagino.
2: Questo immaginano anche nella copertina dell'album.
0: Io ho una foto con loro, con i Disclosure, e hanno il trench. Ti ricordi quella volta?
1: Sì, io mi ricordo sempre del tenente Sheridan che aveva il
0: Lo stesso trench, Mario.
1: Sì, è lo stesso.
0: Allora, mi sono reso conto solo in questo momento che non abbiamo ancora mantenuto la promessa.
1: E cioè?
0: La promessa è: vi regaliamo i fantastici gadgets di M2O, t-shirt, cappellino, portapasse, stickers, e non l'abbiamo ancora fatto.
1: Non è bello, però quanto tempo abbiamo ancora?
0: Abbiamo 20 minuti.
1: Allora dai.
0: 18.
1: Facciamolo.
0: 17 e mezzo.
1: Regaliamolo adesso.
0: No, adesso no, dobbiamo andare in pub.
1: Ah,
0: ci sentiamo tra poco. Attenzione però.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: Play with us.
1: Play with us.
2: Buongiorno a tutti.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Sì?
3: Eh?
2: Chi sarebbe? Dai, chi?
3: Lei.
4: Con aria di sfida, sì, anche.
2: Chi? Chi? Chi? Lei? Chi? Chi?
3: La vincitrice.
2: Eh sì, chi?
3: La vincitrice.
2: E di chi? Di chi è?
3: Dei gadgets di M2O.
2: Sì. Ma chi è? Di
3: in
2: chi?
3: In zona Cesarini, perché il programma è quasi finito. Sì, t-shirt, sì. Cappellino, portapasse, stickers. È un'ascoltatrice dalla...
2: Ma chi?
3: Dalla città di... Torino.
2: Sì.
3: Dalla provincia, esattamente da Leni.
2: Sì, chi?
3: Con l'accento sulla I.
2: Sì, chi?
3: Lei.
2: Chi?
3: Wedding planner. Quindi se ti devi sposare, può organizzare qualcosa per te?
2: Già fatto, grazie. Chi?
3: Lei è?
2: Chi?
3: Manuela.

0: Ciao, ciao Manuela.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi.
1: Come
2: ciao.
1: Stai, Manuela?
2: Va bene, dai, molto bene. Sono contenta di aver preso la linea.
1: Anch'io sono contento. Come vai con il periodo questo dei matrimoni, o sbaglio?
2: Sì, è un periodo abbastanza impegnativo. Sì, dai, non ci lamentiamo.
1: Quali sono i mesi dell'anno in cui ci si sposa di più in Italia?
2: Questi sono più caldi, comunque a partire da maggio, però diciamo che adesso si stanno scegliendo anche un pochino delle date più tipo settembre-ottobre, soprattutto in Piemonte e nelle Langhe, ecco.
1: Certo,
2: molto belle,
1: certo.
2: Con i vigneti, con diciamo chiaramente col Barolo e tutto quello che è vino e tartufo.
1: Hai capito, Mario?
2: Hai capito?
0: Alberto!
1: Sì, Mario, dimmi.
0: Chiedile.
1: Sì.
0: Se ha mai ricevuto una richiesta incredibile che due sposi possono.
1: Sì, qualcosa che non sei riuscito ad esaudire come richiesta.
2: Ma in realtà no, cose particolari no, però ho fatto un matrimonio molto bello, americano-indiano, nelle Langhe, quindi ospiti che venivano dagli Stati Uniti, ospiti che venivano dall'India, e quindi abbiamo fatto il Bollywood Party il giorno prima delle nozze civili, molto carino,
1: che
2: molto
1: bello. Che bello.
0: Manuela, sì. Sono Alessandro, una domanda per te.
2: Dimmi.
0: Il tuo lavoro prevede anche la scelta della musica, band, DJ, è a carico tuo?
2: Allora... non è la selezione, sì, nel senso che indico possibilmente diciamo dei DJ o comunque dei gruppi che possano andare bene per quel tipo di matrimonio. Ovviamente non amo tanto le cose strillate, non amo tanto cose tagliate di tovaglioli, però quelle che diventano nei gustini desiderati dei ragazzi.
1: Certo, no, perché Mario non aveva il coraggio di chiedere,
0: sì, esatto.
1: Ma si voleva.
2: Quando vuoi.
0: Non sapevamo come
1: si voleva offrire, però lui era, è brutto che lo chieda lui. Allora ha detto chiediglielo tu.
0: Certo.
2: Quando vuoi, Mario, ti metto io nel caso, ti metto una t-shirtina giusta.
0: Albertino, anche lui DJ, si vergognava un po' e l'ho chiesto io un po' per tutti e due.
1: Sì,
0: dai,
1: sì, abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di lavorare.
0: A volte noi usciamo in coppia, scontati anche. Non è...
2: Sarebbe fantastico, guarda, fare un matrimonio con gli amici della caffettina sarebbe
1: sì, top. Sì, va bene. Manuela, un bacione, grazie, buon
2: ragazzi.
1: Lavoro, ti mandiamo i nostri ciao. Gadgets e buon rientro a casa se stai tornando.
2: Grazie ancora, ciao ragazzi.
3: Walter, ehi Walter,

0: Si intitola Wanderlust, ed è la nuova dei Clapton a chiudere questa puntata di Albertino Everyday. E abbiamo già una data, un matrimonio da fare io e Mario insieme, questo grazie all'ascoltatrice Emanuela. E allora, di solito è la Ginger che ci dice che cosa resterà di questa puntata, e oggi, come tutta la settimana, la Ginger è in vacanza, per cui lo chiediamo a Simona.
1: Chiediamo a Simona cosa
0: resterà. Che cosa resterà? Cioè, che cosa abbiamo imparato, se c'è qualcosa che abbiamo imparato?
2: Eccomi qui. Allora, la puntata inizia con una notizia che non sapeva nessuno.
0: Cioè?
2: A Milano l'asfalto ha raggiunto i 60 gradi.
0: Vedi, vedi.
2: Quindi noi di M2O consigliamo di non camminare a piedi nudi.
0: Sì, mai.
2: Assente Shorty, secondo indiscrezioni, avrebbe rubato ancora una volta un motorino. Ma il suo ritorno è già atteso per domani.
0: Sì, quindi
3: su
0: niente
3: cauzione.
0: Di grave. Niente di grave.
3: Su cauzione,
0: dai. Sì.
2: Nasce ufficialmente il nome della community del programma. Da oggi siamo gli Everyday People.
0: Gli Everyday People, bella.
2: Sigla già pronta e approvata.
0: Perfetto.
2: Quando si parla di sport, Mario Fargetta modifica sensibilmente il tono della sua voce.
0: Sì.
2: Importante scoperta internazionale, Albertino Everyday. Gli scozzesi che indossano il kilt fanno la pipì più facilmente.
0: Eh sì, perché sono più comodi, capito?
3: Esce subito.
0: Chiaro.
2: Albertino ha spiegato come riesce a conoscere tutti i titoli delle canzoni.
0: Sì.
2: Semplicemente li legge.
0: Eh sì, è normale, no?
2: L'hydration break della giornata è stato garantito da Flauzio con un ghiacciolo limone e liquirizia. Non
0: buonissimo.
2: Diremo il nome.
0: Buonissimo.
2: Quindi anche oggi nessuno è rimasto disidratato.
0: Perfetto.
2: Dopo aver scoperto che Albertino legge i titoli delle canzoni, anche le notizie vengono lette. C'è
0: sì,
2: un foglio.
0: C'è un foglio, sì.
3: Ma che
0: notizia.
3: Guarda che è incredibile, eh. Ma davvero?
2: Siamo entrati nel vivo del programma con una battuta di Albertino che forse è piaciuta solo a me.
0: Sì, probabile.
3: Sì, probabile.
2: Se non ci stavate pensando, vi ricordiamo che mancano 6 mesi alla vigilia di Natale.
0: Molto
2: il regolamento
0: bello.
2: Di Albertino Everyday vuole che si pensi già a regalo da fare ad Albertino.
0: Esatto.
2: Però Mario l'aveva dimenticato.
0: Con grande umiltà.
3: Riciclone è già pronto.
2: Quello che non dimentica però Mario è che da ieri continua a fare complimenti ad Albertino, perché domani dovrà andare via prima della fine della puntata.
0: Ti devi vergognare. Ti devi vergognare.
3: Guarda, questa roba
0: è brutta, sì.
3: Cioè, io piuttosto non venire.
0: Allora grazie, ci sentiamo domani.
3: Non venire piuttosto.
0: Non venire neanche.
3: Io vengo.
0: Non venire.
3: No, vengo.
0: Ma non ti apriamo neanche la porta.
3: No, scavalco.
0: Grazie a tutti per la diretta, è già pronto in completo pantalone corto e camicia nera Andrea Mattei.
3: Un po' stretta.
4: Ciao a tutti.
5: La sveglia la mattina è Walter Pizzulli.
6: Fe.
7: Madonna, ma che Walter, mamma che famiglie.
8: Ciao Walter, con la doppia V.
9: Mo, senti che muscoli anni 90.

0: Pieni, oh! Pieni di grazia, direi, questa mattina per il fatto che abbiate scelto ancora noi. Quali sono le regioni d'Italia, quelle più presenti? Quali sono quelle più sveglie? Ma sai che potrei far entrare il primo di oggi, vai, yeah!
1: Buongiorno Valtteri.
0: Ciao.
1: Dai, sei meno un quarto,
0: Erano meno un quarto quando è partita la canzone, sono i 55 adesso. Ma guarda che sono il primo in Italia a trasmettere a quest'ora, siamo il primo programma del mattino. Adesso io miro a iniziare alle 4. Mira il dito! Miro a iniziare alle 4 della mattina, però. Mi sembra un po' esagerato.
1: Sei meno un quarto, torni da Frosinone.
0: Frosinone c'è, vai!
2: Walter, che inizio stamattina!
0: Piaciuto?
2: Buongiorno, Daniele d'Arezzo.
0: Anche la Toscana, raga, buongiorno, vai!
3: Ciao Walter!
0: Ciao, chi
3: Cristiano
0: è?
3: Cristiano da Torino.
0: Bravi ragazzi, dite il nome alla città, il Piemonte c'è, quindi le donne.
4: Ehi Walter.
0: Sono qua, tesoro.
4: Qualcuno ha visto Walter? 5:40.
0: Cara.
4: Ti stiamo aspettando.
0: Chi sei?
4: Facci sognare.
0: Tesoro.
4: Beatrice da Capannori.
0: Da Capannori, quindi Luca, ciao Bea.
1: 5:47 presenti da.
0: Allora, è vero che.

0: David.
1: Pisa Davis qui.
0: Davis.
2: Ad ascoltare M2O, Valterino.
3: Valterino, Valterino. Ci sei tu nel mio destino.
0: Non lo so, tesoro.
4: Buongiorno,
0: che...
4: Walter.
0: Spero di sì, ciao.
4: Sonia da Lecce.
0: Ciao.
4: Di

0: Morning Show. Se volete anche voi una personalizzazione per il lavoro che fate, basta chiedere. La volta. Ah, questa era quella di fai la giravolta e fallo un'altra volta. Adesso, solo adesso, ho realizzato che risiede dentro la canzone la bella lavanderina.
1: Ciao. Sì, sì, l'ho visto, oh. Walter, l'ho visto al Sempione, alla prima reunion della
0: Dai,
1: family.
0: C'eri, amico mio, che bello!

0: notizia.
1: Esatto, guarda,
2: dimmi.
3: Al centro commerciale il centro.
1: Bravo.
3: Dalle 10.
1: Dalle
3: 11.
1: Dalle 11.
3: No, 11.
1: Vabbè.
3: Vabbè, ci sono.
1: Alle 11. Voi arrivate un po',
3: famiglia.
1: Voi arrivate un po' prima, che anch'io arrivo un po' prima, però iniziamo alle 11.
4: Ciao, Walter. Cristina Muggio, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, ciao. Chi è?
0: Buongiorno, Walter. Buongiorno, famiglia.
1: Ma voi, cioè, ma tanti amici, ma avreste mai detto di averli tutti insieme? Perché li avete voi, io, li abbiamo noi e siamo la
0: famiglia. 547, mamma. Gabriella da Varese.
1: Un altro paio, iniziamo.
5: Walter, buongiorno Walter. Qualcuno ha visto Walter?
1: Sono qua ragazzi.
6: Buongiorno Walter.
1: Ciao,
6: Alessandro
1: ragazzi.
6: Da Monterodondo.
1: Ciao.
6: Le 5.43.
1: Senti, sai che mi è venuto in mente? Visto che sei uno dei primi, ma anche se andassi giù sceglierei per esempio quelli che alle 5.20, 5.15, anche prima stamattina si sono svegliati e ci aspettavano. Perché è in estate la stagione più bella che ti ricordi. Ti ricordi quella volta quando andavi a ballare? Ti viene in mente per esempio quella voglia di andare a ballare, di tornare per esempio un bel estivo? Se si potesse aprire in questo momento, vi do una notizia, si potesse. Apriamo!

0: sexy, arrivo.
1: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: appuntamento. Sveglia puntata alle 3.50. Lo sapete che una sveglia è una cosa seria quando...
1: Walter!
0: Allora!
1: Hey Walter!
0: Sono qua fino alle 9, inizia il Morning Show! Benvenuti nella famiglia del Morning Show con Walter Pizzulli su M2. Ci sono sempre, ragazzi. Buongiorno, sono Walter Pizzulli, in cosa posso esserti?

0: Sicilia, vedi.
1: Ciao Alterino, buongiorno da Palermo. Io sono Turi.
0: Ciao Turi.
1: Sto andando a lavorare.
0: Turi.
2: Buongiorno Walter, anche io oggi inizio a lavorare alle 6.
0: Cara.
2: Yeah.
0: Ma non mi sembravi molto convinto. Yeah. Ciao.
3: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Walter. 5:58.
0: Hai capito?
3: Graziano, dai, Cireale.
0: Beh.

0: quando andavi a ballare, quando ti viene forse voglia ancora di più di ritornare proprio a quel periodo. Vorremmo però la discoteca più grande di sempre, ed è per quello che abbiamo aperto 5 sale nell'estivo proprio. Nel morning show di MDBO, una volta alla settimana c'è la puntatona. Se vuoi andare a ballare in sala 1 con quelli della famiglia, basta che tu mi dia il tuo nome, la città e un titolo della musica dance. Non 80 o 90 o solo 80 o 90, vale la dance di tutti i tempi. Sala 2, la musica latina. Avete fatto il corso?
1: Beh, ok.
0: Sala 3, la sala quella della musica trash.

0: fanno mare, mare. Allora, il numero è questo, lo dico anche a voi, se siete nuovi, vi va di farmi sapere che siete nuovi? Cioè, se vi stiamo un po' simpatici,
1: no?
0: Vabbè, anche se non vi stiamo simpaticissimi, ma cercate di capire se questa è una famiglia che è degna del vostro ascolto, mandate un messaggio a questo numero, 342 65.

0: lasciato, cosa posso fare per voi?
1: Buongiorno Walter. Poi io non so se posso metterla in sala trash.
0: Ma no, quella la devi mettere in sala 1, secondo
1: comunque
0: me. È fatto?
1: Der Commissar.
0: No, ma in sala 1 Giacomo quella.
2: Buongiorno Walterino.
0: Ciao.
2: Io direi sala dance con i Cool and the Gang, Gettanone.
0: Vabbè, ma che
2: Daniele
0: inizio è? What you gonna do? You wanna get down? È quella?

0: famiglia.
1: La famiglia.
0: Allora, capito come funziona? Quindi già piena la sala 1. Adesso sai che vi faremmo venire la voglia di andare tutti in quella sala, ma ce ne sono 5. Sala 2 latina, la sala 3 la sala trash, sala 4 rock, sala 5 dischi da ma. Oh. Cos'è? Sei il team, ma cos'è? Ah, devi una
2: legge. Questa la mettiamo.
0: Sala 1, dove la vuoi mettere questa?
2: Vicenza.
0: Ciao amico mio. Ma che difficile capirvi a quest'ora della mattina, ma se non vi capisco io che sono uno di voi, per sempre uno di voi, uno di voi, anche stamattina sono uno di voi. Alzate il volume un secondo, vai!

fino all'alba. Voglio sentirne la tua voce, il ritmo della tua anima. Voglio vibrare dentro il suono.

0: nella vita in realtà ci vuole ritmo sempre, ma la mattina serve ancora più ritmo, e per quello che vi state fidando di noi e affidando a noi della famiglia del Morning Show di M2O, vero?
1: Walter,
0: amore,
1: ti ascolto tutte le mattine.
0: Grazie,
1: buttali giù dal letto.
0: Allora, ho idea di buttarvi giù dal letto nelle prossime ore entro le 9 della mattina. Sono le 6:13 in diretta in tutta l'Italia con la mia voce, con la vostra voce, con la voce della famiglia.
2: La famiglia.
0: Numero di telefono 342-6543210. Lo so, Vale, benvenuta. Valentina ci ascolta da 20 giorni, prova a mandare a mandarci a quel paese, credo, dopo 20 giorni, perché sta provando incessantemente, scusate se utilizzo questo avverbio, ma è così da quello che mi dice, a chiamare la radio.
3: No!
0: Sono da solo la mattina, io mi attarderei a parlare con voi per cercare di sapere di più sulla vostra vita, su come giri in questo periodo proprio in piena estate. Ma ho gente alla radio, però vi ascolto, Vale, quindi preferisco se mandate un messaggio al 342-6543210, anche di incoraggiamento stamattina, per una delle 5 sale, perché è la giornata nella quale sapete che abbiamo aperto la discoteca più grande di sempre, c'è un estivo aperto, sono 5 però le sale. Sala 1 dance, dammi un titolo dance e ti metto lì. Sala 2 latina, sala 3 la sala trash che si sta riempiendo oggi. Sala 4 è quella dei rocchettari, più vuota oggi, è vero? Ho capito che la chiudo?
3: No!
0: Ma va, adesso arrivano. Sala 5 i dischi da mare, Vale, l'altro.
4: Ciao Walter, io non saprei dove metterla.
0: Ok, ho già capito, Ruggero dei Timidi è in sala trash, te lo dico
5: buongiorno
0: già.
5: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, Maria da Pavia.
0: Ciao.
5: Io metterei Spiagge di Renato Zero.
0: Quindi dischi da mare,

0: si respira a questo punto dell'estate. Estate con noi, perché nulla è come sembra. Vi ricordo che invece è il contest di questa estate del Morning Show di M2O. Aggiungeteci un pizzico di creatività, salari a piacere.
1: Estate con noi, wow. Perché nulla è come sembra.
0: Mamma, che bravura, ragazzi! Che bravitudine, che bravitudine!
2: Che dai. Calore! Che calore!
0: Era che Danonit, che calore!
3: Buongiorno Valterino, ciao. Buongiorno famiglia, Luca D'Alecco.
0: Ciao Luca!
3: Secondo te, Janes di Davide Van der Stross va nella sala trash o nella sala canzoni da mare?
0: No, è nella sala trash quella, sicuramente. Walter, sono Alberto da Lodi Vecchio. Vi ascolto da pochissimo tempo, siete troppo i migliori. Un saluto alla famiglia.
4: La famiglia! Ciao.
0: Potete aggiungere Alberto da Lodi Vecchio, famiglia Morning Show più uno, grazie. Vai.
5: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
5: Ma io ricordo un'estate con il jukebox, Festival Bar e la canzone di Mango, la rondine.
0: Bellissima, una delle mie
5: Beppe
0: preferite, guarda. Ciao Beppe! La mia rondine. Metti il gettone nel jukebox, metti.
6: Il mio volo a metà, segno passo nel vuoto.
7: Dove sei, dove sei?
0: Mamma, quanto ci manca Pino.
7: Dove sei, dove sei, dove sei? Unico amore.
0: Sai che c'era una versione remix all'epoca da dance, da discoteca, che io mettevo.

0: di diritto proprio nella sala 1. Sapete quella che fa? At first I was afraid, I was petrified. Avete capito qual è, vero?
1: Beh.
0: Sì, è lei.
1: Beh.
0: I will survive. Gloria Gaynor nel Morning Show.

0: Una delle cinque sale aperta per voi, la discoteca più grande di sempre nell'estivo del Morning Show di M2O.
1: Il Centro Summer Sound. Domenica festeggia il decimo anniversario de Il Centro, iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it. M2O. La musica del momento.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia dividile!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.

che abbiamo esagerato. 5 sale addirittura per aprire l'estivo. Come funziona? Se volete andare a ballare con quelli della sala 1, che è piena, forse la più piena quella di questa mattina, è la sala della musica dance. Mi date un titolo col vostro nome, la città, e lì vi mettiamo. Perché una gara vera? Perché poi, in base al titolo che darete, in base alle 5 sale, tutti gli altri che arriveranno, i membri della famiglia, anche questa mattina, saranno invogliati a fare meglio. Sala 1 dance, sala 2 la musica latina, nella sala 3 metto tutti quelli che mi danno dei titoli trash, sala 4 è la sala della musica rock, dei rocchi, la sala 5 invece i dischi da ma.

0: sono da solo, ma vi ascolto, e come se vi ascolto a centinaia già stamattina.
1: Buongiorno Walter, Paolo dalla Valsesia. Ma metti Baila Morena.
0: Dove la mettiamo? Ciao. Dove la metto però? Siamo fiamme. Siamo fiamme nel cielo. Sala 1 dance, ma anche qua sala 4.

0: come solo tu sai fare. Allora, 6:31 della mattina, capito come funziona? Sala 1, dance, 2 latina, 3 la sala trash, sala 4 rock, sala 5 i dischi da mare.
1: Walter, oh, buongiorno. Luigi da Roma, buongiorno.
0: Ciao,
1: famiglia.
0: Ciao Gigi.
1: Sala rock, Creedence Clearwater Revival.
2: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno famiglia, Alessio dalla Versilia.
0: Ciao Alessio.
2: Io andrei in sala rock con i Blink 182.
0: Botta di vita.
2: The Small Things.
0: Ma botta

perché ogni mattina intorno alle 6, ma anche un po' prima delle 6, più di 200.000 amici, ne sono molti di più peraltro, e anche amiche evidentemente si riuniscono, è la famiglia. Prima delle 7 vi regalo anche i gadget di M2O, a quest'ora c'è l'M280, quelli li avevate citati, Gaga Guile.

0: presto lo saprete che poi ogni volta c'è anche il contorno della musica per mezz'ora, 40 minuti, anche di più, dedicata proprio al decennio 80. Allora, che c'è? Lamentele?
1: Dai, Walter, perché non ci saluti mai, Walter? Da Daniele e Pietro di Canosa.
0: Ma Canosa, ciao raga, un abbraccio, perché siamo veramente tantissimi e ogni tanto mi sfugge qualcosa. Ma credetemi, cerco di fare del mio meglio e grazie per essere qui, nella famiglia del Morning Show di M2O. Allora, se siete arrivati adesso,

0: sabatino. Sala 3, la sala trash, dammi un disco trash. Sala 4, sala rock, è pienissima, ragazzi. Sala 5, invece, i dischi da mare, cioè quelli che vi riportano al mare, ok? Mare!
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti. Ciao. Vanessa da Belluno. Ciao. Io questa mattina mi sono svegliata un po' rock con The Sound of Silence.
0: Guarda che era difficile come cosa, io penso che l'avrei voluta mettere, ma poi mi hanno chiesto altre cose e sono indeciso. Walter, sono Claudia da Reggio Emilia, ti ascolto mentre mi alleno fuori, camminando e correndo. Vorrei ascoltare Felicità. Ah, quella Felicità di Tommaso Paradiso. Io credevo che

0: Walter, Milena dalla provincia di Pavia.
1: Lo sai che sono i miei favoriti quelli.
2: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, giusto da Palermo. Che ne direste sala 5? Acqua, bailando, bailando.
1: Bailando, bailando, ragazzi.
3: Ciao Walter, Paolo da Milano. Sala da mare.
1: Sì.
3: Vasco, voglio andare al mare.
1: E quindi

0: questo. È merengue, vero? Beh, io non sono un espertone, ma insomma la canzone di Fred e Palma, meraviglia di questa estate, La testa gira, è da Sala 2. E poi mi è venuto in mente quella lì, dalla Sala 2. La... un tempo era così, magari nelle grandi orchestre si consumava proprio questo modo di comunicare. Un quarto d'ora alle 7 della mattina, buongiorno anche a voi, sono Walter Pizzulli. Se siete arrivati, sceglietevi una sala. Me, prenditi una sala. Sala 1 dance, 2 latina, la sala 3 scena 3, sala 4 quella dei rocchi, cioè la sala rock, e la sala 5 i dischi da mare. Cri!
1: Walter, buongiorno.
0: Sala trash metterei questa, Cri, sai, se sei d'accordo.
1: Con mia cugina in macchina e con mio padre cantavamo sempre da piccoline, finché la barca va. Ma quanto ci divertivamo.
0: È vero, sì, senti, Cri. Anche un modo di dire, lasciala andare.

0: meno di 10, meno di un minuto arrivo.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
3: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
4: L'amo che tu ci credo.
2: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
5: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
2: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
6: We are M2O.
7: Tonto, mica è tonto, tonto, giocherò tonto. Da rica passerle.
8: Wiggity wiggity wiggity wow.
9: Every day.
10: L'estate su M2O suona così.
11: Mo Walter, step up, I love you stamattina, it's così, yeah.

0: calato Dash, l'avete già Dash questa? Beh, ho calato il lasso, ho giocato il jolly con questa Techno Harmony Mario Più. Mancano 11 minuti alle 7 della mattina e vi daremo di più anche in questa giornata. Abbiamo già dichiarato che è una puntata pazzesca quella di oggi, lo sapete che l'urlo è questo qua.
1: Sala 1, sala 2, sala 3, sala bim.
0: No, in realtà sono 5 le sale nelle quali potresti finire questa mattina se scegli per esempio il genere dance e finisci in sala 1, la latina, sala 2, la sala 3, la sala trash che è piena, sala 4, la sala dei rocchi, cioè nella sala 4 vi date un titolo della musica rock e lì ci finite, la sala 5 invece sono quelli, i dischi da mare.
2: Ciao Valter, Gloria Gabriel dalla provincia di Milano.
0: Ciao ragazze,
2: per noi
0: ragazzi.
2: Sala mare, spiagge di Renato Zero.
0: Ti sei svegliata tarda, tardi Glorietta, l'ho messa stamattina quella, ma tu sei arrivata solo ora, però potete recuperare un pezzo del programma, ma non soltanto quel programma, quello di oggi potreste farvi, come diceva e recitava quello spot del caffè, tutti i morning show che ti sei persa, c'è sull'applicazione di M2O, Walter Pizzulli, il morning show di M2O, intercettatelo, fatevene un pezzo. Cinzia è una nuova ascoltatrice, possiamo fare bella figura, grazie.
3: Ciao Walter, sono Cinzia e sono una nuova ascoltatrice dal Lago di Garda.
0: Bello.
3: La sala canzoni da mare.
0: Sì,
3: vorrei ascoltare Please Don't Go.
0: Ah, dopo la metto.
3: Un abbraccio a tutti.
0: Tesoro, Cinzia, benvenuta nella famiglia. Mi fai sapere che radio ascoltavi prima di scegliere noi? Come hai fatto? Come il mio amico cinese? Ci inciampi? Anche tu ci sei inciampata in questo programma. Fammi sapere, grazie. 342-6543-210, numero di telefono che vi servirà tra pochissimo, prima delle 7, perché appena sentirete il cingolino Play With Us, che è il gioco di M2O, tutti i giorni vi regaliamo tutto il giorno cose. In questa giornata vi regalerò i gadget di M2O, cioè t-shirt, cappellino, portapasse e gli adesivi della radio. Tra poco,
4: Walter, ho scoperto che pastiglie usi per che avere tutta questa energia.
0: Che pastiglie uso?
4: Le UDS.
0: Cosa sono?
4: Oggi le vado a prendere in farmacia.
0: Cosa sono?
4: L'uomo della sveglia.
0: Mi piace.
5: Valterino, buongiorno.
0: Ciao,
5: Mirko,
0: ciao.
5: Da Prunetta.
0: Ciao.
5: Siamo una carovana.
0: No, sentite sti ragazzi, dov'è che andate?
5: Si va tutto all'acqua fan, senti come sono carichi.
0: Che volete? Che volete?
5: Come musica vorrebbero questi ragazzi?
0: Come faccio adesso?
5: Alba Chiara di Vasco Rossi, anche se non è in nessuna sala.
0: Raga, che faccio? Lo metto, vi va? Mi promettete che cantate però mentre vi preparate per ricevere i gadget di M2O? 342-6543-210. D'altronde, se sceglie la famiglia, lo sai, posso metterla? Devo metterla.
6: Dai, facciamo il karaoke!
7: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba.

0: vincere oggi?
1: M2O. Play with us.
2: Play with us.

0: sei mai. Vedrai se non ci querelano a noi del Morning Show di Medoro, i ragazzi The Bosa e Magnetic. Avete sentito che stanno cercando uno una un gruppo di voi a cui regalare gadget qua nella famiglia del Morning Show su M2O, ragazzi.
1: Non chiami mai la la la la
0: la la, la non chiami mai M2O.
2: Play with us.
3: Play with us.
0: Guarda che vi sto chiamando proprio in questo momento. Dov'è che mi fermo? Gloria, Gloria, mancavi tu.
4: Gloria, me mi hai chiamato.
0: E sei più contenta. La la la la. Gloria da Milano, o meglio, aspetta, mi ha dovuto spiegare Santo Stefano Ticino come non la conoscessi. Io la conoscessi, però non ricordavo fosse di fianco, vicino a Vittuone, giusto?
4: Esatto, okay. Sì, Vittuone, Corbetta.
0: Però tu sei a Milano adesso, sei qui?
4: Sì, sì, dai. Sì, adesso sono a Milano.
0: Perché, che lavoro fai, Gloria?
4: Io sono un'impiegata in ATM, quindi tutte le mattine parto da lì e vengo a Milano.
0: È stata arrogante, avete sentito? Gloria, scherzo. Senti, tu devi affidare ovviamente il piccolo di casa a papi, giusto, oggi?
4: Sì, sì, al nonno, al super nonno, lo affidiamo.
0: Lo salutiamo, come si chiama il nonno?
4: Gabriele e Mauro.
0: Gabriele e Mauro, patrimonio dell'umanità. Tienti ristretti, che meraviglia. Allora, senti, visto che stai con me tutte le mattine, a parte che ti invito questa domenica, sei venuta alla prima reunion della famiglia? No,
4: no, non sono riuscita. Però quella del centro ci sto pensando, perché è anche più comodo.
0: Vabbè,
4: per
0: vieni,
4: noi.
0: Fai la spesa, ti fermi da me alle 11, ti prendi un gadget, ci abbracciamo, ci salutiamo e metto musica. Ti ho organizzato la giornata. E poi ti ricordo che lì si sta freschi, quindi quindi si sta bene. Intanto ti faccio arrivare t-shirt, cappellino, portapasse e gli adesivi della radio, tutti e quattro insieme.
4: Fantastico, va bene. Fantastico, grazie Walter,
0: ti do un bacio, Gloria, grazie
4: un
0: per
4: abbraccio,
0: far parte della famiglia.
4: Buona giornata.

0: sia un complimento o meno. Secondo voi è un complimento questo?
1: Buongiorno Walter, ma che musica stai mettendo stamattina? Adesso scendo dalla macchina e do una testata al semaforo.
0: Secondo voi è un
1: complimento? Danilo D'Alecco.
0: Ma Danilo D'Alecco è un complimento questo?
2: Sulla app, canale 715.
1: Sì, ma certo che sì.
0: Siamo la famiglia del Morning Show di M2O. Che fai? Non ne fai parte? Che fai? Te ne privi? M2O.

0: ha fatto una canzone, la sigla del Quizzo, vai!
1: Sveglia! Sveglia! Sono le sette già!
0: Sveglia, le sette e sei!
1: Caffè che fuma, Radio M2 o qua.
0: La risposta Giulietto, mi raccomando che...

0: Vi sto leggendo, scrivete, scrivetemi lei. E tu farai. Non mi saluti mai, Walter. Fabio da Roma, ciao Fabio.
1: Arriva, arriva, arriva, arriva, arriva.
0: Nel morning show.
1: Nel morning show.
0: Solo su M2O.
2: Arriva, arriva, arriva, arriva.
0: Di nuovo, di nuovo, ancora che.
2: Arriva, arriva, arriva, arriva.
0: No, amore.
2: Dimmi.
0: Sì, perché siamo anche il programma tra i più ascoltati dai bambini. Che bello che è! È per quello che ci stiamo dando da fare per cercare, quando è possibile, è sempre un po' più complicato, evidentemente, ce n'è di meno di location rispetto a quelle che stiamo cercando noi, dove poter portare tutta la famiglia del morning show di M2O, dove incontrarci, vivere insieme un paio d'ore. Per esempio, ancora questa domenica sarò al centro commerciale, il centro di Arese, e lì potrete portare i bimbi. Poi inizierà questo tour che è già iniziato, a dire la verità, da un paio di settimane in giro per l'Italia. E quelle sono piazze, quelli sono eventi, quelle sono discoteche.

poi quando doveste sapere che sono a tiro dalle vostre parti mi farebbe molto piacere incontrarvi tutti. Ma adesso stop al televoto che non esiste, ma mi piace dirlo, Donaldo da Forlì, tra quelli che non saluto mai, Faisal. Ma insomma, Faisal non era anche dentro ad una serie televisiva che mi piaceva da matti? Comunque lui è Auboldo. A parte che non mi chiami mai, ma sono emozionato da vederti in live ad Arese, quindi verrai a trovarmi. Ciao amico mio, fatti riconoscere. Mariangela da Galatone, provincia di Lecce, non mi saluti mai. Luca dalla Spezia, ciao. Giuliano, buongiorno anche a te. Walter, mi saluti. Riccardo da Bitondo, Walter, non mi saluti.

0: E poi... Francesco, Francesca, Vito, Nicolò da Corato, Manuel da Zagarolo, dov'è? Manuele da Palastri, l'ultimo, dai. Buongiorno anche a te. Roberto da Ornago, te. Devo fare delle scelte nella vita. Guarda che è un po' lunga la domanda. Siete pronti? Siete predisposti? Allora, piscina da riempire. Beh, è il caso. Credo l'abbiate già fatta, spero. Un rubinetto ci impiega 6 ore. Un secondo rubinetto più grande da solo ci impiega 3 ore. Scusa, ma se li aprissimo contemporaneamente, a parte che faremmo prima evidentemente, ma in quanto sarebbe piena la piscina? Ci siamo? Piscina da riempire. Un rubinetto ci mette 6 ore. Un secondo rubinetto che è più grande da solo ci impiega 3 ore. Ma se li aprissimo contemporaneamente tutti e due, cioè in quanto sarebbe piena la piscina? Giocate da questo momento. 342 654 3210. Come si gioca? Avete tempo fino alle 8, non chiamate la radio, mi raccomando ragazzi,
1: no.
0: Mandate un messaggio, nome, città, risposta entro le 8. Alle 8 la telefonata bella la faccio io per dirvi guarda che hai vinto, era corretta, e ti porti a casa la lampada del morning show di M2. Ma qui nulla è come sembra.

0: 300 messaggi. Sai cosa significa quando ne arrivano sull'unghia appena fatta la domanda subito tanti? Che o credete di saperla, e quindi in questo caso trovo che siete un po' arroganti.
1: E sono un arrogante.
0: No, oppure che la stiate sbagliando perché avete sbagliato l'interpretazione. Allora, piscina da riempire. Signora, mai giocato lei?
2: No.
0: Provi stamattina che si porta a casa la lampada che cambia colore in base all'umore, quella del morning show di M2O. Senti, vi posso raccontare questa cosa? Noi siamo la famiglia.
3: La famiglia.
0: La mia vicina di casa, che è una donna stupenda, che ha una certa età, meravigliosa.

tanto bene, proprio chiunque finisca nell'ospedale di Cremona, è entrato in un ufficio e avevano la lampada del morning show. Laura, ti sei sentita a casa? Meraviglia, sono veramente contento e felice. Meraviglia che non sei altro. Allora, stiamo giocando piscina da riempire. Un rubinetto ci mette 6 ore, ok, per riempirla tutta. Un secondo rubinetto più grande da solo ci impiega

0: all'ospedale a Cremona. Un bacio grande a tutti quelli che ci ascoltano anche di lì ora.
1: Inizia.
2: Valterino, buongiorno. Alessandro da Roma.
0: Ciao,
2: la
0: Ale.
2: Piscina si riempirebbe in 3 ore.
0: 3 ore dicono, ragazzi. Ok, ottimo.
3: Ciao, vai. Walter, con la W.
0: Qua sento già dell'arrogance. Non lo so perché, che, vero? Un po', vedi, senti che ha proprio quella spocchia, vero?
3: Niente, la risposta è 2 ore.
0: Ma senti che arrogante.
4: E sono un arrogante.
0: Era un po'. Ele, un bacio, vediamo dopo. Lo sai come funziona? Entro le 8 della mattina noi racimoliamo un po' di risposte. E poi dovessero essere corrette alcune di quelle che avete detto, uno di questi verrà scelto e andrà in diretta. Con la propria voce ci dirà qual è la risposta, quella giusta, quella corretta di oggi, e si porterà a casa il premio.
5: Buongiorno Walter, sono Antonio da Cesena.
0: Ciao Antonio.
5: L'acqua impiega

0: No!
1: Scusa, piscina da riempire, un rubinetto ci mette 6 ore, un secondo rubinetto più grande da solo ci impiega 3 ore. Noi li apriamo contemporaneamente. In quanto sarà piena la piscina? 342-654-3210. Ci vuole meno di un minuto. Il vostro nome, la città, la risposta corretta.
2: Giovanni si gela. Da 4 ore e mezza.
1: Avevo capito, Giovanni si gela, magari si gela. È da gela. Posto nel quale ho suonato un po' di tempo fa, meraviglioso. Grande affetto.
3: Buongiorno Walter, Carlo da Viterbo. Impiega 4 ore e mezzo.
1: 4 e mezzo.
3: Ciao, buona giornata.
1: Molti puntano sul 4 e mezzo.
4: Samantha da Parabiago, la risposta di oggi è 4 ore e mezza.
1: Non
4: ciao,
5: dacci un aiuto.
1: Ciao.
5: Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Come?
5: Dacci l'aiuto.
1: Come lo volete?
6: In bolognese.
1: L'aiuto Walter, sì. In bolognese. Quindi ve lo do in bolognese, è deciso ragazzi.
7: In bergamasco. L'aiuto Walter, sì. In bergamasco.
1: Ve lo do in bergamasco, decidetevi però.
8: In cotoli. Ciao. L'aiuto lo vogliamo in cotoliva.
1: L'aiuto lo... Senti, guarda come ve lo do l'aiuto. Dammi uno strumento. Contate, vai. È in giapponese, ragazzi. Ma facile però, il giapponese è facile che... Che significa secondo te? Sta dicendo, Sai che sembra che ci stiamo andando a quel paese? Non lo so. Che c'è?
9: Ma ci stai prendendo in giro?
1: Guarda che no, l'aiuto era dentro quel para para para para para para para.

0: da riempire. Rubinetto che ci mette 6 ore, un secondo rubinetto più grande che da solo ci impiega 3 ore. La domanda del Quizzoli oggi è: e se li aprissimo contemporaneamente, in quanto sarebbe piena la piscina?
1: Quizzo!
0: Giocate al 342-6543210, l'aiuto tra poco, state qua con noi.
2: Il Centro Summer Sound. Domenica festeggia il 10° anniversario de Il Centro, iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!

0: 878 sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone!

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ho montato la mensola da solo.
1: Quale mensola?
2: Quella in salotto sopra il divano nuovo.
1: Era la mensola in salotto!
2: Era?
3: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
8: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Ah, che meraviglia che siete, ragazzi. Fede, Sfera e Basta, Pianzami, alle 7:30 della mattina. Buongiorno. Se state pensando di giocare ad un gioco, giocate al Quizodio M2O, che è arrivato puntuale alle 7.
1: Esatto,
0: alle 7, alle 7. Tra poco vi do un aiuto, giocate con me subito le ultime. M2O, M2O,
2: DJ Station. Forte terremoto in Venezuela, due pesanti scosse di magnitudo 7.1 e 7.5 hanno causato almeno una trentina di vittime e centinaia di feriti. Il bilancio però è provvisorio e destinato purtroppo ad aggravarsi. Si scava tra le macerie nella capitale Caracas, dove è stato chiuso l'aeroporto internazionale, dichiarato lo stato di emergenza dopo il più forte sisma registrato nel paese negli ultimi 126 anni. E dopo un anno e cinque mesi è uscito dal carcere di Rebibbia Gianni Alemanno, che era stato condannato per traffico di influenze illecite e abuso di ufficio nell'inchiesta Mondo di Mezzo. L'ex leader del Fronte della Gioventù ha rilanciato il patto con Vannacci. È una speranza, dice, che apre una prospettiva diversa. Ora la cronaca. Pieve di Camaiore in Versilia, un uomo di 63 anni ha ucciso a fucilate il figlio di 24 e la moglie. Una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto l'uomo, ora in carcere Luca. Siamo allo sport. Mondiale di calcio, terza giornata, il Brasile batte 3-0 la Scozia e chiude il girone C al primo posto con 7 punti, gli stessi del Marocco che ha sconfitto Haiti 4-2, ma i verde oro hanno una migliore differenza reti. Nel gruppo A avanzano Messico a punteggio pieno, per la prima volta nella sua storia il Sudafrica dopo l'1-0 contro la Corea del Sud. Nel girone B infine avanti Svizzera e Canada. Ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Ancora sole, caldo africano sull'Italia, al mattino cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità sull'arco alpino e sul basso versante tirrenico con possibili temporali, poche variazioni invece altrove. E tutte le previsioni del meteo.it tornano più tardi.
0: Ma mi raccomando, ragazzi e ragazzi, non uscite nelle ore più calde, non andate a lavorare a quest'ora,
4: no.
0: Perché sono le ore più calde. Vi ho fornito un pretesto, una giustificazione.

giocheremo. Giocheremo anche per tutto questo mese, anche per tutto il mese di luglio, dal lunedì al venerdì, ma anche al sabato. Sapete che questo programma mai da tempo va in onda anche al sabato mattina, dalle 6:15 alle 9, il primo programma del mattino, e si gioca al quiz oppure di sabato.

Allora, se siete appena arrivati, sono Walter Pizzulli e vi invoglio a giocare proprio questa mattina, non domani, non ieri, stamattina, perché stanno sbagliando l'interpretazione e potreste magari cogliere l'attimo carpe diem, come diceva il mio amico pescatore, per portarvi a casa la lampada del morning show di MRO. La domanda è questa: piscina da riempire, fatto? Un rubinetto ci impiega 6 ore, un secondo rubinetto più

0: sentirete in diretta la vostra voce, mi auguro siate proprio voi che vi portate a casa il premio. 342 654 3210. Vai, giro d'Italia.
1: Ciao, siamo Daniela
2: e Matteo
1: e dalla provincia di Gorizia.
0: Ciao Dani, ciao Matteo.
1: E la risposta è 4 ore e mezza.
0: Allora, 4 e mezza è molto detto questa mattina. Io non ho detto no, quindi potrebbe.
3: Ciao Walter.
0: Potrebbe essere, potrebbe non essere.
3: Buongiorno, Donato da Casteldieri in provincia dell'Aquila.
0: Ah, che dite lì all'Aquila?
3: Secondo me ci mette 2 ore e un quarto.
0: 2 ore ciao. E un quarto. No, è sbagliato, 2 ore e un quarto. No, no. Eh no, perché non lo posso dire. No, non è 2 ore e un quarto, ragazzi.
4: Carletto Novaresi, io dico un'ora, ci provo.
0: Allora lui dice un'ora, visto?

0: Ciao, ciao.
1: Ciao Walter, sono un Dylan da Riccione. Ciao, per Dylan. Me la risposta è 3.
0: 3, anche a Riccione.
2: Ma quanto spacca sta radio!
0: È vero?
2: È dal 2019 che non ti mollo, Walter.
0: No, grazie, cara. Beh, quando ho iniziato praticamente? Dal 2019, 7 stagioni insieme, raga. Che
3: bravi. Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto.
0: Senti che aiuto che vi do, interpretate.
4: Come with me, for
0: Perché vi ho dato questo aiuto, secondo voi? Va?

0: aprire il quizzo di oggi. Un rubinetto ci mette 6 ore, un secondo rubinetto più grande da solo ci mette 3 ore. Se li aprissimo contemporaneamente, in quanto sarebbe piena la piscina? È la domanda del quizzo. Tra poco metto Alexia, arrivo!
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
2: Jerry Calà per Seat prima!
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
10: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Parola di Antonino.
12: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
13: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
14: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
12: Bene, parliamo della casa al mare.
13: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
14: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
15: Sigma, il tuo risultato vale.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

0: più grande di sempre abbiamo aperto l'estivo. Sono 5 le sale nelle quali vi metterò dalle 8 alle 9. Sceglietevi da quel momento per un'ora se stare in sala 1, dove vi farò ascoltare e ballare la dance. Nella sala 2, se mi date un titolo latino, vi metterò lì. La sala 3 è quella di vita, la musica trash, la trashona. Sala 4 è la musica dei Rocky, cioè la sala rock. E la sala 5 i dischi da mare. Staccato però, non roba d'amore, mi raccomando.
1: Amore,
0: no,
1: amore,
0: no,
1: amore.
0: No, roba da mare. Allora, 342-6543-210, la domanda del quizzo di oggi. Tra poco la telefonata bella, come ogni mattina intorno alle 8, per regalarvi la lampada, quella con la scritta Il Morning Show di M2O. Ma la posso comprare la lampada?
2: No!
0: Ve la regaliamo noi, soltanto noi, solo noi, solo noi. Piscina da riempire. Un rubinetto ci impiega 6 ore, un secondo rubinetto più grande da solo ci mette 3 ore. Ma se li aprissimo contemporaneamente, non faremmo prima?
2: Beh,
0: sicuramente sì, vi do un aiuto. Ma in quanto sarebbe piena la piscina? In quanto tempo? In quante ore? Da 0 a 4, dai! Altro che da 0 a 100, da 0 a 4 è il numero che sto cercando così di aiuto. Giocate al 342-6543-210. Nome, città, risposta, vai!
3: Ciao Valterino!
0: Dai, che ne voglio ascoltare da!
3: Sono da Firenze!
0: Ciao Mirko!
3: Dopo questo aiuto, secondo me...
0: Cioè, dopo l'aiuto, ho messo l'aiuto di un buggy. Cosa hai capito di quell'aiuto?
3: Ci impiega 2 ore e mezza la piscina.
0: Ma
3: limpissima.
0: Sai che... no! No. È sbagliato, non è 2 ore e mezzo, pensaci bene.
4: Te la do io la risposta esatta stamattina, Valterino.
0: Allora, da come l'hai detta? Aspetta, fammelo risentire, non vorrei sbagliare, dargli dell'arrogante senza...
4: Te la do io la risposta esatta stamattina, Valterino.
0: Eh sì, secondo me ci sono gli estremi.
5: E
0: ragazzi,
5: sono un arrogante.
0: Harry, scherzo naturalmente. Te la do io. Ciao amico mio. Giacomo!
6: Secondo me ci metto 1 ora e mezza.

0: Calterino.
1: E tutte le mattine
2: levate gli erbini a sta gente.
1: Ma tesoro, ti sveglio io tutte le mattine. Sono qua sempre, dal lunedì al sabato. Anche la domenica, ragazzi.
3: No.
1: Per ora no.
4: Super Valterino, Kevin da San Valentino. Ciao. Secondo me un'ora e mezza.
1: No, di più.
5: Ciao Walter, sono Angela da Ginosa e sono andata a Taranto per lavoro.
1: Peraltro, posto che conosco molto bene, sai che sarei dovuto venire, però in realtà poi hanno cambiato idea, l'hanno spostata. E invece il 14 d'agosto avviso tutti quelli che mi stanno continuando a dire: ma allora vieni a Ginosa?
3: No,
1: perché mi hanno spostato, sono in Calabria, verrò a Soverato. Però prima o poi passo a trovarmi.
5: Secondo me la piscina si riempie in 2 ore. Mi saluti la Marghe, che Marghe, come me si dirige verso Taranto da Pulzano. Ciao.
1: Cosa state andando a fare lì? Ma perché? Fammi sapere, ciao.
6: Buongiorno Valterino, siamo ciao. Barbara
7: e Stefano
6: da Milano, ciao, la risposta è 2 ore.
1: Dicono 2 loro.
8: Quella, Valter, Claudio da Torino.
1: Ciao.
8: Secondo me sono 4.
1: No, troppo.
9: Dacci un aiuto.
10: Oh Walter, dacci un aiuto.
1: E arrivati a questo punto, se vi do sta aiuto, però lo capisco, non capito perché quel tonto. Torno indietro. Sai che metto qualcosa che è più o meno di quel periodo?

0: Morning Show.
1: Oh, Walter, come posso cavo?
0: Lo so, è per quello che per provare un po' di refrigerio anche questa mattina, due minuti dalle 8, sto cercando di regalarvi una spruzzatina d'acqua, d'energia. Mi è arrivata. Allora, siete pronti? Ora devo scegliere, però devo fare quella famosa telefonata bella. Se avete partecipato, questo è il momento di chiamare.
2: Mantellino, ma non ci chiami mai.
0: Guarda, libera il telefono, Mauro da Candelo. Mauro, ciao.
3: Ciao a tutti.
0: Allora,
3: ciao.
0: Candelo, anche detto Candei in piemontese, è vicino a Biella, sì. Giusto?
3: Vicino a Biella, sì.
0: Senti, io mi aspetto che tu passi a trovarmi l'11 di luglio. Sarò all'AgriSound, proprio lì vicino a Cossato, Biella, al campo sportivo. Ma insomma, credo lo sappiate perché è un evento pazzesco. Tra l'altro non sarò solo, ci sarà anche Albertino, Fargetta, Shorty. Quindi passate a trovarci, ma anche tu. Che stai facendo, Mauro? Non sei in vacanza?
3: No, sto guidando per andare a lavorare tutte le mattine, due ore per raggiungere Como da Candelo.
0: No, ragazzi, è bella lunga, quindi. E stai con me, le fai con me?
3: Sempre, assolutamente. Mi hai conquistato con una gara tra gli anni 80 e 90.
0: Ah, bello!
3: Mi diverte tantissimo ascoltarti.
0: Ti piace?
3: Veramente.
0: Cosa ascoltavi prima? Ascoltavi un'altra radio o musica in generale?
3: DJ un po' in generale.
0: Beh, li salutiamo. Beh, niente, però non mi molli più ormai, giusto? Mica che cambi idea.
3: Assolutamente, no.
0: T'azzarda no, non t'azzardare. Allora, Mauro, senti, ma piscina da riempire, quindi c'è il rubinetto che ci mette 6 ore, il secondo che è un po' più grande che da solo ci mette 3 ore. Li abbiamo aperti insieme. In quanto abbiamo riempito la piscina che abbiamo qua in radio?
3: In 2 ore.
0: Ma certo, ragazzi, certo.

0: ti
1: sei pronto al mio 3, a tutti quelli che non hanno vinto al mio 3, Mauro da Candelo, vai, 1, 2, 3, vai. Ti faccio arrivare prima che posso, forse te la porto io la lampada, quella creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Vedrai che bella che è, fatti una foto, taggami sul mio account Instagram, che faccio vedere alla tua bellissima faccia il viso di quelli svegli a tutti gli ascoltatori della famiglia, va bene?
2: Grazie mille,
1: Mauro,
2: grazie.
1: Un abbraccio forte, grazie a te per la preferenza. E non cambiare
2: ciao,
1: idea.
2: Walter,
1: non cambiare idea, eh. Non cambiare idea.
2: Assolutamente.
1: Non cambiare idea. Ciao Mauro!

0: famiglia.
1: La famiglia.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16,700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni.

0: Morning Show di M2O. Questa qui è l'ora bella. Allora, in che sala vi metto? Datemi un titolo. Nella sala 1 tutta la musica dance, 2 latina, la sala 3, la sala trash rock, sala 5 piena così già, dischi da mare. Ora 8 e 90.
1: M2O.
2: Gli anni 90.

auguriaugurissimi@m2o.it è l'indirizzo di posta elettronica. Basta che mi diate il vostro nome, la città e anche il numero di telefono della persona che volete io chiami. Poi però inventatevi qualcosa perché quella persona, perché è una sorpresa.

0: attenzione, perché è in estate la stagione più bella, che ti ricordi quando andavi a ballare, che ti viene più voglia di andare a ballare in un bel estivo. Bella gente e non ci sono neppure le zanzare. Sai che c'era uno spot all'epoca, questa la capiamo io e molti altri, una discoteca nella quale lavoravo che aveva questo spot in onda, che al giovedì sera non c'erano le zanzare.
1: No.
0: Poi entravi e ti facevano, che tu non hai idea, nuovo nuovo proprio. Allora, siete pronti? Sala 1 dance, datemi un titolo dance e vi metto lì, nome, città, via. Sala 2 latina, sala 3 trash, sala 4 rock, la sala 5 la vorrei piena stamattina. Sono i dischi da mare, cioè quelli che ti riportano al mare.
2: Buongiorno Walter.
0: Oh, che responsabilità, sei il primo, eh.
2: Daniele da Torino.
0: Ciao Dani.
2: Questa mattina mi sento molto trash e ti direi... Ti sei bevuto il cervello.
0: Ma quella finisce anche di diritto in sala 1 nella sala verde.
3: Buongiorno famiglia, Nicola da Casa Massima.
0: Uè, Nicola, ciao.
3: Per favore, sala 1 dance datura, we'll be one.
0: La metto dopo, che bello quando dite per favore, proprio perché sono precisi. Gli ascoltatori del morning show di M2O, la famiglia, è una famiglia elegantona, è così proprio.
4: Ciao Walter, uè. Un saluto da Stefania.
0: Ciao.
4: E Wilmer,
0: ciao.
4: Da Orzi Nuovi.
0: Ciao raga,
4: per
0: Brescia,
4: noi,
0: Brescia.
4: Sala trash tutta la vita.
0: Vai, vai.
4: Arriba,
0: abajo, al centro, centro, pa dentro.
4: E poi giù, giù,
0: giù, giù, giù, giù.

0: di dirci qual è la radio che avete mollato prima che il mio amico cinese Cinciampa che inciampaste qua da noi, va bene?
1: Vai. Ciao Walter. Oui. Che sala vuoi, basta che sia Moving to the Sun. Ciao, Cornelia da Firenze.
0: Ciao Walter da Milano, Cornelia. Vi faccio

0: sentitelo dire.
1: E state con noi. Bravo. Perché nulla come sembra.
0: Bravi, i bimbi sono sempre molto creativi, devo dire la verità, ma ce ne sono moltissimi.
2: E state con noi.
1: Perché nulla è come sembra.
0: Questo è tosto, è veramente bravo, bravo vero.
3: E state con noi.
0: Brava.
3: Perché Walter, con questo caldo, te spiccia pure casa.
0: Esatto ragazzi, quindi se volete vengo a spicciarvi casa, come si dice. Allora, segnalatemi una canzone che vale il genere musicale e tutta una sala nella quale finire questa mattina, perché magari vi siete svegliati più dance e quindi quella sala è la sala 1, la sala 2 se vi siete un po' più latini. Tipo, se avete fatto il corso di latinoamericano, beh, vi metto in sala 2, datemi un titolo, se no che l'avete pagata a fare, capito? Sala 3 è la sala trash, piena, oh, vi siete svegliati trash ma brutto brutto. Sala 4 è la sala rock, la sala 5 sono i dischi da mare.
4: Ciao Valterino.
0: Cioè quelli che ti riportano al mare. Ciao tesoro.
4: Per me come disco da mare mi ricordo tanto di quella canzone che faceva Je te namora,
0: e ci sei tutto il mondo, questa fra. Ma perché ce ne ricordiamo solo in estate di questi dischi belli? Beh, perché il 25 di dicembre Walter non rende l'idea, capito? Tutto. Già sei che tutto un mondo, ascolta, muore di suo.

0: chiamato ad una stazione di servizio verso Crema. Io non mi ricordo adesso, lei non mi amerà più e io lo so dal punto di vista artistico evidentemente, ma è esattamente verso Crema dove c'è l'autovelox. A parte che lì è pieno così che non si capisce come, che paura avete.
1: Ok.
0: No, è uscita proprio mentre stavo facendo benzina, è arrivata con una voce meravigliosa, questa meravigliosa donna dicendomi: ti ascolto tutta la notte. Allora, per farti capire che sto parlando proprio a te, adesso non che ho fatto 50 volte il pieno ieri, una volta soltanto, con lei che mi ha detto che se ne andava in vacanza in Egitto e che ci ascolta tutte le mattine ed è stato meraviglioso vederti. Un bacio, cara.
2: Ciao Valterino. Wait. Lorenzo dalla provincia di Milano.
0: Ciao Lori.
2: Sarà super trash, perché secondo me questa canzone è super trash.
0: Cioè?
2: Abbronzati.
0: Ma quale?
2: Ti amo e tu lo sai.
0: Ce l'ho, il brusco, ce l'ho. E se non lo mettiamo quando? Se non adesso, proprio in questo momento quando parli dell'estate. Allora estate con noi, perché nulla è come sembra.

Lo sapete, cerchiamo di ricreare la discoteca più grande di sempre. Aperti gli estivi, sala 1 dance, se volete stare con gli altri a ballare in sala dance datemi un titolo. Sala 2 latina, la sala 3 pienissima oggi, la sala trash. Sala 4 rock, sala 5 i dischi da ma.

0: tutte, dai, segnate.
1: Il Centro Summer Sound. Domenica festeggia il 10° anniversario de Il Centro, iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it. M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre.
2: Umbrella Pro.
1: All weekend long. Solo hit nel weekend di M2O.
2: All weekend hit.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno.
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20%.

0: 10% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: canzone ti sembra di ascoltare questa voce meravigliosa dei Gabbiani.
1: Ah,

0: 29 anni di un'altra radio. Cioè, dopo quasi 30 anni lui ha cambiato e sta con noi. Capito perché vivo? Capito? Perché vivo da ansia da prestazione, perché devo tenermelo attaccato, incollato. Alessandro, evidentemente gli è piaciuto qualcosa di questa famiglia.
1: La famiglia!

0: Valentina 2, poi eccetera, eccetera.
1: Valterino, un'estate al mare, Giuni Russo, vedi. Mauro da Lecce.
0: Ciao Mauro, ciao. Ancora, vedi quanti da Lecce stamattina? Perché è posto dove adesso, per esempio, già posto meraviglioso, bellissimo, con un sacco di amici che abbiamo lì di solito, ma ora si va in vacanza da quella zona.
2: Ciao Walter, Francesco da Ortanuova, Foggia.
0: Foggia, rimaniamo in Puglia.
2: Per me la canzone da mare è... Je suis candela, sono nata mara. E quando

0: Raramente
1: puntatona, questa mattina si è puntatona e ce ne andiamo a lavorare bene.
0: Sì.
1: Con Walter Pizzulli.
0: Se ne vanno a lavorare bene, ma anche in ferie, anche in vacanze, c'è proprio questo via vai, vai via. Proprio, cioè tra quelli che vanno a lavorare, tra quelli che per esempio devono accompagnare i figli ai campi estivi e poi correre al lavoro, e quelli che giustamente faranno le vacanze in questo periodo. E io sarò con voi anche tutto luglio. Ad agosto mi fermo, solo il mese di agosto, per rimettere insieme le idee e fare cose che vi sono piaciute e fare anche cose nuove.
2: Bastare, non andare tutto agosto devi fare.
0: No, ma guarda che sono in giro per l'Italia tutto agosto, mica mi fermo. Quindi quando sapete che sono lì dalle vostre parti, tanto lo sapete, o lo saprete anche dando un'occhiata al mio account Instagram tra le stories Walter Pizzulli. Lì posto anche le serate del morning show di M2O. Ci vediamo e ci incontriamo. Allora, 342-654-3210 è la sala che va di più, è la sala latina oggi, ve lo dico, ragazzi.
3: Buongiorno Walter.
0: Ciao
3: Maurizio da Bastia Umbra.
0: Ciao Maurizio.
3: Sala trash.
0: Lo vedi? No, dico, lo
3: vedi. Il Piotta
0: per su Becafone. Ok, perfetto.
4: Terino, buongiorno.
0: Ciao
4: Michelangelo da Bari.
0: Allora guarda, su 10 almeno 6 chiedono la sala latina.
4: Tutti alla famiglia. Ciao. La mia estate non incomincia senza la flacca.
0: Aveva un po' di flacca, vero?

0: Basta, è finita così? Beh, stamattina fa caldo anche sulla tecnologia, credo. Vabbè, quindi grazie per la flacca. Mi è venuto un po' di flacca, evidentemente. Quanto ci manca? Arabe de Palo,
1: caro. Ciao, Walter, con la W.
0: Il io frontman intendo. Dimmi, Franci.
1: Oggi farei la sala 5 con Damos a tequila,
0: pure
1: signorita
0: tu.
1: Bonita, I really need in love.
0: Ho capito, però non è che io sono un jukebox che posso conoscere tutte le canzoni. Adesso
1: ci... Gano, tengo di nero, caballero, se Johnny want me.
0: Sì, ma

0: tardi in questo periodo, giustamente.
1: Ciao Walter, sono Sofia e Lucrezia. Ci metti la canzone del sole di Anna Pepe?
0: Che faccio? Miclini, secondo te posso non metterla? La metto?
2: Beh,
0: certo.

0: Metti Gigi. Beh. E allora datemi un minuto e metto Gigi D'Agostino nel Morning Show.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
9: Basta un Penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
10: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
13: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Sapete che sull'applicazione di M2O, che è gratuita, scaricatela, trovate il Morning Show di M2O con me. Ciao, sono Walter Pizzulli con la W pure in estate.
1: Ciao, vedi? Walter con la W.
0: Poco fa ho salutato gli amici di Tricase, erano tantissimi stamattina e mi chiedevo se non fosse il posto nel quale c'è l'insenatura qua viva. Mi hanno mandato un video meraviglioso qua, senti.
2: Aspetta. Questo è Tricase Porto, non è l'insenatura acqua viva.
0: Non ti arrabbiare.
2: Anche acqua viva è bello ovviamente, ma questa è una gigantesca piscina naturale.
0: E mi ha mandato questa gigantesca piscina naturale meravigliosa. Senti. È un video, Si vede il video?
3: No.
0: Vabbè, per forza, siamo una radio. Mamma che bella. Mamma, vabbè, bellissima. Poi ve la giro, la metto su Instagram che voglio farvela vedere. Buongiorno Maria.
4: Ciao Walter, buongiorno Maria, Maria Rita. Maria. Sarà che ho un ricordo stupendo di quell'estate.
0: Quale?
4: E di quel mare vissuto a Gallipoli in vacanza con mia cugina Francesca.
0: Sì, perché stamattina stiamo scegliendoci una sala. Sala 1 dance, la 2 latina, la 3 trash, la 4 rock, la sala 5 i dischi da mari. Maria Rita, tu?
4: Ma per me la canzone è Life, indimenticabile estate di tutte le estati che vorrei poter rifare.
0: Capito qual è?
4: Ciao, buona giornata.
0: Avete presente?

0: Marta da Foggia.
1: Senti, che è successo? A Foggia ci ascoltano tutti praticamente. Cioè, si dice che a Foggia, appena parte il morning show di M2O, spengono tutti gli altri. Adesso lo noterete.
0: Ormai mi seguo da più di 3 anni. Grazie, cara. Poi, da quando ho la mia macchina, ho la libertà assoluta di decidere. E brava, prendo ovviamente la vostra radio.
1: Grazie.
0: Grazie mille per tutte le compagnie che mi fate quando sono in macchina.
1: Grazie,
0: un bacio.
1: Grazie. Vedi, vedi, a proposito del fatto, uno dice: vabbè, a Foggia, uno, Walter. Non è che...
2: Walter, noi a Foggia, quando fa troppo caldo, diciamo. Samora.
1: È vero, anche qua, anche da queste parti,
2: ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Antonella.
1: Da
2: Foggia. Da Foggia.
1: Certo, te l'ho detto. Allora, sala 1, 2, 3, 4, 5.
3: Allora, Walter, ma io ho una collega sudamericana che si chiama Candela. Beh. Vuol dire che è tanto calda?
1: No, perché si diceva, abbiamo messo la canzone Noelia, Candela, vi siete persi quel pezzettino. E diceva, io già so il Candela. E ho pensato che fosse, e credo che sia così, cioè accaldata, insomma, grande calò, mucho
3: dentro della tremezzina.
1: Eppure tu che fai lo spiritoso, che c'hai tuo figlio in macchina, senti.
3: E ho il mio piccolo, stiamo andando al campo estivo con Walter Pizzulli.
4: Ciao!
1: Ciao amore, ciao!
4: Ti vado al campo estivo!
1: Ciao, ciao, non riferire a nessuno quello che ha detto papà, mi raccomando, eh!
5: Walterino, buongiorno,
1: ciao.
5: Gerardina d'Avellino in direzione Puglia.
1: Ciao!
5: E a me viene in mente alla console
1: Mimmo Marelli! Quella è da sala 1, ma anche da sala 3, direi, cioè più da sala 3.
6: Ciao Walter, ciao. Federica da Varese.
1: Dimmi, Fede.
6: La colonna sonora della mia estate è quella del ciclone.
1: Bello, attenti, perché quella può tornare.
4: Vamos, M2.
1: Bravi,
7: buongiorno, bravi. Walter, ciao, tutta ciao. Lecce chiama, oggi non potevo mancare, sono grazie. Sempre Gabriella da Lecce.
1: Ciao, ma Lecce praticamente, adesso poi sembra che io scherzi, ma quando parte il morning show di M2O staccano tutte le altre radio.
7: Sala Trash, tomorrow, Amanda Lecce.

0: ero ancora nato, era il 77, quindi.
1: No!
0: Ma va, non ero nato. Don't you know where I come from? Dai che devo chiudere, ragazzi. Can't you feel love coming on? Porta dentro le sedie che devo chiudere. Where

0: Io li ringrazio tantissimo, ma nonostante il mal di gola, io non voglio sentire la parola caldo.
1: Ho capito, però vino sì.
2: Allora, Pierino, levate gli erbina sta gente.
0: Ma sono le 9.

0: se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: In FM Lab su MVO.it.
10: Un Pizzulli se n'è andato e un Davide Rizzi è appena arrivato su... Non so perché mi è venuta fuori anche così, un po' una filastrocca. 9 e 02 minuti, iniziamo subito con i Daft Punk.
11: M2O. Più musica. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip

Non potevamo iniziare meglio, visto che abbiamo uno dei tanti colpi di genio dei Daft Punk. Technologic alle 9:05 minuti. Dai che giovedì mattina io sempre un po' con la gola increccata, ve lo dico, quindi ancora oggi avrò bisogno di tutti i vostri messaggi che anche ieri generosamente avete inviato al 342-654-3210. Queste le nostre coordinate per interagire con la diretta, perché lo sapete, il nostro mattinè è fatto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, dove ci sono io, sono Davide Rizzi, abbiamo la possibilità di commentare insieme tutte le notizie della giornata. La questione caldo comunque terrà banco, ve lo dico, anche perché siamo un po' tutti nervosi questa mattina, quando si dorme male, quando non si ha l'aria condizionata, quando ci sono queste temperature torride fuori stagione, insomma ci accomunano tutti. E voglio dirvi anche che in questa prima ora avremo come tema un blackout. Se vi è capitato, cosa avete fatto, cosa si fa nelle ore ovviamente dove non si può avere accesso alla corrente elettrica, e iniziare a capire quanto sia importante anche questa tecnologia ormai centenaria per le nostre vite quotidiane. Bene, le 342-654-3210 servirà per commentare questo, ma anche per giocare con Play With Us. Lo sapete la canzone di oggi? Sì, dai, l'avete già giocato anche con Walter, The Bowser Magnetic, che non è virale di più. Tra l'altro questo gruppo veramente sta avendo un successo incredibile in giro per il mondo, tant'è anche che ha pubblicato proprio in questi giorni tutte le date del tour europeo che si terrà tra ottobre e novembre. Quindi tenete bene a mente Magnetic, come dicono loro, perché la canzone del Play With Us vi permetterà di vincere la t-shirt, il cappello

Fancy con Cake by the Ocean ci porta alle 9 e 12 minuti. State ascoltando M2O e intanto arrivano tante lamentele al 342-654-3210, perché il luogo comune quando fa caldo ci accomuna, come dice la parola stessa. Signora, ma che caldo che fa, come va il ventilatore? No, mi si è rotto, sono andato a prendere uno nuovo, invece no, non c'era assolutamente. Allora, intanto continuate pure a scrivere le vostre lamentele e le vostre esperienze durante i blackout, però lo sapete, ci sono degli appuntamenti che non possiamo mancare, come quello con le notizie da Sesta Pagina, notizie che ovviamente non trovano riscontro nei grandi titoloni dei quotidiani mondiali, ma meritano comunque di essere raccontate e narrate. Beh, allora forse se siete dei fan di Olivia Rodrigo avrete saputo che lei ha annunciato una cosa molto importante, soprattutto per la solidarietà e per le battaglie ovviamente dei diritti femminili, perché ha lanciato il Daisy Chan Fields, un festival musicale con una line-up interamente composta da artiste donne, in programma appunto per il prossimo 29 agosto 2026 al Great Park di Irvine in California. Vi dico anche che l'intero guadagno sarà devoluto al 100% alle organizzazioni benefiche che appunto si occupano del supporto della salute e dei diritti delle donne. E tra le headliner già annunciate, oltre alla stessa Rodrigo, ci saranno anche Chappell Roan e Doechii.

0: non hanno bisogno di presentazioni, visto che da qui sono arrivati fino ai Grammy Awards. Parlo dei Medusa, i nostri amici in questo M2Hot decidono di collaborare con una voce molto sofisticata ed elegante. Lei è una cantante olandese, si chiama Rani, e insieme ai Medusa ha realizzato Silence, il titolo della novità, il nostro M2Hot delle 9 e 16 minuti. Come dici, Sergio, prego?
1: Buongiorno Walter, fa caldo, sì, Walter. Fa caldo sì, ma se la televisione continua a dirtelo, vicino di casa continua a dirtelo, i giornali continuano a scriverlo, uno lo sente ancora di più. Amici, pensiamo alle cose fresche.
0: È una questione, ragazzi, di percezione. Secondo me, guarda Sergio, il caldo ti ha già fatto qualche effetto, perché non sono Walter Pizzulli, se n'è già andato da un quarto d'ora circa, ma non ti preoccupare. Parleremo di blackout, dai, una cosa collaterale che comunque tante persone, insomma, possono vivere in questo momento. Nel frattempo ancora una notizia da sesta pagina, perché non so se avete letto, ma ci ha colpito molto quello che è successo in un'azienda, in un grandissimo stabilimento nella provincia di Belluno, dove è stato indetto uno sciopero di 4 ore da parte di 600 dipendenti che avevano ricevuto per errore un aumento in busta paga, insomma dei soldi in più. Si parla di circa 600 euro a testa. Ecco, era un'anomalia, c'è stato un errore di conteggio. Tuttavia l'azienda ha richiesto la restituzione dei soldi e i dipendenti non volevano restituirli, proprio perché hanno detto: no, guarda, siamo già in fase di contrattazione collettiva per il nostro aumento, insomma i nostri diritti, lasciaci i soldi, poi ne riparliamo. Insomma, è venuto fuori un macello. Però c'è sempre quella speranza, magari, di quando si riceve un bonifico, che sia qualche soldo in più. Peccato che sia arricchimento ingiustificato, che è tutta un'altra questione.

0: faccio un mistero se apprezzo tutto il repertorio di Rihanna, che veramente in tutta la sua carriera ha toccato ogni tipologia di genere. Non so, forse le mancherà la musica classica, ma arriverà anche lì magari tra i prossimi lavori, e noi siamo sempre in attesa di avere notizie da parte tua a livello musicale, Rihanna, quando vuoi. Noi siamo in via Massena 2 Milano, capisco in questo momento faccia molto caldo e magari ci possa essere qualche blackout dalle tue parti, ma se ci ascolti scoprirai anche i motivi e come affrontarli.
1: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it. M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
2: M2O Chart,
1: il sabato alle 21 solo su M2O.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dalla roba.

0: in salotto!
1: Era?
2: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal. Only
5: goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: ossessione musicale di questo momento, UGL insieme a Ultranate, Moving to the Sun, il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 9:30 minuti. Giovedì mattina su M2O in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi ed è bello in questo momento ritrovarsi al 342-654-3210 con le lamentele rispetto ma che caldo che fa in questo momento. Ascensori bloccati, un po' di blackout in giro per l'Italia e non solo. Insomma, abbiamo letto anche del Consiglio Comunale di Palazzo Marino Milano che è stato chiuso in anticipo proprio perché i cali di tensione mandavano in tilt i server. Ecco, tutte queste sono situazioni che state già raccontando, ma cosa si fa durante un blackout? Tra poco ne parliamo. Intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old. Stiamo per andare nel 1995, ma prima vedremo che tempo fa con il nostro meteo e oltre agli aggiornamenti della nostra redazione. M2O, M2O, DJ Station.
1: Si scava senza sosta tra le macerie in Venezuela per salvare le persone rimaste intrappolate sotto i calcinacci dopo le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno colpito la zona settentrionale del paese. Almeno 32 i morti, 700 i feriti, ma il bilancio è provvisorio ed è destinato ad aggravarsi. Dichiarato lo stato d'emergenza, il ministro degli esteri italiani ha fatto sapere che al momento non si hanno notizie di vittime italiane. Sono almeno 5 le persone rimaste ferite in un altro terremoto di magnitudo 6.9 che nelle scorse ore ha colpito il nord del Giappone. E nella notte è tornata a tremare la terra anche nell'area dei Campi Flegrei con una scossa di magnitudo 3.6, nessun danno registrato a cose o persone. È atteso invece tra il weekend e lunedì prossimo in Italia il picco dell'ondata di calore. Oggi saranno 17 le città da bollino rosso.

0: Il ministro Schillaci ha convocato una riunione tecnica al Ministero della Salute. Cambiamo argomento, parliamo di sport, mondiale di calcio. Il Brasile batte 3-0 la Scozia e chiude il girone C al primo posto. Ai sedicesimi sfiderà una tra Olanda, Giappone e Svezia. Passano il turno anche Marocco, Messico, Sudafrica, Svizzera e Canada. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità soprattutto sull'arco alpino, sulle aree interne appenniniche centro-meridionali e su quelle delle isole maggiori. Qualche temporale potrebbe sconfinare fino in pianura, sole altrove, temporali che invece andranno in esaurimento in serata e nella prossima notte. Tutte le previsioni del meteo.it tornano tra un'ora.

0: un collettivo che ha fatto la storia, Roughneck con Everybody Be Somebody. Dal 1995 era la canzone per il nostro M2Hold, la musica del passato che è trovata alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. E stanno arrivando tante testimonianze, alcune più dolci, altre un po' più esagerate, altre veramente critiche rispetto a tutti gli effetti collaterali che queste ondate di caldo, come abbiamo sentito anche nel nostro meteo dalla redazione, insomma, stanno portando nel nostro paese. Non siamo ancora al picco e questo non è nulla di incoraggiante, quindi ci dovremmo aspettare, probabilmente, presumo, altre situazioni di blackout nei prossimi giorni. Ma sentiamo un po' quelli passati, come li avete affrontati, anche con storie molto carine. Prego Maria.
1: Ciao Davide, Maria da Daverio, provincia di Varese. Io ho dei bellissimi ricordi di quando ero bambina, ragazzina, in Calabria ogni tanto ci capitava, magari durante i temporali, che ci fossero dei blackout. E ho dei bellissimi ricordi appunto di me, mio fratello e i miei genitori che ci mettevamo con le candele sul tavolo e giocavamo a carte.
0: Ma è un ricordo di famiglia.
1: O comunque dei giochi da tavolo.
0: Ma
1: bello,
0: certo.
1: Bello, bello. Un saluto.
0: Insomma, senza la corrente si tornava un po' al passato, giusto?

0: One Republic, In Your Eyes, una di quelle canzoni da cantare, da ballare a braccia aperte in una notte d'estate. Storie da blackout ne abbiamo, prego.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Maurizio da Roma.
0: Ciao Maurizio.
1: Dopo l'ultimo blackout, sì, dopo 9 mesi è arrivata vittoria.
0: Ma che meraviglia.
1: La luce dei miei occhi.
0: Ma bellissimo. Vedi che i blackout allora servono a qualcosa di bello anche. Ne parliamo qui in diretta, sempre solo su
2: Lidl. Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Quante cose al mondo!
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Eh? Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
8: Era la mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
12: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
13: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
14: L'amo che tu ci credo.
12: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
15: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
12: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
16: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
17: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: uno dei più classici ormai di Lady Gaga, Born This Way, che non perde mai la sua carica emotiva e anche di significato. Appena ascoltata alle 9:48 minuti su M2O, mentre ci interroghiamo un po' sugli effetti e i ricordi dei blackout. Davide da Vicenza, anche lui mi scrive: ciao Davide, il ricordo più particolare di un blackout è dello scorso anno a Madrid. Siamo rimasti bloccati in metropolitana, una volta usciti tutti in giro a piedi, gli unici negozi aperti, le piccole botteghe che accettavano contanti, 6 ore molto particolari. Guarda, anch'io dei ricordi, perché avevo sentito degli amici lì a Madrid, ma avevano detto che avevano smesso di lavorare da casa perché non andavano più i router, non andavano più i PC, non andava più niente. Hanno comprato delle birrette al supermercato e si sono trovati tutti in piazza. Chiaro, è un ricordo piacevole seppur limitato, ovvero non si hanno urgenze di questo tipo, però ovviamente può avere diverse sfaccettature il blackout. Sentiamo!
1: Ciao Davide, sono Matteo da Genova.
0: Ciao,
1: io
0: Matteo.
1: Originario sono di un paesino dell'entroterra di La Spezia.
0: Sì.
1: E mi ricordo perfettamente quando ero bambino che andavo appunto su in campagna, che c'era ancora mia nonna.
0: Sì.
1: E mia nonna nella credenza aveva sempre la candela, perché lì era,
0: è vero, aveva
1: normale
0: le candele,
1: che la corrente
0: enorme
1: saltasse, ogni 2x3 eravamo senza. Poi adesso hanno sistemato, però c'era il fascino una volta, appunto quando rimanevi senza corrente, stavi lì con la candela, era bello. Cose del passato che fa sempre piacere ricordare.
0: Cose,
1: ciao.
0: Del passato piacevoli, non in situazioni di urgenza, sì, allora fa bene anche ricordarle. Ma la domanda è: che cosa succede esattamente quando fa così caldo e la rete elettrica va in crisi? Non basterebbe magari usare meno gli elettrodomestici? Ecco, non è esattamente così, anzi, la questione è molto più complessa di quanto uno possa pensare. Fratelli Savino, Wanna!

la voce di Taylor Swift insieme a Post Malone in questa versione di Fortnite, che è un remix di Blondish, appena ascoltata alle 9:55 minuti. E so che anche voi vi state immaginando quella rete fatta di chilometri e chilometri di cavi, più o meno posizionati sotto mezzo metro dell'asfalto cittadino, sì, della rete elettrica, che ovviamente è messa leggermente sotto stress in questo periodo di grande calura. Infatti sono appunto lì le cause da ritrovare quando accadono dei blackout in quella di Torino, di Milano, di Roma, di Napoli. Insomma, stanno avvenendo queste situazioni un po' ovunque proprio per questa ondata di caldo estremo, e sono due le ragioni che mettono sotto pressione di per sé l'impiantistica elettrica delle nostre città. La prima è l'asfalto surriscaldato, che di fatto non permette ai cavi interrati di disperdere il calore generato dal passaggio della corrente. Ma c'è anche una seconda questione: le persone accendono più condizionatori e ventilatori, e questo lo sappiamo, così aumentando il flusso di energia e di conseguenza il calore stesso. Praticamente diventa tutto un cane che si mangia la coda.

0: scrive: caldo estremo a fine giugno, cosa vorreste? Un freddo estremo? Sì, ma 43 gradi a Bordeaux non sono normali. Su questo siamo tutti d'accordo.
1: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione e primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Sull'app canale 715 Digitale Terrestre.
0: Giovedì 25 giugno 2026, le 10:01 su Buongiorno a tutti, benvenuti anche bentornati su M2O. Io sono Davide Rizzi e ora c'è il meglio della musica made in Italy.
4: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.
5: Amore mio, non devi.

il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate qui a spot durante le nostre dirette. Talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2 Hit, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Alle 10.05 minuti di questo giovedì mattina, anche oggi devo dire che ho bisogno del vostro aiuto. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 all'interno del nostro matinè. Ma sono giorni in cui tra il caldo, il freddo, la vampata di calore e la vampata di freddo e l'aria condizionata c'ho la gola un po' azzoppata. Siete stati già molto generosi, visto che l'argomento che vogliamo affrontare in questa mattinata riguarda un po' tutti. Questa ondata di caldo molto forte che sta colpendo, investendo il nostro paese. Sappiamo già, abbiamo sentito anche dalla nostra redazione, che il picco non è ancora arrivato. Se da una parte abbiamo fatto delle analisi rispetto ai blackout, anche in una versione un po' romantica, ricordando un po' quando succedeva, quando eravamo piccoli, un blackout, ci trovavamo con la candela di nonna ad un lungo tavolo in campagna ed era quasi normale, oggi abbiamo un po' più di difficoltà ad adattarci ad una vita senza elettricità. Però d'altra parte siamo pur sempre esseri umani e anche questo ci condiziona. Ma vi dico anche che il caldo, come ogni cosa ormai su questo pianeta, porta delle grandissime discriminazioni. Sì, proveremo infatti ad analizzare anche da diverse sfaccettature come il caldo di quest'estate, di questi giorni, può colpire le diverse fasce della popolazione. Intanto, se volete far sentire la vostra voce, sempre liberi di farlo e mai come oggi anche d'aiuto, visto che faccio fatica a parlare, al 342-654-3210. Però ricordatevi anche che le coordinate serviranno per giocare con Play With Us. Al momento non abbiamo ancora assegnato i gadgets di M2O.

Sono un po' suscettibile in questi giorni, è ufficio programmazione musicale. Non potete mettermi la canzone di Tom Odell e Another Love. Inizio a piangere immediatamente. Allora, potremmo già definire questa la canzone della nostra quota romantica alle 10 e 12 minuti su M2.

0: legata alla corrente che non ci fosse sempre costantemente. Invece è anche una tematica in molte zone d'Italia rispetto alla rete elettrica. Prego.
1: Sì, ma dalle mie parti, io parlo della Liguria, Chiavari nello specifico, io sono Andrea. Abbiamo ancora condotte vecchissime, ancora rivestite in piombo, che scoppiano i giunti due volte su tre.
0: Questo qua è un grande tema, anche quello della manutenzione ordinaria e straordinaria. Noi abbiamo recuperato qualche dato, poi magari ne potremo approfondire in qualche altra mattina. Noi possiamo dire che in condizioni normali un cavo elettrico ben funzionante, ovviamente per utilizzi cittadini e civili, dovrebbe durare circa 30 anni. Tuttavia però, con le ondate di calore sempre più frequenti e intense come quelle che stiamo vivendo in questo periodo, può cedere a 25 anni.
2: M2 Hot. Le hit di domani. The hits

0: don't like to move it.
1: Senti che M2O, te, mi sembra di averla già sentita da qualche parte. Sì, infatti qui è un grande mashupone anche di tanti pezzi del passato. Avrete riconosciuto sicuramente la reinterpretazione di I Like to Move It del 1993. Qui però W Sound e J Balvin con Godzilla W Sound 91. Ecco, questo è il titolo dell'M2O. Novità appena ascoltata alle 10:16 minuti, dove arriva un messaggio molto bello e anche molto preciso da parte di Alessia sulla questione blackout. Prego.
2: Grazie, buongiorno Alessia da Volterra.
1: Buongiorno.
2: Allora, due cose, questo argomento è molto interessante. La
1: riferisco,
2: prima è questa,
1: grazie.
2: Che la candela non c'era solo in campagna ma anche in città, perché io abitavo nel centro città con i miei genitori,
1: sì.
2: E mi ricordo sempre i mozziconi che si mettevano addirittura nel portacandele apposta,
1: è vero.
2: Che era un piccolo vasetto con un buchino e si teneva sul tavolo, e comunque ce n'era molti meno di blackout rispetto adesso.
1: Anche questo.
2: E seconda cosa, non è soltanto sovraccarica la linea, ma in alcune parti, specialmente della mia città, non c'è nemmeno ancora la fibra, quindi quando gioco al Previdase rimango indietro perché vado più lentamente. Ciao.
1: Allora Alessia, non ti preoccupare, devi essere solo la più fortunata per vincere con Previdase, ma in questa giornata dovrai aspettare la canzone di The Bowser Magnetic per vincere i gadget di M2O. Basta un messaggino con scritto Previdase, nome, cognome, tutto quello che vuoi, da inviare al momento giusto al 342-654-3210. Nel frattempo però, sempre a tema un po' caldo, dobbiamo parlare di come le ondate di calore, soprattutto estreme, in questa nostra storia, in questo nostro momento di vita, vadano a creare una disparità importante rispetto alle persone. Si parla in questi casi qua di cool poverty, e andiamo un po' a vedere i dettagli e come anche potremmo risolvere questa questione sempre più sociale e sempre più diffusa. Tra poco ne parliamo. Ora, Jungle.

0: l'atmosfera che riescono a ricreare grazie alla loro sonorità, alle loro produzioni musicali che avete appena ascoltato alle 10 e 20 minuti su M2O. Stavamo raccontando di come durante questi giorni di caldo estremo i ricercatori e in generale le associazioni ambientaliste stanno portando all'attenzione un fenomeno che fino a qualche anno fa non aveva nemmeno un nome. Stiamo parlando del cooling poverty, la povertà da raffrescamento.
1: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
2: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
3: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive.

0: approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi!

0: a un prezzo piccolo. Ci sta anche quello. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Eh? Ho montato la mensola da solo.
3: Quale mensola?
2: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
3: Era la mensola in salotto!
2: Era?
4: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
11: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: belle del periodo dei Prospa, si intitola Free Your Mind, l'avete appena ascoltata alle 10:31 minuti su M2O, dove proveremo ad analizzare un nuovo fenomeno proprio tipico dei nostri tempi. Perché se negli anni 40, 50, anche 60 si parlava di povertà elettrica, ossia famiglie di italiani che non avevano accesso alla rete elettrica, oggi si parla di povertà da raffrescamento, ossia tutte quelle persone che qui nel nostro paese non hanno accesso ad un clima accettabile a maggior ragione, soprattutto ora che arrivano queste ondate di caldo. Ora parleremo di questo, ma intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old. Stiamo per andare nel 2000, ma prima giustamente abbiamo il nostro meteo e gli aggiornamenti della redazione. M2O
1: DJ Station. È la città costiera di La Guaira, a poche decine di chilometri a nord di Caracas, la zona più colpita dalle due forti scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 che intorno alla mezzanotte ora italiana hanno fatto tremare il Venezuela, causando, secondo una prima stima, almeno 32 vittime e 700 feriti. Il bilancio provvisorio è stato fornito dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez, che ha proclamato lo stato d'emergenza, ma i numeri del disastro potrebbero essere molto più gravi, dal momento che non comprendono proprio la zona di La Guaira, dove numerosi palazzi sono stati letteralmente sventrati dal sisma. Decine gli edifici crollati anche a Caracas, danni anche all'aeroporto internazionale Simón Bolívar, che è stato chiuso. E a Caracas sono in arrivo squadre di soccorso provenienti da diversi paesi. Anche l'Italia è pronta a inviare aiuti al Venezuela, come ha annunciato il ministro degli esteri Tajani, che sta monitorando la situazione degli italiani. Per il momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. Passiamo ai mondiali di calcio. Messico, Sudafrica, Brasile e Marocco sono le squadre qualificate ai sedicesimi, uscite dalle partite della notte. I padroni di casa hanno travolto la Repubblica Ceca per 3-0, chiudendo a punteggio pieno il gruppo A davanti ai Bafana Bafana, che per la prima volta nella storia hanno superato la fase a gironi battendo la Corea del Sud 1-0. Il Brasile ha sconfitto la Scozia 3-0 e si è preso il primo posto del gruppo C davanti al Marocco, che si è imposto su Haiti 4-2. Nel girone B, primato per la Svizzera, che supera 2-1 il Canada, che passa comunque come seconda. Stasera tornano in campo la Germania, che affronta l'Ecuador, e l'Olanda, che sfida la Turchia. In programma anche Curaçao, Costa d'Avorio, Turchia, Stati Uniti, Giappone, Svezia, Paraguay, Australia. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio sole su tutta Italia, qualche temporale sull'arco alpino, sugli Appennini centro-meridionali, sulle montagne di Sardegna e Sicilia. In serata e nella notte fenomeni in esaurimento. Per il momento è tutto con il meteo.it. A risentirci al prossimo appuntamento.

0: c'è un'emotività in questa canzone che ha fatto grande veramente quel periodo dell'inizio del nuovo millennio. Dal 2000 Eminem e Daido con la loro Stan, molto soft ma molto emotiva e molto presente, questo M2O da appena ascoltato. La musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, mentre proveremo anche a raccontare questo nuovo fenomeno sociale che dovrebbe far riflettere tutti quanti, perché quando nei decenni scorsi si parlava di povertà energetica, si pensava sempre all'inverno, giustamente, la caldaia spenta, il cappotto tenuto addosso, i termosifoni freddi. Ecco, però il caldo era visto come un fastidio collettivo, una roba da sopportare tutti insieme. Oggi praticamente la situazione si è ribaltata. Un nuovo concetto sociale con cui il nostro paese, e non solo, deve fare, diciamo, un po' i confronti, è la cosiddetta povertà da raffrescamento, ossia tanti milioni di abitanti, tanti milioni di famiglie qui nel nostro paese che non possono avere accesso in questi giorni di grande caldo e di grande calura ad un clima mite di sopravvivenza, e questo comporta due grandi problemi. Da una parte dobbiamo dire che è un'ingiustizia sociale proprio non permettersi magari un minimo di raffrescamento per avere un po', diciamo, un po' di pace, un po' di tregua, anche perché, diciamocelo chiaro, sono giorni che anch'io sto dormendo senza aria condizionata, veramente c'ho un nervosismo proprio a fior di pelle. Comunque sia, ci sono ovviamente situazioni veramente disagiate, veramente pericolose come questo, e se ci aggiungiamo anche il fatto che il nostro paese è uno dei più anziani d'Europa, è anche una questione per la salute delle persone.
1: Più musica.

0: farò una confessione un'altra volta in diretta su M2O. Io sono un grandissimo fan delle canzoni in lingua francese, pur non capendo assolutamente nulla del significato del testo, però hanno un'eleganza come quella che avete appena ascoltato di Nesta e Bernice Rush. James Bande alle 10.42 minuti su M2O, dove abbiamo preparato anche oggi la nostra pausa caffè.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: 2 Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Ho montato la mensola da solo.
7: Quale mensola?
6: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
7: Era la mensola in salotto!
6: Era?
8: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
9: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
12: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
13: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
11: Bene, parliamo della casa al mare.
12: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
13: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
14: Sigma, il tuo risultato vale.
15: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
16: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
17: Every day.
18: L'estate su M2O suona così. M2O.

alle, noi di M2O saremo lì a sentirla. Skrillex con Make It Bun, appena ascoltata alle 10:48. Sì, su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato la nostra pausa caffè dal tono molto particolare, perché vogliamo analizzare tutti insieme questo nuovo fenomeno sociale che è proprio oggetto di indagine, la cosiddetta povertà da raffrescamento. Se da una parte c'era la povertà elettrica, stiamo parlando del periodo degli anni 40 e 50, possiamo dire che non è più così, perché secondo i dati dell'Osservatorio Italiano sulla povertà energetica, nel 2024 oltre 2,4 milioni di famiglie italiane, stiamo parlando del 9-10% del totale circa, vivevano già in condizioni di povertà energetica, e questo è un punto. Tuttavia però una quota rilevante di queste famiglie non ha accesso a sistemi di raffrescamento adeguati, e d'estate questa condizione smette di essere un disagio e diventa anche un rischio per la vita. Non a caso infatti, secondo uno studio dell'Imperial College di Londra condotto su circa 854 città, ha certificato che l'Italia, la nostra Italia, il nostro paese, è il più colpito dal caldo estremo in termini di vittime. Questo anche perché siamo e abbiamo una popolazione particolarmente adulta ed anziana, motivo per cui sarebbe interessante capire dalle istituzioni centrali se esistono, se ci sono, se è possibile ragionare su dei piani per garantire un vero e proprio diritto al raffrescamento. Beh, mi sembra anche il minimo, non parlo solo di ventilatore, ma qualcosa di più.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us è arrivato con la canzone del momento, proprio a livello assoluto in tutto il mondo ascoltano sempre The Bowser e la sua Magnetic, e l'ascolterete anche diverse volte durante la nostra giornata perché è proprio la canzone del nostro Play with us. Un Play with us che vi premia con i gadgets di M2O, la t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers, ma manca solo una cosa, il nostro vincitore. Ora, visto che è qui presente nello studio anche il nostro adorato Edoardo Re della redazione, bravissimo, ogni tanto lo sentite anche in onda così in giro a casa quando fa le sue incursioni durante Albertino Everyday. Dai Edoardo, fai qualcosa, non fare niente, scegli il vincitore, prego.
3: Play with us, Matteo dalla Spezia, complimenti a mia figlia che si è appena maturata.
2: Ma
3: un
2: bello
3: abbraccione.
2: Bravo, complimenti anche da parte nostra.

canzone di un paio d'anni fa, se non sbaglio, che segnò un po' la svolta dance, un ritorno dance house Beyoncé. Si intitola Break My Soul, l'avete ascoltata alle 10.58 minuti su M2O, dove stiamo facendo la nostra pausa caffè, parlando insomma della disuguaglianza del raffrescamento. Sembrerebbe una cosa un po' strana, in realtà è una questione sociale proprio dei giorni nostri. E disuguaglianza termica non vuol dire solo che la famiglia che ha il condizionatore è quella che invece non se lo può permettere, anzi è un sistema di disuguaglianza che poggia su più strati. Vi faccio un esempio: il primo strato è la casa. Ci sono ovviamente la popolazione più abbiente del nostro paese che si può permettere una casa magari isolata meglio rispetto magari a quelle che sono fatte su col cartone, tanto per intenderci, visto che lì un vero raffrescamento e una protezione rispetto agli sbalzi di temperatura non ci può essere, rimane sempre un caldo costante e magari anche nelle zone più disagiate anche senza aria condizionata come stiamo raccontando. Il punto è anche la geografia delle nostre città, perché secondo i dati sempre che sono stati ripresi da Lega Ambiente e non solo, hanno fatto delle rilevazioni termografiche di un quartiere periferico di una città media italiana, così anche come di un quartiere centrale. Chissà perché anche le zone di verde sono maggiormente presenti all'interno dei centri della città, ma banalmente anche solo i viali alberati. Ecco, nelle zone benestanti con i viali alberati il manto stradale ha una temperatura inferiore rispetto a quelle periferiche dove la temperatura è molto più alta. Questa si chiama disuguaglianza, questa si chiama discriminazione. E se c'è una cosa che ci deve accomunare a tutti su questo pianeta è il clima e il benessere, solo che dobbiamo ancora capirlo.

Your Life. Quanto mi piace poi questa potenza del coro gospel dietro, che non avete idea. Beh, sono le 11.02 minuti. Se avete voglia di avere più musica nella vostra vita, sappiate di essere nel posto giusto, perché ricominciamo subito. In FM Lab su MSWO.it. Mi sembra di aver sentito delle urla che sì sì, vogliamo più musica nella vita. E allora eccomi qui, è giovedì mattina, siete su M2O, ricominciamo subito da Café del Mar.

giusta così fino alla fine per gli appassionati. È un capolavoro perché racconta un'atmosfera, racconta uno stato d'animo, racconta anche un periodo storico a livello musicale. Energy 52 con Caffè del Mar apre la nostra terza ora di diretta insieme su M2O. Sono le 11.05 minuti e io vi dico buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Ancora oggi con la gola un po', diciamo, un po' zoppa, quindi grazie per i vocali e i messaggi che state inviando al 342-654-3210. Mi sono molto utili durante la diretta per evitare di tossire così al microfono, cosa che spero di non fare neanche in quest'ora. Ad ogni modo, abbiamo affrontato un tema molto interessante a mio modo di vedere le cose, perché stiamo parlando proprio di un diritto al raffrescamento, vista la situazione che stiamo vivendo e tantissime persone stanno vivendo oggi come oggi, perché gli studiosi hanno trovato un'espressione efficace per descrivere questa trappola. Si chiama thermal poverty trap, ossia chi vive in condizioni peggiori, anche abitative, che avrebbe più bisogno di protezione in realtà ha meno strumenti per ottenerla. Chiaro, stiamo parlando ovviamente in maniera sintetica di un diritto al raffrescamento che non sta scritto da nessuna parte, tuttavia però già le istituzioni, già anche a livello europeo, sono intervenuti con diversi bonus, incentivi, raffrescamento per comprare una cosa anziché un'altra. Ora, sono tutte tematiche molto interessanti. La problematica potrebbe essere anche una: vogliamo per favore tutti insieme guardare la costruzione e lo sviluppo delle nostre città qua con più verde? Questo deve essere una linea essenziale, praticamente fare solo alberi e viali alberati.

0: Non era un periodo felicissimo a livello interiore per Britney Spears quando realizzò la sua Womanizer, ma riuscì comunque nell'intento di creare una canzone che venne ripresa anche da tanti gruppi e da tanti cantanti dopo. Infatti non so quanti sono state le cover e i sample, mi ricordo banalmente quella dei Franz Ferdinand, bellissima, e anche quella di Lily Allen, che anche loro realizzarono una versione personalissima di Womanizer. La canzone che avete appena ascoltato su M2O, mentre vorrei ancora sentire qualche cenno, qualche commento che avete inviato al 342-654-3210 rispetto al verde delle città che diamo per scontato ma che per fortuna dobbiamo rivalutare viste le ondate di caldo torrido che ci sono in questi giorni qua, con tutte le problematiche anche che ne conseguono. Partiamo da Tia, prego.
1: Buongiorno Mattia da Pinerolo.
0: Ciao,
1: dimmi. Sì, assolutamente, più alberi per tutti, sì. Più alberi per
0: convinto.
1: Tutti, più alberi per tutti.
0: D'accordissimo, guarda.
1: Bellissimo, sì.
0: Eh sì.
1: Perché si nota proprio una differenza abissale. Io lavoro in ufficio nella città di Pinerolo.
0: Sì.
1: E giuro che dopo 2 metri al di fuori dal viale alberato si sente una differenza.
0: Senti la differenza.
1: Stratosferica.
0: E sei comunque a Pinerolo, eh. Ste, prego.
2: Sì, bello, bellissimo tutti i viali alberati delle città verdi. C'è, sì, solo un piccolo problema, che la manutenzione del verde costa un sacco e comunque, okay, non hanno i soldi per mantenere tutti questi, questo verde che si vuole fare.
0: Guarda, la questione economica praticamente riguarda ogni aspetto della vita comune e della vita civile in generale. Bisogna capire quali sono le priorità e mi sembra che il verde e la natura in generale per l'uomo siano degli elementi non essenziali di più.

0: noi lo sappiamo che il nostro Mario Fargetta è un romanticone sotto sotto, un cuore buono, oltre che Latin Lover, mi viene da dire, perché questa Buscando Amore, insomma, è molto romantica ma anche un po' da Latin Lover durante l'estate. Get Far insieme a Sapienza, Buscando Amore, è il nostro M2Hot. Novità appena ascoltata alle 11:15 minuti qui sul M2O, dove c'è il nostro matinee. Io provo ancora a parlare nonostante abbia la gola zoppata. Grazie comunque del supporto al 342-654-3210. Se ci sono medici all'ascolto che vogliono darmi qualche consiglio qui alle nostre coordinate, oppure anche in direct sul mio Instagram, io accetto anche i consigli della nonna, non solo dei medici, mi raccomando, anche perché vediamo se domani poi porteremo a casa la puntata, ma sono sicuro di sì. Sempre sulla questione invece dell'alberatura e della natura all'interno delle città, Samantha fa un'ottima osservazione che volevo leggervi. Ciao Davide, riguardo il verde nelle città, secondo me stiamo pagando gli errori di un periodo storico in cui si credeva che la natura fosse un elemento non fondamentale per la salute dell'uomo. Infatti i viali alberati dei centri storici di norma sono ben più antichi rispetto alle periferie, che sono moderne. Bisognerebbe piantare gli alberi, non tagliarli. Su questo, Samantha, siamo totalmente d'accordo, però poi ovviamente arrivano anche degli altri ascoltatori che mi fanno notare la questione economica, che la manutenzione del verde è molto dispendiosa e i comuni ovviamente hanno delle economie, delle finanze con delle ristrettezze da rispettare. Dobbiamo solo capire la priorità per la vita, il benessere, la non discriminazione, insomma tante tematiche importanti che noi proviamo a raccontare, poi chissà.
1: PG.

a tratti gitano per la canzone e la collaborazione di Topic insieme a Becky G e la sua Sorry Papi, ascoltata alle 11:21 minuti. Siete su M2O, più musica sì, ma in questo momento dovete utilizzare l'immaginazione, ma neanche troppa, per mettervi lì sul balcone, sulla terrazza, sul vostro giardino o anche semplicemente sul vostro divano in queste notti caldissime d'estate. Ecco lì, vedete magari il ventilatore che va, il ventaglio che sventola, un'anguria lì non ancora finita. Qual è il pensiero di una notte così afosa? Me lo raccontate?

0: 1878 sa di felicità.
1: Eh? Ho montato la mensola da solo.
2: Quale mensola?
1: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
2: Era la mensola in salotto!

0: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
5: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
6: L'amo che tu ci credo.
4: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
7: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
4: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
8: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat.

0: Wasted, appena ascoltata alle 11:30 minuti su M2O, 25 giugno, che caldo che fa, queste notti di estate che ci portano a dei pensieri, diciamo, indecenti, no, negativi, prego.
1: Sì, Chantal da Rozzano.
0: Ciao Chantal.
1: Allora, io penso, a parte il fatto che io ho un balconcino piccolino che
0: bene.
1: Si affaccia di fronte a delle case.
0: Ok.
1: Quindi il mio sogno ricorrente, ma proprio ultimamente, soprattutto quando arriva sto caldo, è di trasferirmi in un luogo dove ci sia mare e montagna.
0: Mare e montagna.
1: Che so, Liguria, una parte della Spagna.
0: Una parte della Spagna, però a Siviglia fa 50 gradi durante l'estate, eh?

sembra più un codice fiscale che il titolo di una canzone, comunque complesso da disannunciare, ma ci proverò ancora una volta. Dal 1997 erano i Chumbawamba, e questo è facile, con Tab Thumping, più una roba del genere. Vabbè, ci ho provato, però era il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Allora, parliamo dei pensieri delle notti di estate, poi ripensiamo anche al codice fiscale dei Chumbawamba, anche perché è una questione biologica, una notizia che ci ha fatto molto sorridere. Voi siete molto romantici, dico la verità, eh? Siete lì che magari pensate a una notte d'estate, ah, tra poco parto, ah, guarda, sì, mi penserà, non mi penserà, mama, non mama, e invece no.

silenzioso che avviene ogni sera senza neanche accorgersene praticamente. Ora però il problema è un altro. In questi giorni di grande caldo e di grande afa, le temperature esterne restano alte anche la sera e questo meccanismo si inceppa, non funziona più, e quindi il risultato è che ci rigiriamo nel letto, facciamo pensieri, fatichiamo, diventiamo più stressati. E il motivo è molto semplice alla base: perché andiamo a confondere il nostro corpo, che di fatto non riconosce più le ore notturne dalle ore diurne. Produciamo più cortisolo e siamo più stressati. Questo per dare la grande risposta all'University College di Londra, che è venuta a dire: ma c'è un'influenza mentale rispetto al caldo di questi giorni? Spoiler, assolutamente sì, e ve lo dico anche senza ricerca.

0: Arriva subito!
1: Il Centro Summer Sound. Domenica festeggia il 10° anniversario de Il Centro, iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
2: M2O.
1: Solo hit nel weekend di M2O.

0: solo hit nel weekend di M2O. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
3: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: Era la mensola in salotto!
3: Era?
5: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Jerry Calà per Seat, prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
14: Grande nonno!
13: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: canzone che mette felicità, leggerezza, quella di Own City insieme a Carly Rae Jepsen. Si intitola Good Time e l'avete ascoltata alle 11.47 minuti su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno segnato il destino del nostro mondo e non solo, benissimo, perché segnatevi che il 25 di giugno ma del 1678 all'Università di Padova, per la prima volta nella storia dell'umanità e del nostro pianeta, veniva conferita una laurea ad una donna. Era la veneziana Elena Lucrezia Cornaro. Tra l'altro preclusa la possibilità di conseguire il titolo in teologia, ancora una facoltà prettamente maschile, conquistò poi la laurea in filosofia. Purtroppo però, in quanto donna, a quel tempo non potrà più insegnare.
1: Più musica,

sulla Treccani alla voce Hitmaker trovate una loro foto, Black Eyed Peas con Rock That Body. Loro non ne hanno mai sbagliata una, toccando più volte più generi e andando a riprendere anche nelle loro ultime riproduzioni le canzoni degli anni 90 e tutto il mondo dance che ci piace molto. Erano proprio i Black Eyed Peas che avete ascoltato alle 11.53 minuti su M2O, dove facciamo il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia avvenuti oggi 25 di giugno, ma nel 1946 si aprivano a Roma i lavori della Costituente, che dovrà redigere poi la Costituzione della Repubblica Italiana. Primo atto, elezione del Presidente dell'Assemblea, venne individuato al primo scrutinio Giuseppe Saragat, poi sappiamo anche Presidente della Repubblica. Sempre oggi, 25 giugno, ma del 1976, la Corte Costituzionale si pronunciava a favore dell'emittenza radiotelevisiva privata in Italia. C'era la libertà di trasmissione e se siamo qui oggi a trasmettere è merito anche di quella sentenza costituzionale.

0: Non è un caso che sia questa l'ultima canzone, quella proprio che è il preludio della diretta di Marlene. Cool Girl. E allora io passo il microfono a Marlene, lei sì che lo è, così una ragazza molto cool. Ci sentiamo domani.
1: E se ci sono costi nascosti?
2: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
7: Mezzogiorno in punto, va che puntualità. Ciao Davide, a domani. Ce li abbiamo tre non stop? Certo che sì. Who's that girl? Cominciamo così.
6: M2O.
8: Più musica. M2O.
9: It's about that time, yo. Rough Riders.

0: Like a G6, Fear East Movement, M2O, mezzogiorno e 8 minuti, giovedì mattina. Che bello, oggi è anche il giorno in cui si parla un po' di cinema qui su M2O durante questo nostro viaggio musicale. Ve lo dico, oggi il viaggio non si fa in volo, si fa in nave. Oggi è la giornata mondiale dei naviganti, quindi salutiamo tutte le persone che ci ascoltano dalla barca, perché ci sono. E quindi partiamo dalle coste italiane, oggi così, oggi così. 342-6543-210, subito.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: Up.
1: No face, no case.
0: Cardi B, una delle regine dell'hip hop. Ma esistono documentari o film sulla sua storia? Sì, ne esistono parecchi, che raccontano più o meno tutti la sua ascesa dalle strade del Bronx, appunto, al successo mondiale. Un'altra queen che doveva raccontare la sua storia è Madonna. Stavamo aspettando il suo biopic, ma niente, cancellato. Ho avuto una vita straordinaria, mi serviva un budget troppo alto per farlo.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99€, e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia, a 1,79€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Eh? Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
8: Era la mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
10: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

Quentin Tarantino che ci tiene sulle spine ormai da anni con questa storia del no, il mio ultimo film sarà il decimo, ma stiamo ancora aspettando, per fortuna non è ancora arrivato. Però sappiamo che è stato coinvolto in un film come attore e nel cast insieme a lui Kylie Minogue. Che coppia! Il film è Tangled Up in Blue, il nuovo diretto da Jamie Adams. Bisogna vederlo subito.

Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J, anche lui amante del cinema, soprattutto di un regista nello specifico, tanto da dedicargli un videoclip praticamente, quello di Ossessione. Stiamo parlando di questo.

1992, Opus Pre, mega capolavoro, It's a Fine Day. C'è anche un remix di Skrillex incredibile. Era il nostro M2 Old, quello della mezza, su M2O.

0: 2 O.
1: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro, ad Arese. Info su centroilcentro.it. La musica del momento.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
3: And I'm feeling good.
2: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Strada facendo.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Ho montato la mensola da solo.
8: Quale mensola?
7: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
8: Era la mensola in salotto!
7: Era?
9: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
12: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
13: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
11: Bene, parliamo della casa al mare.
12: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
13: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
14: Sigma, il tuo risultato vale.
15: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Wanna, i fratelli Savino dalla Puglia. Allora, ho bisogno di un corso accelerato di pugliese per avere quella cadenza lì bella che mi farebbe parlare bella rilassata. Che ne dite? Qualcuno mi insegna? Intanto segnatevi il numero, non per insegnarmi a parlare in pugliese, ma perché entro le due comunque giocheremo al Play With Us, naturalmente, come ogni giorno, quindi si vincono i nostri gadgets. Oggi il momento giusto, la canzone fortunata è quella dei The Bausa, il trio norvegese Magnetic.

Che cosa è successo? In uno dei programmi più famosi al mondo, ovvero lo show di Jimmy Kimmel in America, è successa questa cosa. È arrivato a un certo punto durante il programma un fattorino che doveva consegnare un cavallo a Jimmy Kimmel. Si è presentato e gli ha detto: qua c'è questo cavallo, è gigantesco, però non entrerà mai in studio, ne ho uno più piccolo, posso portartelo? E così gli hanno portato questo cavallo dentro lo studio. A un certo punto, beh, adesso capirete anche la citazione, il cavallo si apre e dal cavallo esce Matt Damon in splendida forma. Esce da lì perché? Perché il 17 di luglio finalmente al cinema arriva Odissea, il nuovo film di Nolan. Beh, decisamente un modo singolare per annunciare l'uscita.

0: M2O
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Cosa abbiamo qui? T-shirt, cappellino, portapass e stickers. Chi abbiamo qui? La vincitrice.
3: Play with us, Francesca Taverni.
2: Francesca, bravissima, hai vinto tu, ti chiamiamo noi.

0: Siamo pronti per il giovedì pomeriggio? Secondo me sì. Eh no, anche perché se non siamo pronti arriva lo stesso. Insieme alla pausa pranzo, insieme all'M2Hit.
1: M2O. M2Hit. The Italian Remix. Hit.

0: Bob Sinclair, 1:08, giovedì pomeriggio. Come va là fuori? Ciao, sono Marlene, continua il nostro viaggio musicale. Oggi abbiamo detto lo facciamo in nave, per celebrare la giornata mondiale dei naviganti. Vabbè, se qualcuno di voi ci ascolta dalla barca, al mare, ciao, ciao proprio. Però devo dire che gli ascoltatori di M2O sono sempre molto organizzati. Guarda, Daniele mi ha mandato adesso un video. Montagna, sediolina, radiolina, non fa una piega.
1: M2 Hot

0: Pure like to move it.
1: Un pezzo che torna dal passato. Non se n'è mai andato in realtà. Godzilla, la versione di W Sound, J Balvin, Ovi on the Drums, la novità dell'1 e 10. M2O, c'è Kid Khalif. Questa si chiama Duro.

te quedo grande, Karol G con Shakira. Cosa succede quando torna un ex e torna sui suoi passi? Succede che trova lei su un altro livello irraggiungibile, del tipo ormai è passato il treno, ciao. Ecco di cosa parlava la canzone che abbiamo appena ascoltato insieme qui su M2O, i Jungle, the

0: Angle, The Wave. Questa la dedichiamo a tutte le persone che sono in giro a godersi l'estate, tipo Germano che fa pranzo con picnic, lui e sua figlia. Non ho capito se anche tua figlia si chiama Marlene, lei Marlene e io Marlene. Comunque molto bella questa foto che hai mandato insieme a tutti gli altri che hanno mandato video e foto al 342-654-3210. Vi state godendo l'estate.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

abitudini. Che trio, Colapesce, Salmo e Mace. Chissà se uno come Mace, che porta lo stile psichedelico sia nel suo modo di vestire che di porsi, è mai stato al festival psichedelico per eccellenza, che nasce proprio così, il Burning Man, che è anche uno dei più famosi in assoluto al mondo. Adesso finalmente, per chi non ha mai avuto l'opportunità di andarci perché non è una passeggiata, lo si può conoscere meglio sbirciando nel backstage grazie

grazie a questa docuserie in arrivo il 9 di luglio, si chiamerà proprio The Man Will Burn e sarà in 4 parti su HBO. L'aspettiamo!

with Get Enough, BG, the Prince of Rap. 1993, ma che perle che vi stiamo regalando grazie ai nostri M2 Old, i viaggetti che ci facciamo indietro nel tempo.

Fred Again, Swedish House Mafia, Bloody Mary, M2O più musica, c'è anche Harry Styles. Questa come si chiama? American Girls.

0: Centro Summer Sound. Domenica festeggia il 10° anniversario de Il Centro, iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle 10 alle 15, al centro commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
1: M2O 1212 con
2: What?
0: La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
8: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: Eh? Ho montato la mensola da solo.
12: Quale mensola?
11: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
12: Era la mensola in salotto!
11: Era?
0: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

every day. L'estate su M2O suona così.

Madame, mama non mama. Lei dice è solo un gioco, ma vuole anche che ognuno di noi trovi l'interpretazione che preferisce all'interno del testo di questa canzone. Il mamma e non mamma, di fatto almeno una volta nella vita tutti lo abbiamo fatto. Ma da dove nasce? Chi è stata la prima a fare mamma non mama? Bisogna andare indietro nel tempo. 1200, Margherita di Provenza, moglie di re Luigi IX, petalo dopo petalo, cercava nei fiori una risposta alle sue pene d'amore. E quindi nasce così il mamma non mamma in Francia, che è anche un po' più complicato rispetto a come lo facciamo noi, perché noi facciamo solo mama non mama. In Francia decidono anche quanto mi ama o non mi ama, cioè per niente, alla follia, appassionatamente, molto o un po'. Che sbatti! Fai prima a dire vabbè, io ci provo e basta. Del resto al cuor non si comanda, e se al cuor non si comanda bisogna seguire le proprie passioni, che è esattamente quello che ha annunciato Ben Stiller per quanto riguarda i Knicks. Lui tifoso dal giorno zero, super appassionato, sempre in prima fila, non se ne perde una, e dopo la vittoria dei Knicks, che abbiamo visto tutti, no? New York ha festeggiato alla grande, ha deciso di annunciare che HBO e A24 produrranno una docuserie sui Knicks. Lui dice: ci sono così tante ere nel percorso sportivo dei Knicks che non è che mi concentrerò solo su quest'ultima vittoria. Ci sono i titoli degli anni 70, le cavalcate degli anni 90, cioè voglio celebrarli come un vero fan sa fare. Quindi aspettiamoci questo docufilm all'inizio dell'anno prossimo. Grazie Ben Stiller.

0: of Blue, John Summit. Questa è l'ultima di oggi? Eh già, devo proprio andare. Ci sentiamo domani a mezzogiorno come sempre. È arrivato Ilario, ciao!
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
4: Ma grazie Marlene, a domani ore 12.
5: In diretta dall'inferno.
4: Anche lì? Le due.

Wish You Were Mine. How I Wish You Were Mine. Ora, se ce la fai a dirlo senza incespicarti, significa che hai buone possibilità di concludere con successo la giornata, arrivando bello fresco alle 8 di sera. Diversamente, è più complicato.

all'inizio di questo giovedì pomeriggio, che si difende rispetto a tutti gli altri pomeriggi di questa settimana che erano belli bollenti. Mi pare che anche questo sia in linea. È aumentata, dici, la temperatura? Sì, perché avevo letto che sarebbero aumentate fino a lunedì. Però c'è un limite, cioè non possono aumentare all'infinito, quindi forse si sono stabilizzate le temperature. Ciao a tutti, da Ilario, qua fino alle 5, adesso con una canzone nuova. Sì. Buscando Amor è la nuova di Get Far, Fagetta.

0: Tant'è che buttavo un occhio alla lunga serie di date che hanno in giro per il mondo quest'estate. Poi ci vediamo a settembre, voglio vedere che razza di occhiaia avrete su quella faccia, ragazzi. Allora, Ibiza il 3 luglio, poi vanno in Turchia, poi Stati Uniti, due serate a Brooklyn, poi tornano Ibiza, poi vanno ad Amsterdam, due date, poi vengono in Italia, poi vanno in Grecia, poi tornano in Spagna.
1: Jerry Calà per Seat, prima...
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Ho montato la mensola da solo.
6: Quale mensola?
5: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
6: Era la mensola in salotto!
5: Era?
7: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
12: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior Prezzo dell'Anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
13: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.

0: every day.
1: On

la voce di Hayley May, di cui non avevamo mai sentito parlare prima che lui scegliesse la sua voce. Non me ne voglia Hayley May, figurati. E probabilmente, forse, però non glielo auguriamo, non ne sentiremo più parlare una volta che ci dimenticheremo di questa canzone. Sono cattivo oggi, un po' troppo. Allora, 2:30, anche oggi regaleremo, e perché ancora non c'è stato Play With Us, gli incredibili gadget di M2O. T-shirt, cappellino, portapasse e stickers, non a

canzone che l'ha resa famosa, cioè Open Sesame, ha fatto questa con i Robin Reds, dei produttori svedesi che erano andati in cima a molte classifiche. Pensa, sto parlando del 1989.

musica. M2O. Il Centro Summer Sound. Domenica festeggia il 10° anniversario de Il Centro, iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.

0: Aiuto, scappiamo. Oggi Walter ce l'ha stupidera.
1: Ma quella ce l'ho sempre.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, da lunedì a venerdì, dalle 6 alle 9, su M2O.
3: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
4: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
5: L'amo, che tu ci credo.
3: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
6: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
3: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
7: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
8: Eh? Ho montato la mensola da solo.
9: Quale mensola?
8: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
9: Era la mensola in salotto!
8: Era?
10: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
11: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
12: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
13: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
14: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
15: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
13: Bene, parliamo della casa al mare.
14: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
15: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
16: Sigma, il tuo risultato vale.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
19: We are M2O.
20: Tonto, mica è tonto. Tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle. Wiggity wiggity wiggity
21: wow. We play every day.
22: Yes, sir. Yes, sir.
23: L'estate su M2O suona così. M2O.

quarto d'ora, secondo più, secondo meno, prima delle 3 di oggi pomeriggio. Ah, c'è qui la classifica dei paesi in Europa che consumano più giga col telefono cellulare, di questo sto parlando, che va valutato, cioè non è che mi è capitata fra le mani per caso, mi è capitata fra le mani perché ne siamo gli assoluti protagonisti e non è che ci stupisca nemmeno più di tanto. Ovunque ti giri, ovunque vai, in qualunque luogo pubblico, quindi poi figuriamoci nei luoghi privati, la maggior parte delle persone in Italia stanno fisse con lo sguardo davanti a uno schermo, e anche camminando in mezzo alla strada, in mezzo alla folla di una stazione come potrebbe essere, citiamo la stazione centrale di Milano, guardano le scale, fare le scale guardando lo smartphone deve essere una delle cose più difficili e aggiungo pericolose che una persona si possa inventare, eppure è tutto all'ordine del giorno, ci sono dei campioni mondiali in Italia sul fare le scale guardando lo smartphone e questo fa sì che noi, che siamo sempre stati i numeri uno nell'utilizzo del telefono cellulare, cioè per ogni persona in Italia, già negli anni 90 c'erano schede SIM per 3 o per 4 per ogni persona. E adesso siamo i numeri uno nel consumo di giga. Allora, la Germania è al quarto posto, poi c'è la Spagna, poi la Francia al secondo e al primo posto gli italiani con 0,9 giga al giorno per utente. I tedeschi ne consumano 0,3, cioè un terzo, un'infinità rispetto a noi. Ma il motivo, e qui c'è la spiegazione che forse un po' ci solleva dalle responsabilità, sta nel fatto che abbiamo meno reti fisse nelle case e quindi se vuoi fare qualcosa o vuoi vederti anche solo una serie TV in streaming usi il telefono cellulare come hotspot. Hai capito?

0: M2O
1: Play with us.
0: Play with us.
2: The Bosa. Loro, i Bosa. Per qualcuno anche i The Bosa. Tanto va bene lo stesso, ci capiamo. Magnetic è la loro canzone ed è quella con cui oggi si gioca Play With Us. Dai, 342-654-3210 per vincere gli esclusivissimi gadget di M2O, che uno per vincerli, per ottenerli, per averli, può solo fare così: partecipare a Play With Us e vincere. T-shirt, cappellino, portapass e stickers, stavolta, sono per Chantal dal Salento.

0: Michiko. DJ Goja su M2O.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: In FM Lab su M2O.it.
2: Giovedì pomeriggio, il 25 giugno, e sono le 3. Solo oggi possiamo dire: 6 mesi fa era Natale, fra 6 mesi sarà Natale, o no? È il caldo, fidati, è il caldo.

0: una cosa del genere, insomma. Tutte le volte fanno venire il mal di testa sti qua che si sono chiamati in un modo così complicato. Ormai le 3:07 con temperature veramente al top per la giornata. Più di così non credo che, eh. Ma non ce la fa più neanche il climatizzatore della macchina. Se scendi e la guardi, la tua macchina dal davanti c'ha la lingua di fuori, che non ce la va più proprio. E per fortuna che c'è la musica di M2O. Adesso ne mettiamo una nuova. Guarda, sono certo che l'abbiate già notata negli ultimi giorni. Cosa sarà? Da venerdì, lunedì che la mettiamo? La nuova dei Medusa con Ronnie, Silence.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: di Medusa con questa canzone che è nuova.
1: M2 Hot. Let's go.

0: canzoni più rappresentative di lui. Ormai sentiamo parlare e lo vediamo spesso impegnato su quello che è il fronte della moda. Altra sua, definirla passione mi sembra riduttivo, è molto di più che una passione, tanto quanto lo è la musica. Sono le 3:18, M2O, ci siamo noi che vi mettiamo la musica. E così, mentre ero felice nel riascoltare la canzone di Pharrell Williams, mi dicevo anche: quali saranno le prime 3 posizioni della DJ Parade dell'ultima edizione andata in onda lo scorso weekend? E questa è la risposta.
1: Numero 3.

sono proprio queste, ascoltate velocemente le prime tre posizioni della DJ Parade che tornerà nella nuova edizione con Albertino e Fargetta sabato sera in contemporanea su M2O.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Eh? Ho montato la mensola da solo.
5: Quale mensola?
4: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
5: Era la mensola in salotto!
4: Era?
6: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl.
9: Only girl.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

JKJ in onda. Vabbè, noi non c'è problema, faccio volentieri, guarda, nessun problema. Ormai le 3:30 di giovedì, che prima notavamo essere il 25 di giugno, quindi soltanto oggi, nell'arco di tutto l'anno, possiamo dire 6 mesi fa era Natale e fra 6 mesi sarà Natale. È presente, no? Quel periodo dell'anno in cui c'è piuttosto freddo di solito, devi girare col piumino, sciarpe, cappelli, guanti. Hai presente, no?

Music Makes You Lose Control. Eh sì. Storia curiosa quella di questa canzone, che è dell'83, non se l'era filata nessuno quando è uscita, di Dimples D, però nel 90 un DJ olandese ne ha realizzato una nuova versione, che poi è questa, mettendoci il campione della sigla di Strega per Amore, la serie televisiva, è presente? Ecco, in questa versione è andata al numero uno praticamente ovunque. M2 Hold delle 3:30.

0: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it. M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre. All weekend hit.
1: All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.

con Puglia To The World, la canzone che avete appena ascoltato qua su M2O, mentre ero attanagliato da una riflessione. E se una riflessione mi attanaglia, non è che me la posso tenere tutta per me, cioè dobbiamo condividerla in un certo senso. Ci sono forse dei fans, degli appassionati così in generale, che come concetto anche è difficile da digerire, se ci fossero, dei social network? Guarda che ci sono, e come? E c'è una popolazione, un pubblico, chiamiamolo così, che è molto caldo in questo momento per l'annuncio di una novità non da poco da parte di Instagram, che in effetti è una cosa che promette di rivoluzionare il linguaggio dei social network, che tanto ha cambiato poi anche il linguaggio nella vita di tutti i giorni, un po' di chiunque, perché poi tutti veniamo influenzati da quel mondo lì, da come vengono raccontate le cose sui social. E questa rivoluzione è rappresentata dal fatto che si potrà rispondere ad un qualunque post su Instagram con una foto. Tu ti immagini il casino? Allora, ripeto, il popolo, quello di Instagram, gli irriducibili sono a 100 su questa cosa e non vedono l'ora di poterlo fare. Ci sono delle versioni sperimentali in giro, ma in Italia ancora non si è visto, e arriverà, perché è ufficiale che sarà disponibile ovunque. Ed è il peggiore incubo al momento degli amministratori delle pagine pubbliche. Cioè, tu ti immagini la pagina pubblica di M2O, citiamo la nostra, che è la prima che mi viene in mente, e dove chiunque potrà rispondere ad un post mettendo una foto della qualunque. No, guarda, non vedo l'ora.

I meravigliosi vocalizzi di Shakira e Cardi B, punteria alla loro canzone, quella che avete appena ascoltato qui su M2O. Lo sapete, vero, che Alesso e One Republic sono tornati insieme dopo tanti tanti anni? Tanti perché erano 13. Lo hanno fatto con questa canzone che è

0: a danza John Summit su M2O.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Eh? Ho montato la mensola da solo.
3: Quale mensola?
2: Quella in salotto sopra il divano nuovo.
3: Era la mensola in salotto!
2: Era?
4: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.

0: irresistibili citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Che radio è quella che state ascoltando?
3: M2O.

0: What do you mean? Perché qua è un attimo, cioè, il problema di essere fraintesi è sempre dietro l'angolo, bisogna stare attenti. What do you mean? Scusa, cos'è che cosa significa questa cosa? Justin Bieber, una delle sue canzoni più belle, riascoltata qui su M2O da poco passate le 4 di un altro torrido giovedì pomeriggio. Era già torrido anche giovedì scorso, me lo ricordo benissimo. Nonostante le temperature, ancora la memoria, solo quella però. Canzone nuova adesso, Hot con W Sound.
1: M2 Hot.

You. Ti vedo, anche ti vedo. La nuova versione della canzone di Jatti Ranks, quella di Albi, I See You, che avete appena ascoltato qua su M2O. E stanotte torna Dance With Us, il nostro programma con i migliori DJ internazionali che ruotano ogni notte. E il giovedì la lineup prevede Clapton in apertura all'una e Toy Tonics che continuerà dalle 2. Dance With Us.

0: with us.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
4: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
5: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
6: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
4: Bene, parliamo della casa al mare.
5: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
6: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
7: Sigma, il tuo risultato vale.

0: Ma lo so che lo sapete, dalle 5 nuova puntata di Albertine Everyday, esattamente come ogni giorno. Allora, abbiamo detto che sono le 4 e mezza, a metà di ogni ora noi andiamo indietro di qualche anno, lo facciamo anche adesso. Encore un fois, vi dice qualcosa? Vi dice.
1: And the two old. Mesdames, messieurs, le disjockey Zash est de retour. Après le succès imprévu du titre It's My Life, il dit merci à tous les autres disjockeys pour leur coopération fantastique. Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande répétée,

FM2O. Dalla Scozia, più precisamente Edimburgo, Barry Kent Swim, che dichiara già nel suo nome, che peraltro è un nome d'arte perché di vero nome fa Joshua, che non sa nuotare. Vabbè, oh, impara.

0: Iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle 10 alle 15 al centro commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
7: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così.

produzioni di Anima, questa è sicuramente quella che più ci è rimasta

0: Eh? Ho montato la mensola da solo.
1: Quale mensola?
0: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
1: Era la mensola in salotto!
0: Era?
2: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
4: M2O Cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: M2O Cinema.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
12: Oh, Ilario! Allora...

0: Ma Scannada? No, chiedo.
1: Sì.
0: No.
2: Meglio che niente.
1: Ma.
0: No, chiedo, ma Scannada?
1: Certo. Ma non so se ma...
0: Scannada.
1: Oh. Meglio che niente.
0: Va bene, Black Eyed Peas, Sergio Mendes.

0: È tutto vero, tutti i giorni dalle 5 alle 7 siamo qui dalle magiche frequenze di MDO con una nuova puntata di Albertino Everyday, quindi anche oggi giovedì. Quindi è già Giove. Non è già Giove, perché Giove entra
1: in Venere,
0: in Saturno. Buon pomeriggio. Siete caldi? Sai quelle domande che si facevano una volta ai concerti? Adesso non si fanno più perché fa un caldo della Madonna.
1: Ma divenne famosa.
0: Una domanda stupida.
1: È diventata famosa perché lo disse Madonna a Torino, mi ricordo.
0: Ah sì, perché era inventato lei la parola.
1: Appunto,
0: siete caldi.
1: Giusto.
0: Adesso voglio vedere Madonna se viene qua a Milano con 90 gradi. Siete caldi? Siamo caldi, sì. Buon pomeriggio, ciao, sono Albertino.
1: E adesso diciamo che tutto cambia. Anche le luci si muovono in una posizione che ti evidenziano proprio gli occhi.
0: Devi smetterla.
1: Oggi proprio.
0: Devi smetterla con questa falsità ogni giorno che fai complimenti, poi chiedi qualcosa.
1: Poi sei abbronzato.
0: Devi oggi finirla. Poi hai una camicia che veramente, guarda.
1: Alberto,
0: è bellissima.
1: Te lo devo dire. Devo uscire mezz'ora prima.
0: Non lo sapevo. Perché non vai via subito? Che noi abbiamo da fare.
1: Io rispetto il mio compito e starò fino a quell'ora.
2: Cosa ti abbiamo detto ieri? Piuttosto non venire.
1: No, io vengo.
2: Se devi puoi lasciare.
1: Perché avete bisogno di me, io lo so.
0: Di sicuro. Shorty.
3: Oh, ciao Albe, ciao ragazzi.
0: Io e te dobbiamo parlare prima o poi, perché comunque alla fine.
1: Ma non avete parlato settimana scorsa?
0: Poi a metà discussione ci hanno interrotto.
3: Però vabbè.
0: Alle Lippi, tu cosa fai?
2: Io purtroppo per voi rimango fino alle 7, non vado via mezz'ora prima, anzi allora, rimango mezz'ora in
0: più. Ok, allora chiedo scusa a tutti gli ascoltatori di M2, purtroppo rimane fino alle 19, ma vediamo di fare.
1: Poi oggi è anche una maglietta, una t-shirt bianca.
0: Bianca,
1: vale, sì. Se noi prendiamo un cacciavite e sul braccio gli facciamo un segno.
0: Ma perché sei così violento?
2: Che cos'è? Non
0: cos'hai visto? Una nuova serie di Netflix ieri sera?
2: No, vestito da Miami Vice,
0: ma io non
2: un pochino si è agitato.
0: Brutto. Allora la Ginger non c'è in vacanza, oltretutto manda foto del mare come se fossimo, hai capito?
2: Questa è la foto del mare.
0: Che faccio invidia, capito?
2: Che c'è questa nuova opzione che le foto si possono anche ascoltare adesso.
0: Guardate ragazzi, io sono veramente stanco, sono stanco di vedervi, ma voi non potete andare in vacanza un po' prima?
1: Guarda, se tu ce lo permetti.
2: Noi da lunedì se vuoi rimaniamo a casa,
0: Simona! Esatto.
4: Sì, eccomi.
0: Tutto bene?
4: Sì, benissimo, grazie.
0: Ecco, Simona, sentite che bella voce che ha Simona. Altro che la Ginger.
1: Esatto.
0: No,
1: esatto.
0: Così impara ad andare via e lasciarci qua da soli.
1: Esatto.
0: Parliamo male della Ginger.
1: E che poi soprattutto chi va via perde il posto dell'osteria.
0: Tu mi insegni. Quindi vale anche per te, Mario, se esci prima. 342-6543-210 per vincere i nostri gadgets e partecipare al Play With Us. Oggi vi regaliamo t-shirt, cappellino, portapasse, stickers e in apertura vi regaliamo la nuovissima traccia di...

0: musica nuova, la nuova produzione di Fisher in anteprima mondiale su M2O, una canzone che non troverete, inutile che shazammate da nessuna parte, anche se questa è una bugia, fate finta di niente. Giusto, va bene? Giusto. Non rovinatemi tutto sempre che io dico le cose che poi la gente ci crede e voi me le smontate, va bene? Ok,
1: va bene.
0: Fisher, che è un DJ produttore australiano, direi un tipo esuberante, sì, molto vivace come soggetto, ha azzeccato diverse produzioni in questi anni, molto quotato, uno col cappellino e gli occhialetti bianchi, che però adesso il cappellino se lo toglie.
1: Sì, e poi scende sempre dall'alto.
0: Scende dall'alto, questa è una sua scelta, di ognuno si presenta come preferisce.
1: Esatto.
0: Tu da dove arrivi?
1: No, noi siamo scesi dall'alto anche noi.
0: Ah, voglia.
1: Sì, sì. Noi,
2: no, voi siete scesi dall'alto dei cieli.
1: Dall'alto
2: che
1: dei cieli.
2: Che è un po' di più. Sì, sì, scendere, sì, dall'alto e basta.
0: Noi ormai non sappiamo più dove
2: scendere.
0: Da dove uscire quando usciamo. Perché
2: qualche idea ci sarebbe, però vediamo per
0: anche dal retro potremmo.
1: Ci sta.
0: Comunque Fisher, che adesso il cappello se lo toglie perché i capelli se li è.
1: Cosa?
0: Se li è messi.
2: Certo.
0: Come se li però messi? L'ha detto, sì. Però uno l'ha detto, lui l'ha detto,
2: sì,
0: l'ha,
2: sì,
0: dichiarato.
2: Sì, assolutamente.
0: Allora, Fisher fa parte dei famosi che si sono trapiantati i capelli, che però l'hanno detto, perché ci sono due categorie. Ci sono i famosi che l'hanno fatto, non l'hanno detto. Però se non l'hanno detto è perché a volte non si vede neanche.
2: Quindi infatti aggiungerei una terza categoria dopo.
0: Che è?
2: Quella che non lo dicono ma si vede chiaramente.
0: Quella è brutta però.
2: Lo so.
0: Quelli invece non lo dicono ma non si vede, quindi ottimo risultato.
2: Ottimo risultato.
0: Noi di quelli che non lo dicono possiamo dirne uno? Spoileri così.
2: Io ne conosco un sacco.
0: Allora, non facciamo la spia, no, perché allora, chi fa la spia
3: non è figlio di Maria.
0: 3 punti per Shorty, bravissimo. Incredibile, campione in carica, bravissimo. Sera hip hop, hip don't stop.
2: Beh, in Italia ci sono due casi molto famosi di personaggi molto noti che lo hanno dichiarato. Uno era Silvio Berlusconi.
0: Ma beh, non me ne ero accorto, guarda.
2: Il suo medico confermò nel 2004 questo suo trapianto.
0: Ah, c'è stato un medico che ha confermato. Ha fatto bene il medico.
2: Anche Antonio Conte è stato ospite a Belve. Ah. E anche lì hanno parlato del fatto che lui si sentiva un po' a disagio con il diradamento e si è aggiustato.
0: Sì, lui
2: un po'
0: esagerato.
2: Si è aggiustato i capelli.
1: Diciamo che non c'è niente di male.
2: Assolutamente.
0: Ma assolutamente no, io non sto dicendo
2: niente. Infatti,
0: mica.
2: Questo tabù è un po'.
0: Lui è un po' gattino sulla testa, però. Ci sono alcuni che l'hanno fatto in maniera più morbida, ecco, tutto qua.
2: Beh, lui se ne è messi molti, è una bella testa rigogliosa, insomma. Quindi si è visto molto rispetto a prima, quindi per quello sì. Chi ne aveva pochissimi, poi a un certo punto si ripresenta in pubblico con moltissimi, è un po' quello il tema, no?
0: Però ma Niccolò Fabi, per esempio.
2: Lui vive sempre insieme ai suoi capelli.
0: Lui
2: non
0: sono
2: mai
0: suoi.
2: Però ormai è sdoganata questa cosa, tant'è che tanti anche influencer ormai sui social raccontano il percorso del trapianto di capelli.
0: Probabilmente. Sì, è come rifarsi le tette, voglio
2: probabilmente
0: dire.
2: Per farsi il seno.
0: Scusa, ma chi si rifà il seno, no?
2: Sì.
0: Lo dice?
2: Allora, c'è chi lo
0: dice. Chi si rifà le bocche di Instagram, che vedo io, no?
1: Le bocche di Instagram.
0: Quelle lì si vede che sono. Lo dicono.
2: Poi è una scelta
0: dicono.
2: Dirlo. No, certo, qualcuno sì, qualcuno no. Però ecco, se una ragazza ha un seno piccolo, dopo qualche mese si ripresenta con una quinta, non è che cresce così
1: continua. No, ma la quinta è troppo.
0: Però devi seguire tutto il percorso. Io mica seguo tutto.
2: Perché
0: guardo le foto di quando erano piccole.
2: Però se entri in intimità con questa ragazza, al tatto, l'esperto può riconoscere.
0: Al tatto addirittura.
2: L'esperto può riconoscere anche se
0: magari toccarle
2: tutte. Anche se i nuovi interventi, mentre per i capelli, come hai detto te prima, se uno lo fa e non ci se ne accorge, un ottimo risultato. Ne senti come sono esperto? Nel caso del seno, se al tatto non sembra rifatto, è un ottimo risultato.
0: Allora bisogna toccare. Allora facciamo un appello.
1: No. Giusto,
0: se
1: voi
0: siete all'ascolto, avete il seno rifatto, c'è Fargetta che
2: è disposto
0: a toccarle per capire se ha fatto un lavoro ottimo il chirurgo.
2: Lo vendiamo, mettiamo tutte le ragazze, lo vendiamo e Mario deve toccare e dire vere, false.
0: Che poi era un po' quello che si faceva da ragazzini alle medie, no? Ti ricordi i primi contatti fisici erano tocco e scappo. E poi Mario non è più scappato.
1: Secondo me tutti noi saremmo in grado.
0: No, chi? Allora, io ho rifatto il seno, lo urlo ai 420, scrive un'ascoltatrice.
2: Beh, ma infatti non c'è niente di cui vergognarsi. Per
0: via quello... Massena 2 per venire qui per capire se il lavoro è stato
2: fatto. Aspetta, Mario ride.
3: No, ride perché pensavo tu dicessi mandaci una foto tu.
0: Ah, di chi? No. Ma dalla foto mica si capisce.
2: No,
0: quella storia del tatto.
2: Mario, non mi
0: spingerei. A me interessa quella storia del tatto. Giusto. Però eravamo rimasti ai capelli, scusa, di Fischer, siamo andati sulle tette di chiunque.
2: Scusa Mario, scusa Alberto, Mario, nel prossimo DJ Time, sì, Mario, potresti introdurre quel momento.
0: Attenzione, Andre, un ascoltatore che la sa lunga, certo, ci ricorda una frase scritta dal mio amico J-Ax che diceva: le pere non basta farle vedere, bisognerebbe toccarle per sapere se son vere.

0: 5:21 di questo giovedì pomeriggio caldissimo. Poi più dici che fa caldo e più ti viene caldo.
1: Sì, perché è uno sforzo che stai facendo.
0: Cosa?
1: Cioè stai muovendo la bocca
0: per sì. dire quello. Addirittura.
2: Adesso Mario neanche studio aperto era arrivato a tanto con i consigli.
0: Comunque la cosa drammatica, non so com'è dalle vostre parti, però ormai nessuno è escluso da questa ondata di calore, è che oggi a Milano, oltre a far molto caldo, è andato anche via il sole. Cioè abbiamo proprio una situation di K
2: Future Festival.
0: Future Festival, esatto. È veramente terribile.
1: Vuoi dire che viene a piovere? No.
0: Questo non lo so, Mario, se lo sapessi sarei meteorologo. Aspetta, ma ancora guardo. Non sono. Però volevo aggiungere che sono arrivati molti messaggi, molte ascoltatrici che si candidano
1: per il seno
0: per farsi toccare da Mario, quindi sei solito fortunato.
1: Ma perché? Ma
0: sei
1: perché?
0: Solito fortunato.
2: Mario, sei, perché? Mario,
0: sei bisogno o per farsi baciare con delle bocche da Instagram.
1: Vorrei farmi aiutare da Ale.
2: Hai bisogno di un assistente, ecco, io Mario, sai
1: vorrei
2: che
1: farmi aiutare.
0: Oh, non è mica arrivato uno che si è rifatto i capelli in Turchia che si vuol far toccare il ciuffo da Mario. No, sono arrivate messaggi di donne, sempre il solito fortunello.
3: Ciao, Mario.
0: Va bene, allora ci sentiamo tra pochissimo. Tu vai via?
1: Io alle 18:30 devo andare a Città di Castello.
0: Ah, benissimo. Faremo sì. in modo che tu non arriverai
1: no.
0: mai.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
5: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.

0: L'878 sa di felicità.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
8: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
9: L'amo che tu ci credo.
7: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
10: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
7: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
11: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
12: Jerry Calà per Seat prima!
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat!
13: E su Seat Arona Black Edition

0: job il 25 giugno. Oh, fra 6 mesi è Natale. Adesso siamo perfetti, eh.
1: È vero. Però siamo prima precisi, di Natale, Alberto, ci sarà il mio e il tuo compleanno.
0: Questo lo deciderò io.
1: Il tuo è il mio.
0: E tu, tra l'altro, al mio non partecipi.
2: Guarda,
0: quindi,
2: che c'è anche il mio e quello di Shorty.
3: Esatto.
0: Tutti prima dell'estate. Tu, Shorty, quando?
3: Io il 23 settembre.
0: 3 punti per Shorty, che si ricorda il suo compleanno.
2: Grazie, sì, da tutti.
0: No, ma è bravissimo.
3: Che se ci pensi, oggi Albi è il giorno più lontano dal Natale.
0: Quale?
3: Da quello passato a quello che verrà. Siamo proprio nel mezzo.
0: È in mezzo, 6 mesi.
2: Guarda, guarda.
3: Pelle d'oca.
2: Guarda.
3: Brivido.
2: Guarda la pelle. Guarda.
1: Ale, il tuo compleanno quando è?
2: L'11 di luglio.
1: L'11 di luglio.
2: Sabato 11 luglio.
0: Questi sono discorsi da bar.
2: No, perché?
0: Sì, perché non è un programma radiofonico.
1: Vabbè, scusa. Secondo te, Albe, è sabato 11 luglio e lui venerdì festeggerà qua in radio con noi?
2: No, perché siamo, sì, e siamo anche la sera, siamo a Viareggio, alla tappa viareggina del Beach Like a DJ. Quindi, che casualmente casca proprio per il mio compleanno.
0: E io purtroppo mi tocca vederlo quel giorno lì.
1: Alberto, fatti pagare da mangiare.
0: Troverò un escamotage.
2: No, troverai una torta a mezzanotte di quelle che piacciono a te.
0: Mezzanotte sono già a casa. Allora, visto che sei argomenti da bar, no? Sì. Posso farvi una domanda, voi due che siete esperti di calcio?
1: Di bar, soprattutto.
0: Perché alcuni giocatori dei mondiali perché riformulo la domanda? Sì. Fa caldo. Perché alcuni giocatori hanno i calzettoni bucati?
1: Come fai?
0: Ma non hanno i soldi per comprarseli nuovi?
1: Veramente?
0: Sti barboni, con tutti i milioni che guadagnano.
2: Vado?
0: Tu lo sai, Mario?
2: Vado?
1: Non ho la più pari idea, forse.
0: Ma tu non eri esperto di calcio.
1: Ma io
0: giocavi nel Besana.
1: Ho capito, ma io mi avevo i calzettoni bucati.
0: Hai rischiato di andare in Serie A?
1: Ma non avevo i calzettoni bucati.
2: Se guardate con attenzione le

0: partite vedete che molti calciatori hanno i calzettoni dalla, sulla parte del retro del polpaccio.
1: Ah, ho capito.
0: Bucati,
1: no, no,
0: tipo groviera.
1: Ma
0: e
1: no,
0: perché?
1: Ma io mi ricordavo quando ero bambino, bucavi le calze quando
2: sul pollice.
1: Sul pollice.
0: No, qui è un'altra cosa. Okay. Mi riferisco a voi due che avete polpacci grossi. Se voi giocaste ai mondiali,
2: e non solo, tra l'altro.
0: Simona!
1: Bella questa!
0: Simona!
1: Bella.
0: Bella. Simona!
3: È quel momento! No.
0: Simona!
3: Entriamo nel vivo del
2: ma
3: programma!
2: No, io parlavo di Mario!
4: Siamo entrati nel vivo! Siamo entrati nel vivo del programma con i polpacci grossi, ma non solo!
2: Mi riferivo ai bicipiti.
0: Probabilmente se voi due, Mario Albertino, giocaste oggi i mondiali, visto che avete polpacci molto grossi, buchereste anche voi le calze, che sono di questo materiale che spesso stringe molto parte del polpaccio. Quindi in questo modo i calciatori hanno una sensazione di far respirare, di far fluire meglio il sangue, di avere meno crampi.
2: Ma sono come il collante delle hostess dell'aereo.
0: Più o meno sì.
2: Contenitivi.
0: Più
2: sono
0: o meno quelli... sì, perché sono molto perché adesso non sono più come quando giocavamo noi con il piede incluso, sono delle fasce dritte che coprono solo il polpaccio.
2: E quindi sotto c'è un'altra calza.
0: E sotto c'è il calzettone, quello sportivo che usiamo
2: Seconda
0: normalmente.
2: Seconda domanda.
1: Prego.
2: Alzando la mano, tra l'altro.
0: Sì.
2: Perché hanno tutti le scarpette rosa, sti cenerentoli?
0: Perché il modello che sta spingendo quel brand è di quel colore lì, il main product, no?
1: Ah.
0: Stanno spingendo.
1: È come
0: le console, no? DJ Nexus 3000 sono.
2: No, ho capito, ma mi sembra tutti due i brand, sia Nike
0: sono,
2: che Adidas.
0: Sì, hanno quella colorazione.
2: Hanno lanciato il rosa.
0: Quindi polpaccio bucato per far respirare meglio il polpaccio, poi metteteci anche il fattore psicologico e scaramantico che nel calcio è molto accentuato, quindi se un giocatore gioca molto bene con quel calzino bucato tende a replicare anche quella mossa.
1: Adesso, visto che avete parlato di colori, ieri sera c'è stata Svizzera e Canada, giusto? C'era tutto lo stadio rosso perché avevano tutti gli stessi colori, era bellissimo.
2: Bello,
1: era
0: guarda
1: bello.
0: Alberto, guarda, guarda.
2: Cioè, cosa pensi di aver detto?
0: Shorty,
2: questa ti sembra una notizia?
1: No.
2: C'era tutto lo stadio rosso. Se avesse avuto la maglia azzurra era tutto lo stadio azzurro. Ma guarda, ma vai via prima.

0: 26 mi sento di dire, stavo dicendo una hit estiva, ma in verità questa canzone è già da questo inverno che suona qui su M2O e sicuramente ce la porteremo per tutta l'estate fino a Natale. Oggi il Natale è un tema molto ricorrente.
1: Sì, sei mesi, giusto?
0: Perché bisogna, è un modo per scongiurare il caldo infernale di questi giorni, no?
1: Sai perché ce la porteremo a Natale?
0: Tu la slitta ce l'hai qui sotto?
1: Sì, qui sotto, perché? Okay. Perché nell'emisfero australe. Sì, bravo, nell'emisfero australe.
2: Ma suona male sta cosa qua.
0: È talmente caldo che se tu entri. Ma se tu entri nell'ottica dei paesi scandinavi.
2: È terribile.
0: È tutto più rinfrescante, capito?
1: Nell'emisfero australe, a Natale sarà estate. Quindi questa canzone risuonerà in tutte le spiagge a Natale.
0: Sì. Eccoci qua. Ehi, scusa, la sciarpa me la metti lì per favore.
1: Comunque, questa potrebbe essere una nuova terapia per sentire meno il caldo.
0: Ah, io cosa ho detto poco fa? Dammi i guanti un attimo, per favore.
3: Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del Centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno, dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro, ad Arese. Info su centroilcentro.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come 2 confezioni di hummus da 200 grammi a €1,49 e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a €2,89. Lidl, vale davvero!
10: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Ho montato la mensola da solo.
13: Quale mensola?
12: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
13: Era la mensola in salotto!
12: Era?
14: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
15: piccolo Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
16: Jerry Calà per Seat prima.
17: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
16: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
17: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
16: Sì, Jerry.
17: Doppia libidine!
16: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
17: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
16: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
17: Libidine coi fiocchi!

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Incredibile, allora è vero che regalate i gadgets. Non è che ci prendete in giro, lo dite alle 5 e poi dopo non fate il gioco. No! Nonostante il caldo, noi andiamo giù in magazzino a prendere i gadgets per gli ascoltatori tutti i giorni.
3: Qui c'è gente che quando promette,
2: bravissimo,
3: mantiene.
2: Oggi regaleremo la t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers di M2O.
3: Sì, ma chi?
2: Il vincitore di questa puntata di giovedì 25 giugno, sei mesi a Natale.
3: Sì, ma chi?
2: È un...
3: È chi?
2: È un corriere.
3: Sì. E chi?
2: Di che? Come mai?
3: Ma chi?
2: Lo scopriremo chiacchierando con lui. Lui... trasporta cose.
3: Ma chi? Ma chi? Ma che?
2: Da Latina.
3: Sì, chi?
2: Il vincitore è... Mirko da Latina.

0: Roma. Oh.
1: Scusa, non è un filino troppo.
0: Boh. Cosa sarebbe? Entusiasmo o boicottaggio? O vuoi farti notare? Cosa vuoi fare?
2: Io alleno la mia gola.
0: Sì, allena quando vai in bagno. Pensate che Mirko.

0: a casa dei nostri ascoltatori. Mirko, buonasera.
1: Buonasera, ciao.
0: Eccolo Mirko, salutate Mirko.
2: Ciao Mirko.
3: Ciao,
1: ciao.
0: Mirko, dove sei?
1: Guarda, sto di rientro, sono quasi nel magazzino, sono per strada.
0: Quindi sei a Latina, è a Latina il magazzino?
1: Sì. Già, il magazzino è Aprilia, che è molto vicino ad Aprilia.
0: Sì, conosco. E qual è la tua zona, diciamo, il tuo raggio d'azione?
1: Il mio raggio d'azione è molto più giù, diciamo, verso Terracina, Pondi, San Felice, zona mare e montagna, dai.
0: Ok, ok. E quindi trasporti. Adesso hai finito per oggi?
1: Sì, quasi. Un ultimo rientro, riscontro, poi però ci basta, abbiamo finito.
0: Molto caldo anche dalle tue parti?
1: Molto, 35 gradi segna.
0: 35. Vabbè, Mirko, noi ti auguriamo un buon rientro a casa, ti mandiamo i nostri gadgets, t-shirt, cappellino e portapasso, così non ti dimenticherai mai di noi.
1: Ma come faccio? Non mi posso dimenticare di voi, no?
0: Non lo so.
1: Anche perché io seguo due stazioni. Ed è a metà, Radio DJ e M2O.
0: Perfetto.
1: Quindi.
0: Ma noi siamo, per noi è perfetto. Diciamo, ciao. Siamo parenti, per cui cosa vuoi che ti dica? Sono solo felice.
1: Anche io.
0: Grazie, okay, grazie mille.
1: Anche di parlare con voi.
0: Grazie tante. Buona serata e a presto.
1: A
0: allora. Ciao. Ciao ciao.
1: Ciao. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O, con Ilario.
4: M2O Chart,
3: il sabato alle 21, solo su M2O.

così. Anche oggi siamo arrivati alla seconda ora di Albertino Everyday. Tra poco ci saranno le news. Sono le 18.

0: 2002 che abbiamo scelto per così aprire la seconda ora di Albertino Every Day di questo giovedì, che è un giovedì che arriva dopo un mercoledì.
1: Sì. E arriva prima del venerdì.
0: Che arriva effetto. Prima del venerdì. Il mercoledì ieri la Simona, che è con noi e che ci aiuta, ci affianca, diciamo, in questa puntata in tutta la settimana, perché non c'è la Ginger, ieri aveva già anticipato che avrebbe tagliato i capelli e avrebbe fatto gli sciatusci.
1: Sì.
0: E noi, che siamo in quattro maschi, nessuno di noi quattro ha avuto una parola di attenzione, di, come dire, di...
2: Vi dovete vergognare.
0: Ci dobbiamo vergognare.
1: No, ma soprattutto, Alberto, non ci siamo neanche accorti.
0: Appunto, io quello dicevo.
1: Pensa che
0: adesso come facciamo a recuperare questa ragazza?
3: È un problema grosso.
2: Perché comunque il shorty un po' l'aveva notato, devo dire.
4: Ma lui... Perché io ho passato da parrucchiere e ho piccato subito qualcosa.
1: Adesso perché lui ha fatto il parrucchiere.
0: Lui ha fatto anche il parrucchiere, sì.
4: Tutto, Mario.
0: Comunque non si fa, ragazzi.
1: Siamo proprio dei brutti uomini.
0: No, no, le donne su certe cose, sai, ci tengono molto.
3: Ma c'è un motivo perché siamo un po' distratti.
0: Perché fa caldo.
3: Non abbiamo fatto l'hydration break.
0: Ah, sarà per quello, hai ragione anche tu, Alessandro. Che tra l'altro dal regolamento non puoi mai aver ragione. Guarda pagina 4, Mario.
3: Mario, vai.
0: Leggi però.
1: Pagina 4. Qual era la frase che dicevo?
0: Come qual era la frase che dico?
1: Aspetta che la trovo.
0: Nonostante...
1: Aspetta, no, qui parte. Attenzione.
0: Attenzione.
1: Nonostante.
0: Sì,
1: vabbè. Poi non vado avanti.
3: Niente. Ho avuto, dai, non... Il gelato non è arrivato oggi, ad esempio.
0: Ma neanche le news, se per
1: dai,
0: questo.
1: Su.
0: Allora, ma...
1: Arrivao, sai come?
0: Con l'anguria.
1: Che capende cuorte.
0: Sì. Grazie della linea, Felisandro. Abbiamo la prima notizia che arriva da Beautiful One, che sarebbe la versione inglese di...
4: Belluno.
0: Tre punti per short.
1: Scusa, io stavo già pensando a organizzarmi per...
0: Se vuoi anche andare via prima, guarda, tanto non hai neanche letto il regolamento. Lite tra vicine di casa degenera, escrementi lanciati sulla porta di una 102enne. Poverina.
3: No, 102enne.
0: Non avete neanche rispetto per gli anziani, li lanciate le cacche sulla...
3: Però aveva la forza di litigare, quindi era in forma.
0: Vabbè. Foggia. Grande successo per il DJ set all'autofficina da Pino, il cui slogan è riparazioni e bestemmie dal 1987.
1: Come?
0: Ma è vero.
1: Ma come?
0: È lo slogan del posto.
1: Ma è vero.
3: Sono tutte vere le nostre news.
0: Ma tu hai mai fatto un DJ set in un'autofficina?
3: No, allora,
1: bestemmiando.
3: No, qualcuno così. Ci ascolti da Foggia, proponete Mario Fargetta per favore.
1: Ma
3: da
1: io
3: Pino.
1: Non bestemmio.
0: Rovigo. Prende la disoccupazione mentre evade 270.000 euro guadagnati su OnlyFans. Denunciata. Non si fa, Sassari, minicar decolla su un'altra. Alla guida del piccolo mezzo un 87enne.
1: L'hanno arrestato?
0: Non lo so, ma forse gli hanno ritirato la patente. Torino, le rubano il portafoglio 89enne, pedina la ladra per un'ora e la fa arrestare. Hai capito?
3: Oggi molti arzilli.
0: La signora Poirot.
4: Bravissima.
0: Prato, la cella è troppo piccola, detenuto esce 7 mesi prima. Ciao, io vado. E ha ragione. Italia fa 125 volte il dito medio all'autovelox, beccato motociclista furbetto. Dovrà pagare una super multa.
3: E faceva il fenomeno, no, quando passava da lì.
0: Cina, scelta storica e incredibile del governo. Quale?

0: Giannetti e Fargetta non è ancora andato via. Aveva detto che sarebbe andato via, invece no, è ancora qui.
1: Sì.
0: Ospite Beppone, tra l'altro, che, che è disposto anche a darti dei, degli schiaffi se
1: no,
0: tu
1: lui
0: lo desideri.
1: Mi dà solo ad Ade Lippi.
0: Ah, ok, allora appena dopo questo ragionamento che dobbiamo fare.
2: C'è scritto nel contratto anche quello, quello
0: sì,
2: che mi spaventa.
0: Guarda, paragrafo 3.
2: Dai, leggi, Mario, leggi. Paolo.
0: Leggi. Non vuole leggere,
2: leggi,
0: non ha voglia di fare un caso. È venuto qua a fare
2: che non vede l'ora di andar via.
0: Vabbè. Allora, eravamo rimasti a una notizia che arriva dalla Cina. Scelta storica e incredibile del governo cinese, che tra l'altro io condivido pienamente. Titolo: la Cina lo ha fatto veramente. Attenzione,
1: Sì.
0: Ha regolarizzato gli influencer, cioè laurea obbligatoria per parlare di salute, diritto e finanza. Cioè non è che chi si sveglia la mattina, come in tutto il resto del mondo, può parlare e spiegare e insegnare cose che chissà
1: se, okay, bisogna fare...
0: se ha l'autorità.
1: Esatto.
2: Bisogna fare
0: la
2: una
0: conoscenza
2: però.
0: Per poterlo fare.
2: Esatto. Una premessa è doverosa.
0: Tu sei cinese?
2: No, ma una premessa è doverosa. Cioè la Cina non è proprio una democrazia, diciamo così.
0: Sì, ho capito.
2: Quindi c'è il dibattito tra censura e giusta decisione, che secondo me potrebbe essere anche approfondito in un talk show, ad esempio.
0: Anche
2: se
0: questo
2: vuoi.
0: È vero. E infatti. Buonasera, buonasera, benvenuti all'appuntamento con le...
1: Bravo Albertino,
0: buonasera.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Buonasera ai nostri ospiti, quindi censura a buon senso. Ne parliamo con i nostri ospiti, ecco il primo che sta già entrando, Mario Fargetta.
3: Buonasera.
0: Il campanello non è partito. E prima doveva partire il campanello. Qui non funziona un cazzo, oggi, ve lo dico.
2: Abbiamo provato tutto il giorno che la proviamo.
0: Oggi non è la giornata.
3: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera, Mario Fargetta, influencer e content creator, giusto?
3: Sì.
0: Autore del format di successo intitolato Da voi, che tempo fa oggi? E anche, secondo voi, dove sono? Copiati in tutto il mondo. Bravissimo.
4: Bravo,
0: complimenti.
4: Bravo.
3: Grazie, sta andando bene. Grazie.
0: Sì. Buonasera Alessandro Lippi, sì. Campione italiano di salto con l'hashtag, giusto?
2: Sì, vero.
0: Bravo, bravissimo. Bravo. Buonasera anche a Francesco Sortino,
5: buonasera.
0: Designer di automobili, ci svelerà in anteprima i segreti della sua nuova creazione, la Fiat Algoritmo.
5: Sì, sì, sì, sì, praticamente è un aritmo, quella di una volta, però algo vuol dire in più.
0: Ah,
5: capito, quindi è un aritmo un po'...
0: È tutta customizzata.
5: 2.0, minigonne, parafanghi allargati e...
0: Il barretto ce l'ha?
5: Il barretto ce l'ha e carburatori come una volta.
0: Del 24?
5: 24 o 26, dipende quelli che...
0: Marmitta?
5: Marmitta, allora...
0: Pollini. Buonasera Simona Farana, Miss Instagram Chatouche, capelli tagliati, stai benissimo, 2025.
2: Che premio è, scusa?
3: Anche 25.
2: Ma che premio è? Ma che
5: buonasera.
2: Premio è?
0: Allora, secondo voi è giusto?
5: È giustissimo, per me è
0: questa iniziativa della Cina o non è giusta?
5: È giustissimo.
3: Allora se sei nato in Cina.
6: Allora
0: sei comunista. Tutta roba di comunista. Per favore, scusate, per favore. Se parlate tutti insieme chiamo Beppone, un attimo.
1: No,
0: tra l'altro ecco sta entrando in questo
1: momento.
0: Beppone può intervenire. Può intervenire.
3: Beppone sta correndo dietro.
7: Se il capo chiama, io arrivo.
1: Ma perché vieni da me? Ma non ha chiamato nessuno.
0: Allora, scusa Beppe, faccio una seconda domanda e vediamo se si comportano bene, se no siamo costretti a intervenire di nuovo.
1: Sì.
0: Allora, secondo voi questa iniziativa della Cina, no?
2: Allora, secondo me questa iniziativa...
5: Che dice?

0: M2O Plus. L'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus. The space to be.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Ho montato la mensola da solo.
7: Quale mensola?
6: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
7: Era la mensola in salotto!
6: Era?
8: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combi Zone a 49,99 euro.

0: 9. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante,

0: biglietti disponibili su Ticket SMS. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
0: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Dividile coi fiocchi!

0: How does it feel? How do I feel? L'hanno chiamata così, l'hanno ricantata, l'hanno risuonata, ma è una cover di un brano storico importantissimo degli anni 80 dei New Order, che in origine si chiamava Blue Monday. Sono le 6:26 con Albertino Everyday. Ciao a tutti gli everyday people che ci stanno seguendo, perché io non sono come Mario, mi ricordo delle cose che ci siamo detti anche ieri.
1: Hai ragione.
0: Ma Mario?
1: È qua Alberto, sono qua.
0: Sei ancora qua?
1: Faccio l'ampia pagina sportiva e poi, col vostro permesso,

0: quella sensitiva brasiliana che Lacrime aveva detto che durante Brasile e Scozia sarebbero stati rapiti dagli alieni i giocatori del Brasile, non è accaduto e non ne sono stati rapiti.
1: Però tu potresti essere rapito a Città di Castello stasera.
2: Dici?
1: Stai attento, cioè, con quella camicia lì
2: mi aspettano, cioè, e poi mi rapisco.
0: Attira gli alieni.
1: Quella lì attira.
2: Ma la domanda è, questa sera alle 22.
1: Sì.
2: Alle 22 cosa fate?
1: Ma
2: perché a Filadelfia ci sarà Curaçao Costa d'Avorio.
1: Tra l'altro Curaçao adesso tristemente è in Venezuela, ragazzi, lo sapete, no? È un'isola del Venezuela. Credo, Venezuela, spero purtroppo, che non sia stata colpita dal terremoto che ha colpito invece gran parte di questa nazione. Quindi è anche piuttosto grave la situation.
2: Sì, alle 22 sempre ci sarà Ecuador-Germania a New York. E alla una di notte invece cosa fate? Tanto è ancora presto, non dovete andare a letto. State lì, accendete la TV. Giappone-Svezia, a Dallas.
1: Bella. L'importante è che poi i giapponesi, dopo ne parliamo.
2: Sì, sempre alla una di notte ci sarà Tunisia-Olanda a Kansas City. E alle 4 di notte, quando vi svegliate perché fa caldo e vi bevete un bicchiere d'acqua, state lì perché c'è Turchia-Stati Uniti a Los Angeles. E sempre alle 4 di notte Paraguay-Australia a San Francisco.
1: Cioè, se noi sentiamo i tuoi consigli non dormiamo mai.
2: Mai, state svegli.
1: Per vedere questi quattro calzettoni rotti, scusa.
0: Fai la battuta, ma chi segue per lavoro il calcio fa le
1: per
0: notate.
1: Lavoro lo posso capire, ma anche per passione anche posso capire.
0: Io fino alla partita di mezzanotte, l'una, un po' ci arrivo.
1: Beh, l'importante è poterselo permettere e avere poi le giuste ore di sonno per affrontare la giornata successiva. No?
2: Giusto, hai detto bene.
1: Ma tornando al Giappone, i giapponesi puliscono tutto poi.
0: Allora, hanno fatto il giro del mondo le immagini dei tifosi giapponesi che puliscono completamente gli spalti che occupano durante le partite. Avrete notato che spesso sono quasi tutti uomini praticamente, perché il Giappone è una società molto patriarcale, tant'è che in patria, in Giappone, è uscita una polemica che riguarda proprio questi video. Molte donne giapponesi hanno brevemente detto: bravi uomini giapponesi che pulite gli stadi in giro per il mondo dei mondiali, ma perché non pulite anche a casa quando tornate? Pulite anche a casa,
1: che
0: non
1: cattiveria.
0: Solo gli stadi.
1: Quindi loro
0: il titolo è questo.
1: È tutta scena.
0: No, loro lo fanno perché la società giapponese è molto ordinata, molto precisa, ma in patria quelle cose le fanno le donne. Quindi le donne, se vogliamo trovare un titolo, hanno detto due punti: bravi che pulite gli stadi, uomini giapponesi, ma aiutateci anche a casa a pulire.
1: Quindi?
2: Ma scusa, a casa ci sarà tutta quella sporcizia che c'è sugli spalti.
0: Non è la discriminante.
1: Un attimo, che ho una domanda da fare.
0: Vai. Provati di mettere in posizione come Ronaldo.
1: E voi, maschi all'ascolto di M2O, fateli fate un po' di lavoretti, certo, a casa, pulite,
0: sì, certo.
1: O fate come quegli uomini patriarcali di una volta, di dovete vergognare.
3: Donna, pulisci,
0: donna,
1: quella roba lì, che
0: pulisci,
1: tu pulisci donna. Ma ancora, cosa siamo?
0: La donna delle l'uomo delle
1: cosa
0: pulizie.
1: Siamo nel Medioevo?
0: Che vuol dire la donna
1: giusto,
0: delle pulizie?
1: Scriveteci subito, fateci sapere se conoscete lo Swiffer e il Moccio. E il
0: via cloud
1: fermi tutti
2: devo andare
1: ma sì, guarda.

0: a Move to the Sun, ma non ti conviene perché fa un caldo. Se tu ti muovi verso il sole, peggiori la situazione, caro Ugel. Sarebbe meglio che tu ti muovi into the shadow, capito? Dovresti andare all'ombra, vabbè, però se non vuoi sentire i miei consigli. Eravamo rimasti a quella storia dei giapponesi che hanno pulito gli spogliatoi, ma poi le mogli a casa hanno detto sì, pulite anche a casa. E su quella, diciamo, su quella notizia noi abbiamo chiesto agli ascoltatori
1: se anche loro a casa avessero questa buona abitudine di pulire, di non lasciare tutto alla propria compagna moglie come si faceva una volta.
0: Roberto scrive: io faccio tutto in questo momento, sto stirando.
1: Grande Roby.
0: Bravo.
1: È difficilissimo stirare, quindi lui è già un livello superiore.
0: Bravissimo Geroz, io pulisco che mia moglie non ha voglia di pulire.
1: Vedi, l'aiuta, giustamente.
0: Tipo frigo, terrazzo, veneziane, cantina, macchina, svuoto, aspirapolvere. Cioè, lui pulisce le cose. Perché qui mancava un pezzo di frase, secondo me.
1: Io pulisco. No, no, no, ci sta. È un utilizzo di un verbo.
0: No, io pulisco le cose che mia moglie non ha voglia di pulire.
1: No, no, io pulisco che mia moglie non ha voglia. Si dice.
0: Boh.
1: Sì.
0: Vabbè.
2: Bella Alba! A me la mia compagna, se non pulisco, mi butto insieme alla spazzatura.
0: Sono cambiate le cose.
3: Ciao ragazzi, Fabi da Padova. Ragazzo single di 30 anni che abita da solo da 5. Ok, sì, sono in grado di farmi le pulizie, ma anch'io lavoro 6 giorni alla settimana, quindi è l'unica giorno a casa che sono di riposo. Spesso faccio le pulizie solo necessarie, quindi lavare per terra, bagno e via dicendo.
0: Bravo.
3: Devo cominciare a fare la polvere, perché per quanto poco la casa è diventata un porcilaio. Strati di polvere assurdi e
0: guarda,
3: non ho voglia.
0: Guarda, verrei a aiutarti io, che però faccio solo danni.
4: Ciao a tutti, Frediano da Vimercate. Le pulizie non le faccio perché non mi piace farle, però ho un accordo con la mia compagna, lei fa le pulizie, io stiro, 50 e 50.
0: Ah, vedi che stirare
1: è complicato, eh.
0: Quest'anno va.
5: Ciao Albe.
0: Ciao.
5: Io sinceramente ogni tanto, se devo aiutare mia moglie, l'aiuto sia a passare l'aspirapolvere e qualche volta lavo anche i piatti. Se mia moglie ha da fare, è impegnata a fare altre cose, do la mano a lavare i piatti. Del resto sinceramente non faccio niente poi. Ciao a tutti ragazzi, alla strada da Melecucco.
0: Lui è abbastanza old school.
1: Lui è un po' giapponese,
0: sì,
1: diciamo.
0: Lui è un po' old school.
6: Ragazzi, io mia moglie l'aiuto anche, dico sempre, passo io l'aspirapolvere. No!
1: Sì.
6: Devo usare lo straccio. No!
1: Sì.
6: Non sei capace!
1: Sì.
6: Cioè, quella volta che le passo, dopo appena ho finito, arriva quello dei RIS lì, Garofalo, come si chiama.
0: Per controllare il lavoro.
6: No. Qui l'aspirapolvere l'hai passata con un movimento a Z, non è stato un movimento congruo. Quindi uno vuole fare, però dicono non sei capace.
1: Infatti il trucco,
6: allora starò sul divano.
1: Il trucco
6: è altri piedi che devo scopare sotto.
1: Il trucco è farlo male.
0: Capito?
1: Così poi non lo fai più.
7: Ciao Alba.
0: Ciao.
7: Io, nonostante faccia un lavoro molto faticoso, torno a casa e non mi metto assolutamente sul divano e aspetto di essere servito e riverito, ma faccio ben altro, do una mano a fare tutto quello che c'è da fare.
0: Bravo.
7: Da Modena.
0: Abbiamo degli ascoltatori masculi bravi, altro che quei giapponesi che non vanno niente a casa.
8: Il Centro Summer Sound. Domenica festeggia il 10° anniversario de Il Centro, iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: Ti prendiamo noi, va. Con la pesce insieme a Meisa Salmo, cattive abitudini. Invece sono buone le abitudini di molti ascoltatori maschi di M2O che aiutano in casa, fanno un sacco di pulizie. Però c'è qualcuno che non è contento.
1: Ciao ragazzi, Beatrice da Roma. Io sento dire aiuto mia moglie, aiuto a fare le pulizie, ma in casa ci vivono anche loro, quindi non è che tu aiuti me, tu fai la tua parte.
0: Giusto, giusto, giustissimo.
2: Bravo. Giusto, non fa una piega, direi.
0: Brava, noi siamo con te Beatrice.
3: Esatto.
0: Noi vorremmo fare di più.
2: Vorremmo dare di più.
0: Sì,
4: come
0: sì.
4: Diceva Ciao Alba, nonostante io faccio un lavoro di metalmeccanico, single, trentenne, cucino, lavo, stiro, faccio il bucato, butto la spazzatura.
0: Beh, lui, però lui è single, eh?
2: Quindi è un buon partito, no?
0: Da single punto è di necessità virtù.
2: Eh sì, però non è detto.
5: Ciao Albe, ciao, ciao ragazzi. Allora io direi che non siamo più negli anni 30, quindi se le donne sono andate in fabbrica a lavorare, noi dovremmo fare anche tutto quello che loro facevano in casa. Quindi io lo faccio e lo dovrebbero fare tutti. Lavare, stirare, cucinare, poi che tu lo faccia bene, lo fai male, l'importante è farlo.
2: Bravo. Lo vedo bene in politica questo,
0: questo
2: ragazzo.
0: Questo ascoltatore è un saggio.
2: Sì.
6: Ciao ragazzi, ciao Alba. Ciao. Io invece aiuto, insomma, mia moglie. Allora,
0: aiuto, è ancora quel verbo lì che non piace alla Beatrice.
6: I piatti e anche a piegare, ecco, camicie, pantaloni e tutto, ecco, insomma. Per il resto invece fa tutto lei. Siete i numeri uno, grandissimi. Ciao ciao, grazie della compagnia.
0: Quindi lui è piegatore.
2: Sì, gli daremo il numero della ragazza di prima.
7: Ciao caga.
2: Ciao.
7: Io invece svuoto la lavastoviglie. Così faccio contenta mia madre. Ciao.
2: Bella lavastoviglie. Che poi c'è anche l'esperto di caricamento della lavastoviglie, no? Di quanti piatti e stoviglie riuscite a mettere dentro. E quella è un'arte. Non so se l'hai mai provata nella tua
0: tu
2: vita.
0: Tu usi il Prill o...
2: Io uso il Prill. Bravo, bravo.
8: M2O. More music.
9: Gas musica.
10: Mea music.
8: M2O. Più musica.

0: uno scrupolo. Tra poco arriverà Andrea Mattei.
1: No, Giorgio Dazzi nel weekend lo sentiamo.
0: No, certo, perché così, vabbè.
2: Dopo.
0: Sì. Ah, ecco, vedi che c'è qualcosa che dovevo sapere.
1: No, ma non lo sapevo. Okay. No, allora, c'era un po' sfuggito come lo chatouche della Simona.
0: Sì.
1: Ammettiamolo, quindi
0: Andrea Mattei e poi Giorgio
1: al posto di Vittoria.
0: Allora, grazie a tutti, noi abbiamo finito. Mario se n'è già andato, la Ginger è in vacanza, la Simona si è fatto il chatouche.
2: Io vado anch'io allora.
0: No, prima di andare via volevo fare una domanda. Shorty, secondo te qualcosa resterà di questa puntata? Cosa resterà? Beh, lo chiedo a te perché sei l'unico ormai che su cui posso contare.
3: Ciao, grazie Albert. Allora, quest'oggi abbiamo imparato e resteranno diverse cose, tipo per la rubrica gara di camicie oggi vince Mario in stile Miami Vice.
0: Ma
3: con
0: insomma,
3: la sua camicetta,
0: non sono righe. D'accordo, non sono d'accordo.
3: Siamo partiti dai capelli trapiantati di Fisher per arrivare alle tette rifatte.
2: Sì. In un attimo proprio.
3: Per capire il risultato dell'operazione al seno, però andrebbero toccate. Mario e Ale Lippi attendono candidature per tastare il prodotto.
0: Ma non è arrivata neanche una candidatura.
3: Zero. Albertino e Fargetta hanno i polpacci più grossi della radio e non solo.
0: Sì, ma ce la siamo così, era tanto per vantaggio.
3: Siamo nel giorno più lontano dal Natale passato e più lontano da quello che verrà quest'oggi.
0: Sì, è il 25 di giugno.
3: Esatto, la Cina obbliga gli influencer ad avere la laurea per parlare di salute, diritto e finanza. Noi siamo molto d'accordo con questo. Per chi non la vedesse come noi, c'è Beppone pronto con un grosso prurito alle mani. I cinesi, per rimanere sempre dalle loro parti, sono molto puliti e servizievoli lontano da casa. I giapponesi, scusa. Sì. E per l'appunto allo stadio. A casa loro però non muovono un dito e lasciano fare tutto alle mogli. Amici, non si fa, quello era il Medioevo.
0: Bravissimo, Shorty. Grazie. Ci sentiamo domani alle 5.
1: Sì, domani alle 5.
0: Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata. Non fa caldo, è solo un'impressione. È tutto ok.
3: È tutto sì.
4: Ciao a tutti.
5: E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Sto ripetendo questo mantra: non fa caldo, non fa caldo, non fa caldo. 19 un minuto, grazie Capostazione Alba Albertino, la linea è arrivata, sono Mattei, insieme fino alle 9.

0: Matt Gims, la terza canzone del nostro top in onda su M2O. Ciao, 19:10 minuti. Mewi, vin brûlé. Vin brûlé vale come parola per dire: guarda, io conosco le lingue, vin brûlé. Le rienda più, cose di questo tipo, non lo so, non lo so. Buonasera, siamo in onda su M2O in questa giornata, data astrale.
1: Giovedì 25 giugno 2026, bravo. La puntata sta per cominciare. Matteo schiaccia play.
0: Grazie Gianni, che destrezza, è l'assistente di studio e abbiamo una novità.

Silence and Music Please, potrebbe anche essere. I Medusa, il trio italiano in giro sempre tutto l'anno per il mondo, sono stati anche ospiti di Dance With Us qua su M2O insieme a Rani. La nuova canzone è Silence.

0: grazie.
1: Von Lust.
0: Clapton in onda su M2O, c'è sempre quella maschera d'oro con il naso, la sua, praticamente il suo segno identificativo. Stavo dando uno sguardo al suo sito e c'è proprio lo store. Ma io quasi quasi, non lo so, magari per carnevale. L'abbiamo sentito nella nostra playlist. Stai qua, torniamo tra poco.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Ho montato la mensola da solo.
6: Quale mensola?
5: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
6: Era la mensola in salotto!
5: Era?
7: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.

0: adesso insieme a One Republic in onda su M2O 19:30 minuti. Max dalla città di Roma è un ascoltatore criminale perché ha mandato una foto senza portare nulla, e queste cose non si fanno. Nella foto c'è la condivisione di un momento che probabilmente è comune un po' a tutti, visto l'orario, 19 adesso 28, è il momento in cui si tagliano delle cose da mangiare, c'è un tagliere, c'è del pane, c'è della bruschetta, basta, mi fermo qua, sei un criminale. L'M2O che stiamo per ascoltare invece arriverà dagli anni 90, non sarà un criminale anche se c'è una bomba, ma tranquilli, non, niente pericolo, lo sentiremo dopo le ultime news. M2O
1: Station. In primo piano la situazione in Venezuela, dove due forti scosse di terremoto di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno causato almeno 170 vittime accertate, un migliaio di feriti, un bilancio tuttavia più che provvisorio perché il numero dei dispersi si sta velocemente avvicinando a quota 30.000. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili. A dirlo poco fa il presidente francese Macron in conferenza congiunta ad Antibes con Giorgia Meloni, dopo il loro bilaterale, un vertice che non si teneva da 6 anni e che dunque riavvicina i due paesi. Il caldo uccide in un'Europa rovente. In Spagna tra domenica e ieri i decessi legati all'afa sono stati 212, mentre in Francia, dove domani 61 province saranno in allerta rossa, un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in auto. In Italia aumentano le città da bollino rosso, domani saranno 18. Tra queste Milano, dove oggi fra le stazioni ferroviarie di Lambrate e Centrale, a causa di un guasto alla linea elettrica, un treno regionale con circa 300 persone a bordo rimasto bloccato per un paio d'ore senza aria condizionata. Intervenuti i soccorsi, i passeggeri sono poi stati trasferiti su un altro convoglio. Adesso le previsioni del tempo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Niente di nuovo in realtà, e anche quella di domani allora sarà una giornata calda e soleggiata su gran parte del paese. Nel pomeriggio possibili consueti temporali di calore sui settori alpini. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano domani mattina.

tornerà. Ma ciao ascoltatore di M2O, come va là fuori? Hai trovato un po' di fresco? Se la risposta è sì, mi piace. Se la risposta è no, ci pensiamo noi con Bad Bunny.

26? No, non ci posso credere, sono passati 26 anni da quando nella nostra testa facevamo Everybody's Gonna Hit the Bomba, che si ripete molte volte in questa canzone. Loco

M2 Old fuori appuntamento M2 Old, quindi uno strappo alla regola. No, non ne faccio mai, ma va. Sei su M2O, più musica baby, more music.

Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it. M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All Weekend Hit, sabato e domenica

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: grande!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Eh? Ho montato la mensola da solo.
4: Quale mensola?
3: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
4: Era la mensola in salotto!
3: Era?
5: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
8: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Jerry Calà per Seat, prima!
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia dividile!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Dividile coi fiocchi!

0: Fratelli Savino in onda su M2O. Pochissimi minuti per arrivare alle 8 di questa sera. Ciao ascoltatore
1: Matteo, chi è? Dai caffettino, sì. E sì. Pigia play.
0: Fatto. Tutte green flag, per parlare un po' così giovanile. Tutte bandiere verdi, tutti semafori verdi. Dai, rimaniamo sui semafori, va, che è meglio. Ma avete sentito quello che ha fatto Elon Musk? Appena ha saputo di essere diventato l'uomo più ricco del mondo, ancora più ricco di quanto era prima, avrebbe offerto, questa è un'indiscrezione, 67 milioni di dollari a Bad Bunny per fargli cambiare nome. Ma tu, cioè, ma perché? Cioè, lui vorrebbe far cambiare nome, e il nome proposto è Good Bunny, non Bad Bunny. Non si sa se è una notizia vera, cioè è un'indiscrezione che poi è diventata virale. Quindi quando le cose diventano virali sembrano vere, ma potrebbe anche essere una fake news. Però rimaniamo intanto su questo argomento, perché quando ti arrivano i soldi, i primi soldi così, pensi subito a toglierti qualche sfizio, al di là delle urgenze, no? Al di là delle cose che devi pagare, le bollette, eccetera, eccetera. Ti ricordi che cosa hai comprato o come hai utilizzato il primo stipendio di quando hai iniziato a lavorare? Io ho ancora la pelle d'oca quando penso al motorino che ho comprato. L'SH nero, ragazzi, l'SH nero. Che bello che era. 50 SH nero, stiloso e scattante. Un po' come il padrone, dai. Un po' come, più o meno. Ti ricordi cosa hai fatto con il primo stipendio ricevuto? Fammelo sapere. 342-654-3210.

0: Bar. Scusa, ho ricevuto il primo stipendio. Mi fai una bottiglia di aranciata?
1: No, facciamo qualcosa di un po' più, Non lo so, proponete voi. Ma questa è la canzone del Play With Us, così a sorpresa, senza avvisare nessuno.
2: M2O Play With Us. Play With Us.
1: Ma ragazzi, questo è il bello, no? Che arriva quando meno te lo aspetti. Abbiamo in regalo i fantastici gadgets di M2O, t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Il fatto però è che non sono arrivati messaggi e quindi niente, me lo tengo io, tranquillamente. No, non è vero.
3: Play With Us, Valeria da Cagliari.
1: Valeria da Cagliari, oh Sardegna, ci vediamo il 3 agosto, poi vi dirò. Valeria da Cagliari, il Play With Us è tutto per te.

0: progetto musicale con The Wave. Speriamo che non sia un'onda di calore e basta. Oh, calore hai anche un po' rotto la milza. Mi fai un latte e menta per l'ascoltatore, grazie.
1: Grazie mille.
0: Abbiamo aperto il bar.
2: Ciao Davide dalla Sardegna. Io con il primo stipendio mi sono comprato la radio, quella con la doppia cassetta e le due casse laterali.
0: Bravo, quella sì che è una conquista. Poter registrare e doppiare le canzoni che sentivi alla radio.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Avvisiamo il gentile pubblico che siamo arrivati alle 8. Dijon. Le 8 in onda su M2O con Andrea Mattei, piacere, insieme fino alle 9, ma ora c'è l'M2 Hit.
3: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

sempre sia lodata. Ma non mi sa che è, mi sa che non è quella Maria, un altro tipo di. Vabbè. L'M2 Hit, la musica italiana in versione remix, suona su M2O.

storica canzone è diventata iconica di uno stile di vita che adesso sembra essere normalità, no? Che tutti devono esagerare, brindare, fare bottiglie pagate come l'oro.

0: la malattia, quando inizi non finisci più. Ho comprato, Maurizio, col primo stipendio, un rack stereo Akai che ancora suona. Ciao. Bravo, ciao.
1: Ti stavo ascoltando.
0: Bene.
1: Allora, sì, visto che tu hai comprato, sì, il motorino nero stiloso.
0: Bello l'SH nero.
1: Col primo stipendio, sì. Io invece me lo sono speso tutto.
0: Con cosa?
1: In vestiti che non mi servivano.
0: Certo. In scarpe.
1: In scarpe.
0: Vero, lo sapevo. Che?
1: Che mi servivano.
0: Certo. Se le scarpe per le ragazze servono sempre. Arriva una novità.
2: M2 Hot.

0: Godzilla è il titolo di questa canzone. Secondo me anche il titolo e anche il nome è adatto per un gattino molto tenero che però in alcuni momenti diventa Godzilla. Appuntamento novità musicale era l'M2Hot.
1: More music. M2O.

sono anche loro in questa New Religion in onda su M2O, la nostra playlist. Se la vuoi guardare, sbirciare, devi fare una cosa: vai su m2o.it.

0: questo. Domenica 28 giugno accendi la tua giornata con il Centro Summer Sound. Quest'anno, per il 10° anniversario del centro, la festa è ancora più speciale. Nel cuore della galleria ti aspetta il DJ set live di Walter Pizzulli per iniziare la giornata con la giusta carica di musica, energia e divertimento. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Ah! E se non carica i video dei gattini? Cop Voce e un super 5G.
4: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza

0: interessi, installazione inclusa. Adwea Life Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa!
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene...

Again nella nostra playlist. Canzone dell'anno 2026, no, dell'estate, dai, dell'estate 2026. Stiamo parlando di quello che hai fatto con il tuo primo stipendio, te lo ricordi, come l'ho utilizzato? Ho comprato il PC portatile, 1500 euro e addio primo stipendio. Samuele, però ci sta, dai. Ho comprato una Fiat 126 usata, l'ho tenuta come gioiello per diversi anni. Ma proprio cose storiche stanno venendo fuori. Tra poco ancora messaggi, adesso però arriva una canzone dal passato.

Power of Love. Fate è il titolo, ed è Power of Love è il sottotitolo di questa canzone del passato, firmata da Rozalla e Rallem 2 Old.

0: sono comprata la mia prima macchina, e la Y10 usata, ovviamente, perché la Y10 in quel periodo andava alla grande.
1: È vero, andava fortissimo. Franci, grazie per questo messaggio qui a M2O.

Il Centro Summer Sound. Domenica festeggia il 10° anniversario de Il Centro, iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle 10 alle 15 al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it. La musica del momento.

0: più musica.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Quest'estate vieni in Romagna, spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
11: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
12: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
13: L'amo, che tu ci credo.
11: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
14: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
11: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: The Dance è già pronta per l'M2It, così come uscita dal forno. Vedi che allora siamo proprio là sul pezzo. Salve, buonasera. Siamo partiti da Elon Musk, che quando ha capito, quando ha realizzato di essere più ricco, ancora più ricco di quanto lo era prima, ha fatto una proposta un po' assurda. Ha guardato le tasche e ha detto: cosa facciamo con questi soldi? Primi soldi no, però un po' di soldi in più. Guarda, chiamo Bad Bunny e gli propongo di cambiare nome. Gli offro 67 milioni di dollari e gli dico: perché non cambi nome in cambio di 67 milioni di dollari? Ti fai chiamare Good Bunny. Sono gli sfizi che ti puoi togliere, certo, è tutto paragonato, è tutto in scala, no? Io lo sfizio col primo stipendio è stato il motorino SH, però ero felice forse di più rispetto a Elon Musk. Poi Bad Bunny non ha accettato, questa è un'indiscrezione, dobbiamo capire poi se è vero. Tu che cosa hai fatto con il tuo primo stipendio? Te lo ricordi?
1: Matei!
0: Oh!
1: Io col mio primo stipendio...
0: Sì.
1: Ho fatto un corso da DJ a Catania.
0: Oh, ti è piaciuto?
1: Bellissima esperienza.
0: Bella, vedi? Ciao, da Pisa a Catania. Poi.
2: Buonasera. Salve. Daniela da Perugia, il mio primo stipendio l'ho consumato in una cena di pesce per diverse persone.
0: Dai, davvero?
2: Perché avevo fatto una scommessa con loro e l'avevo persa.
0: Ah, cioè, vedi, quindi c'era, diciamo, c'è dell'altruismo, ma più che altro perché c'era questa scommessa in ballo. Poi...
3: Ciao cari, sono Stefano da Trieste.
0: Ciao,
3: guarda,
0: Stefano.
3: Il mio primo stipendio,
0: sì,
3: ti dirò, ho 58 anni,
0: sì,
3: non l'ho mai usato.
0: Come
3: ho
0: mai
3: ho sempre messo via.
0: Come mai usato?
3: Ragazzi, non l'ho mai usato.
0: Mai.
3: Ho sempre detto, devo usarlo, non l'ho mai usato.
0: Bravo, dai. Stefano, ascoltatore risparmiatore.
4: Più musica. M2O. M2O.

attenzione, comunichiamo alla gentile clientela che non si è incantato il CDJ, anche perché non c'è un CDJ, è proprio così, questa canzone, la mamma della mamma della mamma della mamma della mamma della mamma della mamma della mamma della mamma. Siamo quasi arrivati alla fine dell'appuntamento di questa sera. Ci sarà Giorgio Dazzi tra poco in onda qua da questa mattina. Che ora sei arrivato? 7:30 Sì. Alle 7:30 è arrivato 12 ore, più di 12 ore fa, quindi sarà una serata molto carica. Questa è la nostra bonus track.

0: credo.
1: Siamo giunti alle ore 21.
0: Esatto, Gianni.
1: Puntata di 25 giugno.
0: 25 giugno,
1: sì. 2026 è finita,
0: sì,
1: qui.
0: Sì, poi.
1: Grande Mattei, a grazie. Domani a che ora?
0: Alle 19.
1: Bisha Play.
0: Sempre Gianni. Ti aspetto domani a partire dalle ore 19 in onda su M2O. Buona serata. Ciao.
2: M2O Cinema.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: FM Lab su M2O.it.
9: Mattei! Ma che casino hai fatto?
0: Le 21.
9: Come andiamo? Tutto bene? È giovedì sera? Qua fino alle 23. Dai, si riparte, ci sono tre non stop.

Bowie, Moussa, canzone del 2018 che chiude i tre non-stop delle 21. Snoop Dogg, che voi pensate essere un personaggione di quelli spigolosi a livello musicale, uno di quelli che contro ogni pronostico però è sposato da 29 anni e l'altro giorno ha celebrato l'anniversario, quindi è un assist per festeggiare, per fare gli auguri a tutti quelli che stasera, giovedì sera, sono fuori a festeggiare un anniversario oppure un mesiversario. Ciao, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 11, ripartiamo. M2 Hot

proposito di love love love, di anniversari, di mesiversari, di settennima anniversari, che parliamo di amore, qua la canzone si chiama Buscando Amor ed è la nuova di Get Far Fargetta. L'M2 Hot delle 21.

estate. Che è estate, lo si può riconoscere dai 100 gradi che vivi sul marciapiede, ma anche da canzoni come queste. Merk & Kremont, la nuova con Serena Brancale e The Colors, partenope il titolo del brano appena ascoltato su M2O.

Jacob Forever Fuego. La dura è il titolo della canzone su M2O. Chi la dura la vince. Stavo vedendo che in napoletano si dice diversamente. A goccia se fa o mare. Non lo so, perché con gli accenti non vado granché bene. Comunque, chi la dura la vince. Se ancora non avete mai vinto il Play With Us, entro le 22 giochiamo. 342-654-3210 è il numero fondamentale. Per giocare con noi vi regalo tutti i gadgets di M2O.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Eh? Ho montato la mensola da solo.
2: Quale mensola?
1: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
2: Era la mensola in salotto!
1: Era?
3: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!

yes, swim, nuota, è uno sport completo. Stavo leggendo a proposito dei BTS che uno di loro, che sono tanti, ovviamente non li conosco tutti, però questo qua si chiama Jungkook, ha mandato in galera una fan. Allora, detta così è molto brutta, però lei è stata denunciata per stalking perché ha suonato a casa sua 133 volte consecutive al citofono. Poi vabbè, è anche entrata un giorno, però questa vabbè, era per ridere. Fatto sta, brutta storia, in galera, vabbè, anche se detta così non suona benissimo. Sai cosa suona bene? Suona benissimo un M2O.

della cantante svedese Robin, si chiama With Every Heartbeat su M2O. Allora, a proposito, vi ricordo che entro le 22 giochiamo sicuramente, ve lo garantisco, il Play With Us. 342-654-3210. Il vostro nome, la vostra città e l'urlo libero Play With Us.

0: Centro Summer Sound. Domenica festeggia il 10° anniversario de Il Centro, iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle 10 alle 15, al centro commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
1: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
2: C'è confusione.
1: Molta confusione.
2: Sì.
0: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: Eh? Ho montato la mensola da solo.
10: Quale mensola?
9: Quella in salotto, sopra il divano nuovo.
10: La mensola in salotto!
9: Era?
11: Ti servono soluzioni nel fai da te? Nei negozi Bricofer trovi attrezzi, materiali e qualcuno che ti spiega come usarli prima del disastro. Consulenza vera, consegna gratuita. Bricofer, vicino a te. www.bricofer.it.
12: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità. È una favola.
13: Corri da Penny. Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

venuto un superpotere, ci vede al buio. I See You, canzone dei Johnny Ranks, riportata nel 2026, ascoltata su M2O una decina di minuti prima delle ore 22 del giovedì sera. Parliamo un attimo dei mondiali, perché non so se vi ricordate, tanti anni fa, ai mondiali credo del 2010, c'era quell'animale sensitivo che indovinava i risultati, era il polpo, c'aveva un nome anche, il polpo Paul, che in quest'acquario gli mettevano le bandiere delle squadre che giocavano e lui si posizionava su una delle due bandiere e quella squadra magicamente vinceva. Se non sbaglio, portava molto bene alla Germania. Comunque la storia si ripete, anche quest'anno c'è un animale che la s'allunga, è un gatto, si chiama Billy e ha indovinato tutti i risultati da casa sua in Irlanda del Nord, quindi anche smart working, cioè è un animale abbastanza moderno. C'è la padroncina che gli mette davanti due bandiere, lui non è in un acquario per ovvi motivi, due bandiere, lui tac con la zampina dice quale squadra vincerà. Ovviamente non ha indovinato i pareggi, cioè non è stato zitto, secondo me pareggiano, però fino ad ora ne ha indovinate veramente veramente tante. Consiglio spassionato qual è? Portate questo benedetto gatto in un centro scommesse e rifatevi tutta la casa, rifatevi tutta la vita. Comunque tra pochissimo alle 22 delle partite Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador Germania.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Oh, eccolo qua, 342-654-3210 è il numero di M2O per giocare al gioco di M2O che si chiama Play with us e che vi regala delle cose molto belle, ovvero i gadgets di M2O. T-shirt, capellino, portapass e stickers che vanno a chi?
3: M2O, Play with us, sì. Alessandro,
4: Edoardo,
3: Nardò.
2: Complimenti e doppio bacio a tutta Nardò.

0: sì, i fratelli Savino. Canzone che spacca, che ci piace su M2O, si chiama Wanna.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Ricapitolando, è giovedì sera 25 di giugno, 2 minuti alle 22. Bonsoir, ciao, sono Giorgio Dazzi, come va? Tutto bene? Siamo pronti a ripartire e lo facciamo con tre brani non stop.

con questa canzone. Matt Cassidy, Ugel, entrambi francesi, entrambi di Marsiglia, città di gente pulita, sì, la battuta è quella lì, sai, il sapone di Marsiglia, tutti che lasciano quelle scie meravigliose. Anche con questa canzone, It Feels So Good, canzone di 2 anni fa che ha chiuso il treno stop delle ore 22 di un giovedì sera, in cui immagino all'ascolto di M2O ci siano tanti amici che se ne stanno andando un po' a spasso, perché ora con la roba dell'estate, la settimana corta, insomma in tanti se ne sono andati, domani ultimo giorno della settimana è smart, piedi nel mare e si sta da Dio. Ripartiamo da una canzone nuova, dai!

0: con Rani Hilversum, che però ci ha facilitato la vita e ha deciso di chiamarsi soltanto Rani in musica. Silence il titolo, e questo era l'M2 Hot delle ore 22.
1: Emetto

Meno mi riesce granché. Versione nuova di Molella si chiama Any Goes Like, in diretta su M2O alle 22:15. La domanda a questo punto è: can you feel the beat?

Maluma. Pensa a nascere col nome Maluma, quanto sei il numero uno in giro. Ciao, piacere, Gregorio Maluma. E comunque, no? Le 10:20 del giovedì sera in diretta su M2O. Se starete con noi anche questa notte, vi ricordo che dopo l'appuntamento di mezzanotte con il DJ Time in the Mix, a luna torna il Dance with Us con il DJ tedesco Clapton, del quale adesso ascoltiamo tutti insieme un piccolo spoiler. Dance with us.

0: Brothers.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2020.

su M2O. Stavo guardando però che il signor Jonas Blue ci ha ingannato, perché non si chiama né Jonas né Blue. Lui si chiama Guy James Robin, però leggevo che ha scelto il nome Jonas perché ha detto, vabbè, è un bel nome, eh? It's a good name, deve aver detto quel giorno. E Blue perché è un amante del mare. Non a caso si è trasferito dalla grigia Inghilterra, United Kingdom, ed è andato fino a Miami, si è preso questa bella casa. Lo dico spesso, lo so, ma mi piace questa storia. Casa Miami, Ocean View. Quindi chi sta meglio di lui? Noi stiamo meglio di lui.

Nella slang inglese The Mac è un grande, cioè un ragazzo, un conquistatore, uno di quelli che accontenta un po' tutti. La canzone si chiama Return of the Mac, Mark Morrison dal 96 per l'M2 Hold delle 22:30.

È un grandissimo fan di Michael Jordan ed è soprattutto un portoricano doc che in questi anni è un po' la capitale della musica latina, e lui ne è il principe con questa canzone dell'estate del 2023. La la la la la. Mike Towers, M2O, 22:35. La prossima la conosciamo, Lady Gaga e Doja.

0: Centro Summer Sound. Domenica festeggia il 10° anniversario de Il Centro, iniziando la giornata con la musica e l'energia di Walter Pizzulli. 28 giugno dalle 10 alle 15, al Centro Commerciale Il Centro ad Arese. Info su centroilcentro.it.
1: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O, è online.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prende

every day. L'estate su M2O suona così.

no? In point of view, come se fosse un documentario ripreso da un personaggio stesso con una telecamera, che ti fa entrare ancora di più nella storia ed è terrificante. Comunque, storia agghiacciante: tre ragazzi americani, per chi non l'avesse visto, si avventurano nel bosco alla ricerca di questa strega di Blair, di cui si racconta tanto ai loro tempi negli anni 90, per capire se c'è un fondamento

0: Dwayne. A proposito di The Blair Witch Project, stavo leggendo dettagli veramente ai limiti del paranormale. Quando il film uscì, per far credere che il filmato, che il film, che il documentario fosse veramente un documentario, i protagonisti, questi tre ragazzi, vennero dichiarati scomparsi. Mamma mia ragazzi, oh. M2 Horror stasera.
1: Duke, can you turn that beat up a little bit? Yeah, just like that. Perfect. There's two instructions I need you to follow. When I say red light, I need you to stop. When I say green light, I need you to go.
2: Red light.

dance tedesca. Robin Schulz che ci dimostra perché con questa canzone nuova Better Times su M2O. La prossima è un po' a metà, Sudafrica-Olanda. Good luck, Barry Smith, Be Yourself.

0: aiuto, scappiamo. Oggi Walter ce la stupidera.
1: Quella ce l'ho sempre.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Festi Castellammare Art Music Week e Unlocked Music Festival presentano Marco Carola, Ilario Alicante, Frank Storm, tre artisti internazionali, una location mozzafiato. Sabato 25 luglio dalle 18, Porto Nuovo di Castellammare del Golfo. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
2: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
3: 1 2 1 2. Stai ascoltando 1 2 1 2 Selecta.
4: Yeah man.
3: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
5: Hey, hey, put it all the way.

0: Forza.
1: M2O Cinema.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: DJ time. DJ time.

0: Lo Get Fare, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
3: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
4: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
5: L'amo, che tu ci credo a me.
3: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
6: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
3: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
7: M2O DJ Time.

0: l'ultimo di oggi, ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: M2O
8: DJ

Leon, the best club in the world. Now, superstar DJs, Kleptone.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
7: Be a part of the musical transformation.

Drill, the best club in the world. Now, superstar DJ, Kleptone.

0: You were listening to Dance With Us with Kleptone. Stay tuned. Next artist performing, Titanic's Radio Show. Stay with us.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
8: Electronic music.
0: You're listening to Dance With Us.
8: Best DJs.
9: Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Transformation. Dance With Us.
10: Move into the sound.
9: Please welcome.
0: Tonight, Titanic's radio show with Vimiani.